0: nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi 7 doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato. E che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di Bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle in Cristo, il Vangelo che ascoltiamo oggi potrebbe essere frainteso. Alcuni pensano che Gesù disprezza il digiuno, e noi sappiamo che non è così, perché lui stesso ha digiunato per 40 giorni nel deserto, e con questo ha insegnato, ci ha fatto vedere che digiuno è importante, che digiuno aiuta, rafforza il nostro cuore. Ecco, la domanda che gli viene rivolta è questa: perché i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde parlando dello sposo. Ecco, finché lo sposo è con loro, ecco, gli amici fanno festa. Quando lo sposo sarà tolto, allora digiuneranno. Ecco, non è il momento. Anche questo è interessante, che bisogna, anche nella vita spirituale, bisogna essere normali. Ecco, non esagerare. Quando si festeggia, si festeggia. Oggi si festeggia. È bello che andate a pranzo, che festeggiate, che si brinda. È giusto. Poi ci sono i momenti come in Quaresima che viviamo diversamente, cerchiamo di evitare le feste, le discoteche. E poi a Pasqua di nuovo si riprende. Ecco, bisogna essere normali. E poi Gesù usa un'immagine bellissima. Ecco, non si versa vino in otri vecchi. Ecco, quel vino è il Vangelo, la sua grazia, la gioia della presenza di Cristo. È la vita nuova che Gesù ci vuole regalare, donare a ciascuno di noi. Ma perché questo dono possa essere accolto, perché rimanga nel nostro cuore, ecco, noi dobbiamo fare lo spazio, dare lo spazio, dobbiamo cambiare, dobbiamo cercare di diventare nuovi, diversi, cioè capaci di accogliere Dio. Allora dobbiamo chiederci, ecco, quali sono oggi i nostri otri vecchi? Ecco, che cosa nella mia vita fa che non sono capace di accogliere la benedizione di Dio, la grazia di Dio, il Vangelo? Che cosa mi ferma? Che cosa non voglio lasciare? Che cosa non voglio cambiare nella mia vita? Ecco, una delle cose più difficili, comuni, più comuni, che ci ferma, che ci blocca, è la pigrizia spirituale. Perché abbiamo il tempo, abbiamo le possibilità. Uno potrebbe essere un altro San Francesco, un altro Carlo Acutis, però è pigro, non gli va. Per esempio, uno potrebbe essere un altro Einstein, però non studia, non si impegna. Ecco, la pigrizia spirituale è molto pericolosa. E come ho detto prima, ecco, il digiuno serve proprio a questo, a fare spazio a Dio. Ecco, non è una prova di forza per dimostrare quanto sono bravo. È un allenamento del cuore. Ecco, rinunciamo a qualcosa perché il Signore possa occupare il primo posto. Ecco, digiuno, rinuncia a qualcosa che mi piace per far vedere che il primo posto deve appartenere a Dio. Per far vedere a me soprattutto che anche quella, che Dio è più importante anche di quella cosa che mi piace assai. E abbiamo, tutti quanti abbiamo bisogno di digiunare, perché abbiamo troppo. Abbiamo troppo, e quel troppo disturba. Quel troppo fa sì che la nostra vita spirituale si secca, muore, perché stai troppo bene. E quel bene ti blocca. Anche questo è interessante, che il bene, il superfluo, fa sì che le nostre famiglie si distruggono, tanti divorzi,

tante famiglie distrutte perché stavano troppo bene, non sapevano cosa fare.

Tylko Gesù continua a versare in noi il vino nuovo della sua grazia. Allora, in questo luogo santo, bellissimo, chiediamogli un cuore nuovo, capace di custodire questo dono e di portarlo nella vita quotidiana con semplicità, gioia e fedeltà. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici.
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

0: Cari telespettatori, buon pomeriggio. Siamo di nuovo insieme a questo appuntamento settimanale, la rubrica Fame di Dio, gustare e vivere la messa. Speriamo di essere oramai per voi che ci seguite volti e voci familiari. Stiamo trasmettendo dagli studi di Maria Vision, lo studio che si trova a Loreto nei pressi del Santuario Internazionale della Santa Casa. Questa emittente televisiva che ha lo scopo di evangelizzare, vi vuole sostenere anche attraverso la preghiera, attraverso la catechesi, attraverso delle testimonianze. Potete seguire la mattina alle 7:30 la Santa Messa in diretta dall'interno della Santa Casa. E stiamo seguendo anche i giovani che si stanno preparando per la Giornata Mondiale della Gioventù attraverso la Pastorale Giovanile Diocesana. Ecco, dopo aver fatto questa premessa, ricordo il numero di telefono per chi volesse chiamare e fare le domande riguardo appunto la celebrazione eucaristica, poi Padre Franco ci illustrerà una parte che è particolarmente importante. Il numero di telefono è 071 7501 707. Vi ricordo che Maria Vision la potete seguire sul canale 630 per le Marche, sul canale 214 per la Lombardia, canale 684 per l'Emilia Romagna, canale 660 per il Veneto e canale 641 per il Trentino Alto Adige. Bene, dopo aver fatto questa premessa vogliamo salutare il nostro grande amico Padre Franco Nardi, cappuccino, che ci introdurrà anche oggi in questo mistero eucaristico. Buon pomeriggio Padre Franco Nardi, grazie di essere di nuovo qui con noi.
1: E anche a tutti gli spettatori, i telespettatori di questa televisione che stanno facendo i primi passi, ecco, anche se qualche volta un po' incerti, però sono i passi del bambino che comincia a camminare, poi piano piano è più sicuro e così un po' anche noi stiamo facendo la stessa esperienza. Ecco, per ritornare, per continuare il discorso che abbiamo iniziato su questa rubrica Fame di Dio, vorrei soffermarmi oggi sulla preghiera eucaristica, la preghiera eucaristica, perché è un grazie universale a Dio la preghiera eucaristica. E abbiamo parlato della liturgia della parola, ci siamo soffermati anche sulla presentazione, o meglio sulla liturgia dei doni, così l'abbiamo chiamata, ecco, scegliendo questi termini per un motivo specifico, abbiamo già spiegato. Ecco, adesso ci soffermiamo su questa preghiera eucaristica. Almeno una volta, vedete, carissimi fratelli e sorelle che ci ascoltate, almeno una volta nella vita si dovrebbe trovare il tempo di esaminare proprio esattamente e attentamente la preghiera eucaristica per scoprirne la sua struttura. Ecco, ma lo facciamo ora, almeno ora, insieme, ma in maniera molto breve, quindi non vi preoccupate dell'elenco o comunque delle cose, diciamo, che si diranno tra breve. Anzitutto, nella preghiera eucaristica, quella che appunto segue l'offertorio per intenderci, e nella preghiera eucaristica troviamo il dialogo di introduzione. Cioè tutto comincia con il dialogo tra il sacerdote, che è il presidente dell'assemblea, e l'assemblea stessa, no? Ecco, questo dialogo invita a rendere grazie, a ringraziare il Signore.
0: Ecco, quindi, scusami Padre Franco, prego, se ti interrompo, non so se è giusto dire che la preghiera eucaristica è come, ecco, è il cuore. È come se fosse, se non ci fosse la preghiera eucaristica, è come se il corpo fosse senza cuore, senza il centro.
1: Non esiste la messa. Senza la preghiera eucaristica non esiste la messa.
0: Ed è forse il momento in cui veramente inizia il dialogo, questo dialogo tra l'assemblea e tra il popolo di Dio.
1: Di Dio.
0: E
1: certo,
0: Dio.
1: Certo. Ecco, Dio. Questo dialogo che poi dopo si esprime anche con il prefazio, che è cioè quella parte in cui si ricorda ciò che Dio ha fatto per l'umanità. Ecco, mette in rilievo cioè particolarmente l'opera di Cristo nell'opera della salvezza. Quindi abbiamo il santo, che è un canto di acclamazione, è un canto di adorazione, un canto di ringraziamento indirizzato proprio al Padre. Dopo il santo c'è l'epiclesi, non abbiate paura della parola, non è una parolaccia.
0: Termini un po' difficili.
1: È una parola, ecco. Sì, termini un po' difficili, ma semplici per in fondo, no? Viene dal greco, perché epi e kaleo. Epi significa sopra, eh? E kaleo significa chiamare, significa invocare. Quindi è un'invocazione allo Spirito Santo perché appunto il pane e il vino diventino il corpo e il sangue del Signore. E si chiama così appunto l'epiclesi. Quindi si passa, c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, cioè il sacerdote a nome e in persona di Cristo, nella persona di Cristo, pronuncia le parole dette da Cristo stesso nell'ultima cena. Quindi il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Si passa poi all'anamnesi, anche qui una parola greca, che significa ricordo, significa memoria. Quindi l'assemblea acclama il Cristo ricordando il mistero della sua morte e della sua risurrezione nell'attesa della sua seconda venuta. Non è un ricordo nel senso di un ricordo di una persona che ci ha lasciati soltanto, ma è un ricordo che rende viva qui operante la salvezza che il Signore ci ha dato, cioè il sacrificio della croce avvenuto una volta per sempre, quell'evento viene ripresentato, viene rivissuto, noi siamo inseriti in questo mistero, in questo evento e ogni volta che celebriamo l'Eucaristia.
0: Quindi il popolo si unisce all'offerta di Cristo,
1: certo,
0: e a lui rende, certo, grazie.
1: E a lui rende grazie. A lui rende grazie insieme al Cristo, che è appunto colui che rende grazie massimamente al Padre. Ecco, poi si passa alle intercessioni, sono brevissimo, proprio telegrafico. È una serie di preghiere per i membri dell'assemblea, per i vivi e per i defunti, per i vivi e per i defunti. Non ha senso dire, carissimi telespettatori, la messa mia, questa è la mia messa, oppure segno una messa, mi faccio segnare una messa per questa persona. Certo, quell'intenzione c'è, ma non esclude tutte le altre intenzioni che praticamente riguarda tutti i vivi di tutti i tempi, e tutti i defunti, quelli che ci hanno preceduti. Ma dirò anche di più, cioè quando noi diciamo il santo, dobbiamo immaginare una realtà spirituale fortissima, cioè Cristo è al centro. Noi lodiamo, ringraziamo, veneriamo, adoriamo il Signore. Tutti, dico noi, in questo noi, non ci metto io sacerdote e quei pochi magari che stanno partecipando alla messa, ma tutta l'assemblea lì presente, tutto il popolo cristiano vivente oggi, tutta l'intera umanità per la quale il Signore ha dato la sua vita, ha sparso il suo sangue, ha donato il suo corpo. E in più, coloro che ci hanno preceduti nel Regno dei Cieli, che anche loro partecipano gioiosamente proprio a questa lode, a questo inno di lode nel Santo. Poi i Santi, la Madonna certamente, la Regina di tutti i Santi, e i Santi e gli Angeli. Quindi siamo questa grande compagnia, non siamo soli, la Messa non è mai un fatto solitario, né del singolo sacerdote soltanto, né del sacerdote con l'assemblea lì presente in quel momento, ma ha un valore, diciamo, che si estende sia nello spazio, quindi tutto il mondo, che nel tempo, sia che riguardi il cielo come la terra. Perché? Perché è l'umano e il divino che si uniscono nell'offerta appunto al Padre. Ed è una cosa bellissima, cioè se uno pensa a questo, vive con una partecipazione, penso, intensissima proprio alla celebrazione dell'Eucaristia, perché si trova in compagnia di tutte quelle persone a cui ha voluto bene, magari anzitutto, ma poi anche di tutto il popolo di Dio che noi invochiamo come protettori, come santi, ma loro stessi appunto ricevono da noi tutti quei beni, quelle grazie necessarie per purificarsi eventualmente e quindi per raggiungere la visione diretta del volto di Dio. E poi c'è l'intenzione specifica che rimane tale quale intatta come la persona vuole che sia. Ma questo, ripeto, non esclude tutto questo discorso che sto facendo, perché è fondamentale.
0: Questo è fondamentale.
1: È fondamentale.
0: Ed è importante.

0: tanto per le persone defunte, il ricordo, ma può essere anche per le persone vive, per tutte quelle persone che sono nel bisogno, ma anche come ringraziamento, per tutti i motivi per cui noi vogliamo unirci all'offerta di Gesù al Padre. Ecco, e allora diventa veramente una sinfonia, diciamo, di lode e di ringraziamento. Poi, e termino subito, la dossologia. Dossologia, doxa, significa gloria. Ecco, anche questa è una parola greca. Ecco, alla fine della preghiera eucaristica il sacerdote rende di nuovo gloria al Padre mediante il Figlio nello Spirito Santo. L'assemblea cosa fa? L'assemblea anzitutto ascolta e poi tutta l'assemblea mette il sigillo finale alla preghiera eucaristica esprimendo il suo consenso a tutto quello che è stato detto ed è stato fatto. Con questo Amen, che dovrebbe essere gridato, dovrebbe essere un'esplosione di gioia e di ringraziamento e di gratitudine al Signore.
1: Bene, allora lasciamo lo spazio alla regia e ci vediamo tra qualche minuto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in studio, riprendiamo la nostra rubrica. Allora, abbiamo iniziato appunto a parlare della preghiera eucaristica, questa preghiera eucaristica che è la parte centrale della celebrazione eucaristica, quindi tutto ciò che precede e tutto ciò che segue la preghiera eucaristica, diciamo, è una preparazione ed è una conseguenza di questa preghiera per eccellenza.
1: Sì.
0: E quando sembra che il sacerdote, diciamo, faccia quasi un monologo, invece si rivolge a nome dell'assemblea,
1: al padre,
0: a Dio.
1: La preghiera eucaristica è la più importante di tutte quelle, di tutte le preghiere della Santa Messa. Ecco, si trova proprio quindi nel cuore, no? Del mistero. Senza questa preghiera non c'è messa, non c'è messa. E quindi la preghiera eucaristica si apre con un invito a rendere grazie a Dio, rendiamo grazie a Dio, è lo scopo stesso dell'Eucaristia. La stessa parola Eucaristia vuol dire rendere grazie a Dio, no? Ecco, quindi partecipare all'Eucaristia è rendere grazie al Signore del cielo e della terra per tutti i suoi benefici, quelli di ieri, quelli di oggi, quelli di domani, cioè tutte le grandi opere di Dio. Praticamente, ecco, ciò che proclama la preghiera eucaristica. Poi la preghiera eucaristica non è una preghiera soltanto del sacerdote, tendo a ripeterlo questo, è la preghiera di tutta l'assemblea. Il sacerdote, vedete, non usa mai l'io, bensì il noi. Esempi: rendiamo grazie al nostro Dio, in alto i nostri cuori, cantiamo a una sola voce, ti offriamo il pane della vita, ti rendiamo grazie, ti preghiamo umilmente, di noi tutti abbi misericordia. Ecco, è sempre quindi questo noi che ritorna, e ciò dimostra che, con evidenza, che la preghiera eucaristica è la preghiera di tutti quelli che partecipano alla Santa Messa.

0: Il sacerdote non è separato dall'assemblea, eh? Ecco, costituisce un solo corpo con essa e parla a suo nome, eh? È dunque l'assemblea tutta intera che rende grazie a Dio, è l'assemblea intera che invoca lo Spirito Santo che presenta le sue preghiere al Padre. Quindi questa preghiera non è la preghiera personale del sacerdote, è la preghiera della comunità riunita nel nome di Gesù. Tuttavia, ecco anche questo va detto, per carità, tuttavia è solo il sacerdote che la presiede. Quindi nella Santa Messa il sacerdote simbolizza Cristo e agisce a suo nome in modo speciale, in modo speciale. Cioè la Santa Messa è prima di tutto azione di Cristo, è Lui il protagonista, è Lui il protagonista. E la preghiera eucaristica è anzitutto preghiera di Cristo. Allora aspetta proprio al sacerdote far vedere che Cristo è nel mezzo e alla testa dell'assemblea. Nel mezzo e alla testa dell'assemblea non c'è il sacerdote bello, brutto, simpatico, antipatico, eccetera. Non c'è neanche l'assemblea che partecipa, ma c'è il Cristo stesso quando si celebra l'Eucaristia. E il sacerdote è stato ordinato, l'ordinazione sacerdotale, no? Per adempiere a questa funzione. Quindi che il sacerdote dunque presieda la preghiera eucaristica e che i membri di tutta l'assemblea vi prendano parte con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto lo spirito, con i canti, con le risposte, con i gesti, no? Ecco, e anche con i loro silenzi che purtroppo nelle celebrazioni
1: Non esiste.
0: vengono a mancare molto. Si dice delle volte che durante la Santa Messa molta gente stacca la comunicazione, tra virgolette, no? Ecco, al momento della preghiera eucaristica, cioè sanno che questa preghiera si trova nel cuore dell'Eucaristia, ma non vi entrano attivamente, cioè stanno lì, ma
1: Si
0: sono
1: rimane
0: quasi,
1: passivi,
0: sì, passivi,
1: diciamo,
0: no? È come se il
1: questa
0: loro
1: preghiera.
0: cuore non riuscisse a entrare in sintonia con una realtà molto vaga, così arcana, così lontana. Perché
1: Ecco,
0: facciamo
1: forse
0: fatica?
1: proprio perché pensiamo che sia solo del
0: Ecco,
1: sacerdote e non sia
0: esatto.
1: una cosa che riguarda
0: Tutta
1: invece tutta
0: l'assemblea, ecco.
1: l'assemblea. Invece ecco, dobbiamo
0: Esatto.
1: appunto cambiare modo
0: Certo.
1: di
0: Sì.
1: essere presenti lì nella
0: Sì.
1: celebrazione.
0: Esatto, perché facciamo fatica così a rendere grazie? Perché forse passiamo molto tempo a guardare noi stessi, soprattutto gli aspetti penosi della nostra vita, le piccole preoccupazioni, la scarsità del denaro, oggi si parla sempre di crisi economica, i piccoli malanni o anche grossi malanni, gli insuccessi, le offese ricevute. I nostri occhi praticamente non vedono quasi più il sole che sorge, la libertà che ci è data, ecco, i fiori che germogliano, i bambini che nascono e poi tante altre cose belle di cui non parlano mai i giornali o i telegiornali, né la radio, appunto, né la televisione. Ora, per entrare gioiosamente nella preghiera eucaristica, bisogna che noi siamo convinti, carissimi tutti, ecco, che Dio è Dio. E che vale la pena essere lì davanti a Lui unicamente per adorarlo, unicamente per ringraziarlo con la vita e con il canto. Quindi la preghiera eucaristica è qualcosa di gratuito, ma di estremamente bello. È l'amicizia espressa verso Dio in risposta all'immenso amore che Egli ha per noi. Su questo dobbiamo riflettere molto. Cioè sentirci amati da Dio, lo siamo realmente, ma spesso non ne siamo consapevoli, non ne siamo consapevoli.
1: E ecco, adesso stavo ripensando, faccio un passo indietro perché ripensavo alla presentazione dei doni. Quindi noi offriamo al Signore le fatiche del nostro lavoro, però Lui le trasforma. Quindi, come dicevi, noi sì, siamo lì con le nostre preoccupazioni, con le nostre
0: Certo,
1: fragilità, le nostre debolezze, però dobbiamo credere che in quel momento, nell'offerta del sacerdote, vengono trasformate da Dio queste nostre fragilità, queste nostre debolezze, queste nostre, ecco, miserie.
0: vengono
1: Vengono
0: unite,
1: unite,
0: unite alla
1: unite.
0: croce di Cristo, la nostra piccola croce, il nostro pezzettino di legno di croce, è unita alla
1: Le
0: grande croce
1: croce
0: di
1: di Gesù
0: Cristo
1: Cristo.
0: ed è quella la croce risolutiva, cioè la croce redentiva, la croce a cui è unito indissolubilmente è unita la risurrezione. Il mistero pasquale non è soltanto la croce, ma è la croce e la risurrezione contemporaneamente. Quindi, vivendo così afferrati dall'amore di Cristo, noi riusciamo veramente a fare un tutt'uno con Lui e ad essere un'unica offerta veramente gradita al Padre. Perché tutta la messa, tutta la celebrazione è rivolta al Padre, in Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Ma ecco, l'ultimo, il destinatario ultimo è il Padre Celeste, il Padre.
1: Bene, allora ricordo ancora che chi volesse fare delle domande può chiamare al numero 071-7501-707. Allora proseguiamo?
0: Sì. Sì, ecco, il santo, no? Riprendiamo un pochettino alcuni aspetti per capirli meglio e per viverli meglio, non capirli, perché qui c'è poco da capire. Qui si tratta soltanto di partecipare con animo vivo, è intenso, eh? Il santo, ecco, questa meravigliosa acclamazione si rivolge al Signore dell'universo e a colui che Egli ha mandato sulla terra. Ecco, il santo è composto da un brano dell'Antico Testamento di Isaia, capitolo 6, versetto 3, che dice: santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, tutta la terra è piena della sua gloria. E poi da una frase pronunciata dalla folla durante l'entrata di Gesù solenne, trionfale in Gerusalemme. No? Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Matteo 21, 9, capitolo, versetto 9, scusate.
1: Anche le risposte quindi durante la preghiera eucaristica sono prese, le risposte dei fedeli sono prese da o dal Salmo brani.
0: Ecco, quindi noi nel santo, unendoci allora agli angeli che cantano eternamente la gloria di Dio e del Figlio di Dio, il santo dà alla nostra messa un'ampiezza che merita di essere sottolineato. Ecco, questa ampiezza, questa universalità, cioè il santo ci fa prendere coscienza che la Chiesa che celebra non è soltanto quella della terra, l'ho detto prima e lo ripeto, perché questi sono concetti o realtà che noi non consideriamo mai, ma che sono al centro, nel midollo proprio della Santa Messa. Cioè, il Santo ci fa prendere coscienza che la Chiesa che celebra non è soltanto quella della terra, e anche quella del cielo, quindi gli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini, i santi e le sante di Dio, tutti gli eletti vi prendono parte. Se non ci fosse il santo, il santus, avremmo la tendenza a restringere il nostro orizzonte. Il santo ci obbliga a vedere le cose in grande, a pensare in grande, a dare alla nostra azione di grazia tutta l'ampiezza che deve avere. Poi abbiamo l'invocazione, vieni Santo Spirito, vieni Spirito Santo, almeno due volte durante la preghiera eucaristica si fa appello, si invoca, cioè lo Spirito Santo. Ecco, la prima avviene prima della consacrazione, quando il sacerdote pronuncia queste parole: manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E fa il gesto, ecco, delle mani sopra il calice, sopra la patena, poi il segno di croce, no? Ecco. E questa è la grande invocazione allo Spirito Santo, chiamiamola epiclesi, come ho detto prima, nella messa, no? La Chiesa chiama lo Spirito, invoca l'effusione dello Spirito sul pane e sul vino. È la Pentecoste proprio della Chiesa.
1: Bene, riprendiamo tra qualche minuto, ora andiamo in pausa.

0: Bene, siamo di nuovo in studio. Riprendiamo la nostra rubrica Fame di Dio, gustare e vivere la messa. Ora stavamo appunto analizzando la preghiera eucaristica nelle varie parti e Padre Franco appunto ci continua la meditazione di questa bellissima preghiera eucaristica. Forse potrebbe diventare anche una preghiera di ognuno di noi. Anche perché
1: certo. Anzi, tra le preghiere dovrebbe essere proprio la più alta e la più sublime, insomma. Forse per il fatto che l'ascoltiamo chissà quante volte, ecco, l'abitudine ci ha privato del gusto
0: purtroppo
1: di
0: una
1: comprendere
0: brutta cosa,
1: di penetrare il
0: significato. Questa dell'abitudine è una brutta cosa, perché poi sembra quasi che non andiamo più a comprendere il significato di quello che recita, si prega.
1: Parlavamo proprio anche di questo, dello Spirito Santo, no? Che era invocato anzitutto sul pane e sul vino, e quindi alla Pentecoste dell'Eucarestia. Ecco, cioè lo Spirito risponde sempre al grido della fede, di fede della Chiesa, come risponde ad ogni grido di fede del nostro cuore. Ecco, è il momento quindi in cui il cuore deve gridare: vieni Spirito Creatore. E quindi si fa appello allo Spirito Santo, ma si fa appello allo Spirito Santo anche una seconda volta, dopo la consacrazione, quando il sacerdote dice: ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ecco, e questa è la seconda invocazione allo Spirito Santo, ma non di minore importanza, non di minore importanza. Perché? Ma perché la Chiesa sente il bisogno di implorare umilmente lo Spirito perché nei nostri cuori avvenga una Pentecoste. L'evento della Pentecoste non è soltanto esterno a noi, ma deve coinvolgere e cambiare il nostro cuore. Quindi chiediamo una piena conversione nella carità ad opera dello Spirito Santo. Più nessuna divisione. Diventare un solo corpo in Cristo. Più nessuna prevaricazione, più nessuna rivalità. Diventare un solo spirito, un'anima sola in Cristo. Ecco, quindi perdono generoso che è fonte di guarigione, è fonte di liberazione. Non andiamo a cercare di qua, di là, di sopra, di sotto, benedizioni varie, medagliette varie, cioè, per carità, questo può anche aiutarci alla fine se abbiamo un po' di fede. Ma fondamentalmente è lo Spirito che noi accogliamo e riceviamo, soprattutto nell'Eucaristia, che ci guarisce, che libera il nostro cuore. Cioè, vogliamo in noi la pienezza dello Spirito Santo e vogliamo un cuore traboccante di bontà, che brilli quindi la carità dello Spirito con grande profondità e grande potenza. Ecco, è necessaria quindi questa forza dello Spirito Santo, perché il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Cristo. Certo, ci vuole anche la presenza operante dello Spirito, perché tutti noi, proprio riuniti per l'Eucaristia, diventiamo il corpo di Cristo. Ecco, quello che lo Spirito tocca diventa consacrato, diventa santificato, diventa trasformato secondo Dio, secondo la volontà di Dio, secondo l'amore di Dio. Una cosa straordinaria, una cosa bellissima.
0: Veramente, ancora una volta appunto esce fuori l'immagine di essere unità, di essere in comunione, di essere un'unica, in un solo corpo.
1: Non è affidato soltanto alle nostre forze umane, che allora avremo un motivo veramente di scoraggiarci, di lasciar perdere tutto, ma è proprio lo Spirito Santo che viene invocato e che noi accogliamo, è questa potenza divina che entra in noi e ci trasforma in persone capaci di unità e di amore. Poi abbiamo quell'altra espressione: fate questo in memoria di me. Ecco, mentre il pane e il vino vengono trasformati dallo Spirito Santo e dalle parole del sacerdote, ecco, avviene una trasformazione spirituale in ogni persona che partecipa al rito eucaristico, una trasformazione spirituale, ripeto, e non può essere diversamente. Vedete, se nell'offertorio o nella liturgia dei doni, come l'abbiamo chiamata, abbiamo consegnato al Padre la nostra vita nella sua totalità, ecco, lì sull'altare, nel pane e nel vino, ci siamo tutti. E nel pane e nel vino veniamo trasformati, divinizzati in Cristo Gesù. E a questo proposito, ecco, vorrei leggervi una specie di rivelazione, testimonianza, sì, ecco, di Suor Bridget McKenna, ecco, OSC, veramente, scusate la mia ignoranza, ma non so cosa se sono dei tra gli agostiniani, eccetera.
0: Comunque anche una suora. Ad un convegno a Loreto. No?
1: Ecco, sì. questa aveva un ritiro appunto per sacerdoti nel Minnesota, ecco, nel 1990, in aprile, pronunciò queste parole che sentiva provenire dal Signore, quindi una specie di rivelazione, eccetera. Ascoltate. Ecco, venite a me nella mia presenza eucaristica, dice il Signore. È vicino il tempo in cui ci sarà un grande rifiuto, rifiuto di Dio, rifiuto della fede. Sarà negato che io sia veramente presente in mezzo al mio popolo. Ma io vi invito a trascorrere del tempo con me, ecco il valore dell'adorazione. Vi invito a condurre la vostra gente a me. Scorreranno fiumi di acqua che dà vita. Io vi ristorerò e vi libererò. Pregherò che gli angeli vi proteggano. Vi darò i miei angeli perché camminino con voi e davanti a voi. Nessuno vi priverà di quello che vi ho dato, se starete vicini a me, vicino a me. Venite e gustate il pane della vita. Invitate la vostra gente a venire e in questo modo vi preparerete al buio che scenderà sopra la Chiesa. Le forze del male, infatti, cercheranno di distruggere il mio popolo. Vi invito a venire spesso a me. Venite e lasciate che io vi purifichi dai vostri peccati. Non accettate le tenebre nella vostra vita. Non permettere che vi si inganni. La vita nuova significa che io vi amo, che desidero purificarvi. Venite spesso a me. Confessatevi, permettetemi di svolgere il mio ministero attraverso di voi e io vi darò la saggezza di cui avete bisogno per affrontare il nemico. Sembrano parole un po' preoccupanti, ma sappiamo benissimo
0: attuali.
1: Che il Signore attuali, attuali sappiamo benissimo che il Signore ha vinto il peccato, ha vinto la morte, il Signore è risorto ed è vivo. Però certamente, ecco, il demonio ancora agisce e agisce forte. Ecco, allora nel cuore della Santa Messa, al momento della consacrazione, Cristo si fa corporalmente presente. Corporalmente presente.
0: E volevo adesso qui fare delle domande riguardo proprio agli atteggiamenti che l'assemblea deve tenere, perché sono i più svariati: chi sta in piedi, chi si mette in ginocchio, chi si mette in ginocchio già subito dopo il santo e si rialza dopo della preghiera del Padre Nostro. Quindi penso che anche qui ci sarà, diciamo, una regola, delle indicazioni precise. Poi se abbiamo detto che nella preghiera eucaristica c'è questo dialogo, e penso anche al momento dell'istituzione dell'Eucaristia, Gesù e i discepoli non stavano a testa bassa, ma condividevano con Gesù pane e la cena con lui. E quindi quale deve essere l'atteggiamento corretto da parte dei fedeli?
1: Anzitutto direi che, riprendendo alcune cose già dette, però è importante ridirle, che la preghiera eucaristica è pronunciata dal solo sacerdote, al quale i fedeli sono chiamati ad associarsi, questo lo dice l'introduzione al messale, ad associarsi con fede e in silenzio e anche con gli interventi stabiliti nel corso della preghiera eucaristica, come le risposte nel dialogo del prefazio, il santo, l'acclamazione dopo la consacrazione e l'amen dopo la dossologia finale, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ecco, il messale c'ha questa introduzione, al numero 147 dice proprio questo. Ecco. Poi alla consacrazione i fedeli si inginocchiano, tra virgolette, e cioè cito, a meno che lo impediscano lo stato di salute, la ristrettezza del luogo o il gran numero dei presenti o altri ragionevoli motivi. Quelli che non si inginocchiano alla consacrazione facciano un profondo inchino mentre il sacerdote genuflette dopo la consacrazione. È sempre l'introduzione al messale numero 43. Il gesto, allora, di mettersi in ginocchio aiuta a prendere coscienza della piccolezza dell'uomo e della grandezza della santità di Dio, della grandezza del mistero eucaristico, esprimendo verso di esso attenzione, adorazione, ammirazione, stupore. Stupore.
0: A volte capita, ecco, che si sente anche, si sentono le persone che dicono le stesse parole del sacerdote,
1: sì.
0: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
1: Certo, no, ecco, si segue in silenzio quanto,
0: ecco,
1: il sacerdote a voce alta e chiara pronuncia in tutta la preghiera eucaristica, che va appunto dal dialogo iniziale fino alla dossologia finale. Quindi, ecco, non è bene, anzi è proprio errato, ecco, pronunciare, è anche fastidioso per chi vuole seguire attentamente con partecipazione interiore la preghiera eucaristica, quella di ripetere insieme al sacerdote le parole della consacrazione oppure le parole, altre parole della preghiera eucaristica, ecco, quasi che chi le dice fosse magari più bravo, un palmo di più alto, degli altri, quasi che fosse un motivo di orgoglio. No. Ecco, noi dobbiamo ascoltare con profonda venerazione e seguire in silenzio, ammirazione, ringraziamento, ecco, questo momento che viene, i cui gesti e le cui parole vengono fatte dal sacerdote. Dal sacerdote, sì.
0: E allora, cari telespettatori, sicuramente avrete anche voi delle domande da fare, quindi vi invito ancora una volta a chiamare 071 7501 707. Vi aspettiamo tra qualche minuto, andiamo ancora in pausa.

0: Eccoci, allora, per l'ultima riflessione che vogliamo fare, sempre sulla preghiera eucaristica questa sera, ecco, con questo nostro programma, vivere e gustare l'Eucaristia. Ecco, dicevamo appunto della presenza corporale proprio di Cristo, potessimo veramente vedere con gli occhi, con i nostri occhi, ciò che accade in quel momento sull'altare. Ecco, è un mistero immenso questo, proprio per il quale non resta che un atteggiamento solo, quello della fede, la fede.
1: È una tentazione umana, quello, certo, di poter vedere e toccare, certo, anche, certo, ciò che, certo, non è possibile, sì, toccare e,
0: sì,
1: vedere.
0: Sì. Ecco. E la presenza di Gesù sotto le specie del pane e del vino non è scientificamente dimostrabile, no? Ma la fede da sola dà questa certezza che supera ogni altra certezza di ordine umano, perché proprio si fonda sull'unica parola che non può sbagliare, cioè è la parola di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E in questo corpo e sangue c'è una presenza vera, reale, sostanziale. Non usiamo questi termini filosofici, però per dire che veramente c'è la persona di Cristo, umanità e divinità di Cristo, nostro Signore in corpo, sangue, anima, umanità, divinità, e quindi tutto il Cristo, vero Dio e vero uomo. Ecco. Ma le parole della consacrazione, e questo riguarda noi, è l'aspetto esistenziale, diciamo, della preghiera eucaristica, le parole della consacrazione, dicevo, si riferiscono a Gesù, è vero, ma si dovrebbero riferire anche a noi. Ecco, ognuno di noi nel silenzio del proprio cuore dovrebbe dire: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, come a dire: il mio corpo, Gesù, si unisce al tuo. Il mio sangue si mescola al tuo, ci sono anch'io a soffrire con te, sono qui con la mia realtà corporale a fare la mia parte, a completare in un certo modo il tuo sacrificio. E allora così Gesù completa nel suo corpo mistico, la Chiesa, la sua passione e morte, cioè attende di fare proprie le infinite sofferenze che lacerano le membra di questo suo corpo vivo e dolorante che siamo noi. Quindi l'offerta di Cristo diventa la nostra offerta, e la nostra offerta si unisce alla sua, diventa la sua. Qui siamo nel cuore della messa. Ecco, è proprio vero che ogni piccolo gesto di Gesù, ogni sua parola, sono cariche di un amore infinito. E la nostra superficialità ha bisogno veramente di essere impressionata da questo amore di tenerezza proprio di Cristo. Ecco, quando Gesù dice sul pane: questo è il mio corpo, non intende certo dire: questo è il mio fisico. La parola corpo per gli ebrei aveva il significato di persona, in tutta la sua interezza, in tutti i suoi aspetti. Gesù quindi ha inteso: qui, in questo pane, è tutta la mia persona, perciò è tutta la mia presenza. Ecco la persona, con tutta la sua realtà del sentire, dell'amare, del comunicare. Ecco, lo dimentichiamo troppo facilmente questo, perché noi tendiamo a cosificare, una parola un po' così, cosificare troppo l'Eucaristia, cioè rendere l'Eucaristia una cosa materiale,
1: un oggetto.
0: L'Eucaristia non è una cosa, è una persona viva che sente, che percepisce, che parla, che agisce, che guarisce, che libera, che sana, che salva. Ecco, l'Eucaristia non è un corpo fisico, è persona che vuole entrare in relazione con la mia persona, con la nostra persona. E se quindi, entrando in contatto con la mia persona, non trova che una maschera, non trova che un guscio vuoto, una realtà vuota, assente, fredda, che non comunica, è triste la cosa. Ecco, è disfatto il piano di Dio, in fondo, è contraffatto e distrutto il desiderio di Cristo. Prendete e mangiate significa: impossessatevene, fate la vostra, nutritevene. E quindi assimiliamo la persona di Cristo. Basterebbe questo pensiero a elettrizzare le nostre comunioni, cioè a far sì che le nostre comunioni, numerosissime, le avremo fatte chissà quante nella nostra vita, ma che diventino veramente comunioni efficaci. Ecco, assimilare la sua persona, cioè farla calare in me, impossessarmene completamente al punto di farla diventare parte di me stesso, di me stessa. Assumo la sua persona perché lui assuma la mia persona. Ecco la fusione di due persone, la fusione di due estremi, cioè la persona divina che si fonda con una persona fragile e di peccato, e che sono io, che siamo noi. E questo è un mistero di amore immenso. Poi il calice, ecco il calice, no? Bevetene tutti, il calice è scelta di vita, il calice nella mentalità di Gesù è sofferenza, è prova nella vita. Quindi Gesù tiene in mano la sua esistenza e le scelte fatte per noi, tiene in mano il calice delle sue sofferenze e questo calice lo porge a noi. Sì, perché è una grazia immensa, vedete, prendere parte attiva in questo modo alla sua sofferenza, anche se oggi non lo comprendiamo. Gesù ci invita a prendere per noi un frammento della sua croce, l'ho detto prima e lo ripeto. Questo può farci paura perché siamo tanto fragili, ma lui ce ne dà la grazia, ce ne dà la forza, ce ne dà l'energia necessaria, quindi non dobbiamo aver paura, bevetene tutti. Ecco, perché Gesù ci invita ad entrare nella sua passione e ce ne dà la forza. Quindi non ci invita soltanto ad entrare nella sua passione e a fare i conti con le nostre forze debolissime, ma lui ci dà la forza. Lo facciamo insieme allo stesso calice per avere la forza anche dagli altri. Quel che sappiamo fare da soli, possiamo farlo uniti a tutti gli altri. Poi beviamo per entrare proprio nella forza stessa di Gesù. Ecco, quindi bere un sorso al calice di Gesù è come dire: scelgo anch'io oggi la mia piccola missione di sofferenza con Lui. Alla prima contraddizione della giornata capirò se ho veramente scelto di soffrire con Lui o se ho capito un gesto, o se ho compiuto, scusate, un gesto formale, vuoto, senza significato.
1: Certo, quando bevo, poi ecco, testimoniarlo con la vita, non solo certo, dirlo a parole, certo, la certo, cosa più certo, difficile poi ecco, è renderla presente, ecco, la
0: esatto,
1: testimonianza.
0: E quindi quando bevo il mio sorso di sangue è per dire: Signore, Signore, anch'io oggi farò la mia parte, accetto la sofferenza, la lotta, le contraddizioni, unito a te e a tutta la Chiesa per contribuire così alla salvezza del mondo. Fate questo in memoria di me. Che cosa facciamo? Che facciamo questo in memoria di Lui? Cosa si aspetta il Signore da noi? Che facciamo, cioè, la sostanza di quello che Lui stesso ha fatto. Ci dice: prima celebrate l'Eucaristia in Chiesa, con il pane e il vino manifestate la volontà di donare la vostra vita per amore e gratuitamente. Poi, usciti di Chiesa, continuate a donare la vostra vita a quelli che vi circondano, donatela, anche se talvolta è dura, anche se fa soffrire. E sapete che non si può amare veramente, profondamente, senza affrontare ogni giorno la sofferenza e la croce come ho fatto io. Questo il Signore ci dice quando ci ricorda, quando ci dà questo comando: fate questo in memoria di me. Quindi la cena e la croce furono un tutt'uno per Cristo, e la cena e la croce devono essere un tutt'uno anche per noi, per tutti noi.
1: Quindi ecco, l'Eucaristia ci deve dare questa forza, questo sostegno, questa volontà poi per andare, usciti di Chiesa, per andare nella nostra quotidianità, ecco, con una forza maggiore, particolare, certo, che ci permette di poter affrontare tutto ciò che la quotidianità ci mette davanti, quindi ecco, le sofferenze, appunto, come hai detto, le piccole croci, sì, sì, piccole o grandi croci, e quindi ecco, questo è un sostegno, è un cibo che ci dà veramente forza.
0: Sì, sì.
1: Quindi questo: prendete, mangiate, fate questo in memoria di me. Anche noi, quindi, come Gesù Cristo, dobbiamo prendere, spezzare e condividere con gli altri.
0: Certamente anche questo aspetto della condivisione, della solidarietà, è un aspetto fondamentale della testimonianza di noi del cristiano che vive autenticamente e intensamente l'Eucaristia, l'Eucaristia almeno domenicale. Ecco, se questo, tutta questa partecipazione alla messa, per quanto intensa possa essere, per quanto l'abbiamo potuta comprendere veramente bene, ecco, non ci trasforma veramente in quelle persone attente a chi ci sta accanto, ma in un atteggiamento di solidarietà sincera, costante, in un atteggiamento di missionarietà verso le persone, anche le più distanti da noi, in un atteggiamento di gioia interiore che abbiamo vissuto e che cerchiamo di donare, di comunicare agli altri, soprattutto le persone più provate dalla sofferenza, per cui spesso non si sentono, non sentono la gioia, quanto l'oppressione della malattia o della prova, della croce che stanno subendo, che stanno vivendo. Ecco, noi non siamo cristiani, noi non abbiamo realizzato pienamente la messa, il significato, il valore della messa. Perché la nostra offerta, la nostra preghiera, la nostra lode sarebbero ben poca cosa, vedete, ma diventano grandi, anzi perfette, proprio perché presentate al Padre dall'unica persona perfetta e del tutto gradita, che è Cristo. E Cristo ci rimanda subito ai fratelli: andate, andate, andate.
1: Bene, allora ringraziamo Padre Franco, perché dobbiamo fare veramente tesoro di tutte queste bellissime meditazioni e riflessioni che ci ha donato, proprio per vivere in modo diverso la celebrazione eucaristica da come siamo abituati noi a viverla. Ora, con una maggiore attenzione, una maggiore comprensione, un cuore più aperto, un cuore più disponibile agli altri. E anche oggi abbiamo concluso questa nostra rubrica. Chiediamo a Padre Franco, come sempre, la sua benedizione e ci rivediamo poi la prossima settimana.
0: Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia, per i meriti della passione, morte e risurrezione di nostro Signore, che noi riviviamo ogni volta che celebriamo e partecipiamo intensamente alla celebrazione eucaristica, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, le persone più provate dalla croce, perché la uniscano insieme alla croce redentrice di Cristo, e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Alla prossima volta.
1: Alla prossima.
0: Speriamo, se il Signore vuole.

Cari amici, ecco, siamo qui nella presenza del Beato Carlo con una reliquia primo grado, che è proprio un piccolo frammento del pericardium, vuol dire l'organo che ha circondato il cuore del primo beato di questo nuovo millennio. Questa reliquia del pericardium, primo grado, ci accompagnerà in questa nuova rubrica. Beato Carlo Acutis, le sue cinque vie per la santità. Carlo Acutis è un invito rivolto a tutti, specialmente ai giovani, nostri figli, nipoti, parenti, a non sciupare la vita, ma a farne piuttosto un capolavoro. Solo Dio ci rende capaci di questo. Ripeto quello che diceva Carlo, non io, ma Dio. È la formula vincente del giovane beato, l'unica formula, per dirla ancora con le sue parole, che ci rende originali e non fotocopie. Finiremo ogni sezione con la preghiera per la canonizzazione del beato Carlo Acutis, dopo di quale vi darò una benedizione con la reliquia del beato Carlo Acutis. Questo è importante perché dobbiamo sapere che i santi sono nel cielo intercedendo per noi. Hanno vissuto su questa terra, conoscono bene le nostre difficoltà, le nostre sfide, i nostri desideri, i nostri sogni, e vogliono concedere proprio questi a noi. Adesso conosceremo un po' la vita del beato Carlo Acutis. Santo, potreste divenire anche tu, lui ci dice. Bisogna volerlo con tutto il cuore, e se non lo desideri ancora, deve chiederlo con insistenza al Signore. È veramente straordinario che sin da così giovane età il desiderio di Carlo Acutis per sé e per gli altri fosse quello di diventare santi. La sua breve ma intensa vita di solo 15 anni, che ha attraversato due secoli, è nato 1991 e scomparso 2006, ha varcato la soglia del secondo millennio e mostra come ha realizzato questo desiderio per se stesso e come ha fornito a tutti noi, e soprattutto per i giovani, una road map della santità per i nostri tempi. Facciamo una scelta nella vita: Dio o niente. Il beato Carlo Acutis ha scelto Dio. Come piaceva dire lui, non io, ma Dio. In cinque semplici pratiche: la Santa Messa, l'adorazione eucaristica, la confessione e la guida spirituale, l'amicizia con la Beata Vergine Maria e i Santi, e finalmente la carità. Questi appuntamenti regolari hanno portato Carlo Acutis ad una vita di intimità con Gesù e di amore per il prossimo,
che fa di lui oggi il primo beato millenario. Tu ed io possiamo essere santi seguendo queste sue vie, che scopriamo attraverso la sua semplicità, la sua breve vita, che ci mostra che è realizzabile con il desiderio e la grazia di Dio. È proprio quello che avevo chiesto io alla Santa Madre Teresa a Roma una volta. Come posso io essere santo? E Madre Teresa mi ha risposto: Padre, se tu hai il desiderio, Dio farà il resto per te. Le parole che Carlo Acutis scrisse: l'unica cosa che dobbiamo chiedere a Dio, scrive lui, in preghiera, è il desiderio di essere santi. In tanti modi, era un ragazzo come tutti gli altri della sua età. Eppure lui non cade nella tentazione di tanti altri che volevano essere diversi ma seguirono la folla. Di conseguenza, disse Carlo, tutti nascono come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie. Ad imitazione delle parole di Santa Caterina da Siena, e cito, sii la persona che Dio voleva che tu fossi e incendierai il mondo. Carlo ha nutrito il suo desiderio di essere santo. Amava la Chiesa e ha approfittato della grazia dei sacramenti, in modo particolare il sacramento della confessione e la Santa Eucaristia, che lui chiamava la mia autostrada al cielo. Carlo si è affidato alla Beata Madre di Dio e ha seguito le orme dei santi. Carlo aveva un cuore per i poveri, per gli ultimi della terra, per i scartati, gli immigranti, quelli che sono dimenticati. Carlo ha usato i suoi geniali talenti con internet per il bene delle anime. Così Carlo ha potuto concludere i suoi giorni dicendo, e cito, muoio sereno perché ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio. Io e te desideriamo lo stesso per noi stessi, per i nostri figli, per coloro ai quali insegniamo o che catechizziamo. Abbiamo il desiderio di essere santi? Se lo abbiamo, la vita del beato Carlo Acutis, il primo beato millennium, cioè appartenente alla generazione nata alla fine del XX secolo, ci indica una semplice roadmap da percorrere, seguendo cinque vie accessibili a tutti, che possiamo contare con le dita di una mano. Il scrittore francese Léon Bloy scrive: l'unica vera tristezza, l'unico vero fallimento, l'unica grande tragedia nella vita è non diventare santi. Questa è la chiamata incrollabile che la Chiesa ha fatto a tutti gli uomini lungo i secoli. Viene da Gesù stesso, che conclude il suo insegnamento più importante e più lungo, il discorso della montagna, con la chiamata ai suoi discepoli.
cito: voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 48. Nel mistero pasquale, la sofferenza, morte, risurrezione e ascensione di Gesù, Dio ci conferisce la grazia di essere perfetti con l'effusione dello Spirito Santo. Così, nei secoli che seguirono, i padri della Chiesa non hanno mai cessato di chiamare i fedeli alla santità, così come i concili della Chiesa. Nel capitolo 5 della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, intitolato Universale vocazione alla santità nella Chiesa, il Concilio Vaticano II afferma, cito: tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità. Per raggiungere questa perfezione, i fedeli usano le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo vuole donarle, affinché, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrano alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. San Giovanni Paolo II, che ha canonizzato più santi di tutti i suoi predecessori, parla della santità come la prima e fondamentale vocazione che Dio Padre assegna a ciascuno noi. Cito il santo Giovanni Paolo II: il santo è la testimonianza più splendida della dignità conferita al discepolo di Cristo. Nessuno, escluso dal offrire questa testimonianza, nemmeno i giovani, come profetizzò Papa Giovanni Paolo II nel 1994. Ci saranno santi, diceva lui, e apostoli tra i bambini. Ecco la prova. Beato Carlo Acutis e tanti altri giovani oggi che Dio sta suscitando come esempi di una vita di santità. Il Papa Benedetto XVI sfida i giovani. Cito: sappiate osare di essere santi ardenti, nei cui occhi e cuori brilla l'amore di Cristo. Per i nostri tempi, Papa Francesco offre alcune parole incisive sulla chiamata alla santità nella sua esortazione apostolica Gaudete ed esultate, interamente dedicata al tema della santità nel mondo di oggi. Il Signore, dice Papa Francesco, chiede tutto, e quello che offre è la vera gioia, è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Gesù ci vuole santi, continua Papa Francesco, e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, anacquata, inconsistente. Fin dall'inizio, allora, il messaggio per noi è chiaro. Siamo chiamati ad essere santi, come nostro beato Carlo Acutis. Nel corso dei secoli sono innumerevoli le persone sante che hanno reso testimonianza a questa chiamata. Scrive Santa Teresa di Lisieux: Dio non mi ispirerebbe mai con i desideri che non possono essere realizzati,
Quindi, nonostante la mia piccolezza, posso sperare di essere santa. Ma, guardando a noi stessi, le nostre debolezze, i nostri fallimenti, i nostri peccati, potremo benissimo chiedere come sia possibile. È la stessa domanda che ha fatto la Vergine Maria davanti all'annuncio dell'angelo Gabriele: darai alla luce un Salvatore, il Figlio di Dio, chiamato Gesù. E Maria dice: ma non conosco uomo, come è possibile? E lo Spirito e l'angelo Gabriele annuncia a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di lei. E quello che sembra impossibile a lei oggi, Dio farà possibile. Ecco, se Dio poteva fare risuscitare un corpo mortale alla vita, alla risurrezione, nulla è impossibile a Dio. Vi invito a seguire questa nuova rubrica. Beato Carlo Acutis, le sue 5 vie per la santità. È proprio il titolo di un nuovo libro che ho scritto in italiano. Beato Carlo Acutis, le sue 5 vie per la santità, è anche pubblicato in lingua inglese. Vi invito a condividere, fare conoscere questa nuova rubrica con gli altri, specialmente i giovani. Il beato Carlo Acutis.

tramite questa rubrica, tramite il beato Carlo Acutis, nell'amore di Dio e del prossimo. Vivremo la vita vicino a Dio e daremo testimonianza a un mondo in cerca che Dio, che ci aspetta in questa vita e nella prossima, è il nostro amico più fedele. Lui è sufficiente. E così con la reliquia del primo grado di Carlo Acutis, io vi benedirò dopo questa preghiera, chiedendo a voi adesso una grazia particolare di cui tu o qualcuno che tu conosci ha bisogno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concedi, per sua intercessione, la grazia che io chiedo adesso e di cui ho bisogno. E rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E con la reliquia del pericardio del beato Carlo Acutis, io vi benedico le vostre case, i vostri cari, in modo particolare tutti che stanno nella sofferenza, i malati, i poveri, i bisognosi. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, siamo di nuovo con il professor Fiorenzo Minini dell'Università di Camerino e vi invito di nuovo a fare delle telefonate se volete porci delle domande su questa interessantissima conversazione che abbiamo svolto finora. Il numero è 071-750-1707. Abbiamo anche un indirizzo email info@mariavision.it, scritto Maria Vision. Siamo contenti di ricevere le vostre domande e di rispondere al termine della trasmissione. Riprendiamo l'esempio che aveva fatto il professor Minini, era un esempio concernente il medico chirurgo e si parlava del fatto che l'esperienza professionale, la tecnica operatoria fanno parte dell'ambito deontologico e quindi non propriamente etico. Diciamo che la dimensione etica tratta e riguarda aspetti molto più ampi che non si riducono all'esecuzione corretta del proprio compito professionale. Bisogna valutare il bene del paziente in senso lato. Però questa domanda si pone anche nell'ambito della ricerca, il ricercatore, i finanziatori.
1: Sì, beh, sia il ricercatore che il finanziatore sono persone umane e quindi possono avere intenzioni buone o meno buone, possono avere intenzioni utilitaristiche, semplicemente utilitaristiche. Ecco dove si snoda poi il problema bioetico. L'impostazione della ricerca e il progetto della ricerca ha sempre delle finalità strategiche. E, un altro legame può far riferimento, per esempio, ai procedimenti sperimentali, quindi il consenso, anche qua nella ricerca è necessario sempre, il consenso, la valutazione dei rischi, soprattutto se si tratta, per esempio, di ricerca sull'uomo, di sperimentazioni sull'uomo, ci sono delle sperimentazioni, particolari, consideriamo per esempio le sperimentazioni sui bambini, sui malati di mente.
0: Esatto.
1: Sui malati privi di coscienza, sui feti, eccetera. Ora, da tutto quello che abbiamo detto, si vede che non basta un'etica dei fini, ma occorre anche un'eticità dei mezzi e dei metodi. Ecco,
0: Esattamente.
1: e quindi ci ricolleghiamo a quanto abbiamo detto prima, al campo deontologico.
0: A volte, fra l'altro, il problema dei fini, cioè il problema si pone già a livello dei fini. Mi viene in mente il discorso sulla ricerca sull'embrione e sulle cosiddette cellule staminali, dove si sa ormai da anni che le cellule staminali embrionali non hanno prodotto alcun beneficio terapeutico. Fino ad ora la ricerca scientifica non ha tratto nessun vantaggio terapeutico dalla ricerca sugli embrioni, mentre appunto le cellule totipotenti, le cellule staminali da adulti, cioè reingegnerizzate, possono aver dato qualche promessa. Quindi, quando tanto più il mezzo è sbagliato e il fine non si scorge all'orizzonte, tanto più sembra veramente un'ostinata pervicacia, quella che induce molti ricercatori a insistere, no, sulla ricerca sull'embrione, quando sappiamo che l'embrione è una persona umana. Mi scuso per averla interrotta.
1: No, no, no, non mi ha interrotto, ha detto giustamente, sì, per quanto ne so io, gli studi clinici, cioè gli studi sull'uomo, esistono per le cellule staminali adulte e
0: Esatto.
1: per quanto ne so non ce n'è uno ancora sulle cellule staminali embrionali, anche perché sono
0: No,
1: abbastanza
0: sull'embrione, sì.
1: sulle cellule staminali embrionali, dico. Quindi voglio dire, il discorso che noi stiamo facendo è un discorso teorico, quindi quello tra i fini e i mezzi,
0: Sì.
1: ed è chiaro che dicevamo che l'etica dei mezzi e dei metodi deve essere sempre valutata, anche quando i fini sono buoni. Consideriamo per esempio la fecondazione medicalmente assistita. È chiaro che il fine è buono perché è un figlio per una coppia sterile. Poi si tratta di vedere i mezzi. Quindi si tratta di stabilire se la sterilità potrebbe essere per esempio ovviata. Quindi perché non curare prima la sterilità e poi aggirare l'ostacolo con la tecnologia eventualmente. E questo significa anche un'equa distribuzione delle risorse, perché le risorse in termini economici sono limitate. E allora occorre, a mio avviso, scegliere tra medicina, che ha come compito quello di curare, nel nostro caso, nel nostro esempio, la sterilità, e biotecnologia, che ha il compito magari di aggirare l'ostacolo per quei casi dove la sterilità non è curabile. Però se diamo tutte le risorse economiche alla tecnologia, le togliamo alla medicina per curare la sterilità e la donna resta sterile. Quindi insomma si tratta di un'equa distribuzione delle risorse, niente di più e niente di meno.
0: Vorrei anche ricordare ai nostri telespettatori che magari forse non lo sapranno, però nella fecondazione cosiddetta assistita gli embrioni soprannumerari purtroppo vengono eliminati, quindi per un bambino o due che nascono ce ne sono altri che muoiono. Però lei mi parlava poc'anzi del carattere integrativo, della cosiddetta bioetica, della dimensione del carattere integrativo.
1: Sì, che è l'argomento con cui abbiamo interrotto poi la discussione, abbiamo aperto la pausa. Sì, abbiamo detto che il metodo sperimentale è riduttivo. È riduttivo significa che è riduttivo del reale, nel senso che io tolgo dal tutto una parte e la riproduco su scala ridotta nel chiuso del mio laboratorio e lì posso anche far cadere i birilli.
0: Insomma. E lascio fuori comunque delle dimensioni.
1: E lascio fuori tutto il resto, poi devo rimettere quei risultati, li devo riportare nel tutto, quindi faccio due operazioni. Che in termine tecnico si chiama di inferenza, ma che sono due operazioni che hanno dei confini di errore non indifferenti se sono fatte male.
0: Certamente.
1: Quindi ecco perché il metodo scientifico è riduttivo, anche per questo. Ora, all'approccio sperimentale, quindi, sfugge del tutto la natura ontologica del reale. L'hai detto bene prima, la natura ontologica del reale sfugge totalmente, così come sfugge totalmente il valore assiologico. Quindi l'esperimento scientifico non ha né ontologia né assiologia, però questo non significa che il reale non l'abbia.
0: Esatto.
1: E allora la domanda etica abbraccia tutta la complessità del reale, non può riferirsi soltanto al momento scientifico. Quindi uno scienziato che compie una ricerca su un embrione umano o sull'embrione umano non può limitarsi ad osservare la metodologia e dire io ho operato bene metodologicamente, ma dovrà pure porsi la domanda sui risultati, deve chiedersi e dovrà chiedersi che cos'è l'embrione umano, dovrà chiedersi se è un essere umano, se ha il valore di una persona umana e quindi agire poi di conseguenza. Questa è la parte etica del discorso. Ora, e dalla risposta a questa domanda si chiariscono poi tutte le altre questioni bioetiche. Quindi occorre valutare bene lo spessore del reale, lo spessore di tutto il reale, e allora si comprendono le esigenze etiche sui fini. Questo aspetto di cui stiamo parlando è ben inquadrato da Jaspers, quando questo scienziato e filosofo che afferma in maniera inequivocabile che la scienza sperimentale non è in grado di conoscere l'aspetto qualitativo. Ho fatto prima l'esempio del quadro,
0: esatto.
1: Potremmo fare l'esempio della musica, quindi la scienza potrà dirci tutto sulla matematica di un brano musicale, ma non potrà mai dirci nulla sulla bellezza di una sinfonia.
0: Esatto.
1: Questo è il punto, quindi, e stiamo parlando di filosofia estetica.
0: Esatto.
1: Filosofia estetica, che è una parte della filosofia della conoscenza. Quindi ecco, l'estetica quindi, è una parte della conoscenza, l'immagine è veicolo di conoscenza, per definizione. Il linguaggio è espresso da tutte e nove le muse.
0: Quindi stiamo ritornando al timore di questa spaccatura di cui aveva parlato Popper,
1: esatto. Tra
0: dimensione delle scienze umane e dimensione scientifica, naturalistica. E allora adesso lasciamo ai telespettatori porci delle domande se ci sono, altrimenti vi rimandiamo alla nostra prossima trasmissione con il professor Fiorenzo Mignini, Università di Camerino e Barbara Osimani. Grazie.

Questo centro, che ormai è operativo da quasi un anno, è la dimostrazione della volontà della Regione Marche di decentrare in strutture che possono essere comunque fruibili e utilizzabili in maniera baricentrica.

0: naturalmente questa struttura sanitaria di Loreto era, come dire, al centro di questo progetto. Oggi siamo qui per parlare di una serie di dati, di come sta andando avanti. Sicuramente dovremo ancora fare interventi per potenziarlo, ma credo che grazie all'impegno dei medici, dei infermieri, cioè di tutto il sistema sanitario, questo centro ormai può essere considerato tra i fiori all'occhiello della Regione Marche e oltretutto diventa un punto di riferimento forte anche per le mamme non marchigiane ma di altre regioni limitrofe alla nostra regione.
1: Quest'anno al centro sono arrivate circa 1.100 donne diverse inviate per sospetti di patologia o per fattori di rischio. Di queste abbiamo rilevato globalmente circa 300 patologie fetali. La filosofia del centro qual è? È che questo è un centro dove il patologico, il malato è il feto. Nelle Marche, come l'anno scorso il governatore quando c'è stata la malformazione aveva ricordato, sono attese circa 500-600 malformazioni all'anno. Quindi diciamo che in questo avvio dell'anno siamo riusciti a trovare, screenare e gestire, questa è l'altra cosa importante, circa la metà delle patologie che ci aspettavamo. Considerate sempre che abbiamo anche altri centri di riferimento come Zanesi e come Marche Nord. Quindi diciamo che siamo molto soddisfatti da questo punto di vista.
0: Quindi credo che sia stata una scelta giusta, un messaggio forte e questo centro si inserisce in questa struttura sanitaria in maniera forte valorizzando tutte le altre realtà che noi abbiamo, perché non vorrei che ci dimentichiamo che a Loreto è stata da pochi mesi aggiunta nella diagnostica anche una risonanza magnetica aperta. A Loreto abbiamo un laboratorio analisi che funziona H24 e che dà tutta una serie di servizi all'intero territorio marchigiano e soprattutto abbiamo tutta una serie di cure intermedie, medicina e un punto che io ancora definisco un punto di primo intervento per come è strutturato e per come i medici e gli infermieri della struttura operano. Quindi quest'anno ad esempio sono stati quasi 10.000 accessi, a dimostrazione che questa struttura sanitaria è baricentrica, ha un sistema e dobbiamo tenerla sempre in grande considerazione in un contesto della vallata del Musone dove abbiamo Osimo che comunque deve rimanere funzionante e operante.
1: Siamo soddisfatti anche di quelle 700 donne che non avevano patologia, perché comunque il servizio sta anche nel fornire una chiarificazione e una rimozione dell'ansia, del dubbio dovuta a sospetti di patologie che magari non vengono confermate, perché il centro ha anche questo tipo di filosofia. Le patologie che abbiamo gestito vanno da quelle malformative a quelle delle patologie cromosomiche, a quelle genetiche e alle malattie infettive in gravidanza. Diciamo che in questo anno siamo stati estremamente contenti e soddisfatti perché i numeri sono quelli che ci aspettavamo, tutto sommato, quindi siamo contenti e andiamo avanti.
2: Bilancio di questo primo anno, quali sono le prospettive adesso?
3: Ma intanto grande soddisfazione perché fare le cose sbagliate magari è questione di qualche secondo, qualche minuto. Fare le cose giuste e quelle che danno valore anche in questo caso al nostro sistema dell'offerta sanitaria comporta sicuramente sinergia, competenza, grande passione. In questo caso si tratta esattamente di un lavoro complesso che porta un notevole beneficio della rete neonatologica della nostra regione, ponendo una grande attenzione e offrendo un livello di diagnosi importante.
4: Ultimamente abbiamo avuto una cinquantina di casi anche di donne che provengono da fuori regione, perché questo centro sta diventando un punto di riferimento importante grazie non soltanto alla professionalità del dottor Cecchi che sta dirigendo e di tutte le collaboratrici, lo staff e i medici che ci sono in questa struttura, ma anche al fatto che abbiamo stretto una convenzione con l'azienda ospedale Uniti di Ancona, per cui la consulenza di questa di eventuali aspetti negativi nel percorso della gravidanza viene valutata e condiviso con esperti del settore.
3: In questo centro in un anno sono state fatte più di 7.000 prestazioni, quindi importanti risultati. La cosa che voglio sottolineare, questo è un aspetto che particolarmente mi dà soddisfazione, è che non viene messa offerta solamente grande competenza. Questo centro non è solo attrattivo per le tecnologie e per le prestazioni che rende, ma c'è una grande umanità, c'è una grande capacità di accogliere le persone, grande

0: disponibilità e gentilezza.
1: Per noi questa era una giornata attesa, non solo per la visita del Presidente, per l'esposizione fatta dal Dottor Cecchi, ma una giornata attesa anche perché, avendo avviato come città di Loreto questo percorso con coraggio di trasformazione dell'ospedale di Loreto dall'ospedale generalistico come tutti lo conoscevamo, perlomeno qui a Loreto, con coraggio la nostra comunità ha intrapreso questa direzione che contempla appunto la permanenza di servizi di eccellenza come questi a servizio della comunità regionale, servizio che rende la comunità regionale è di assoluto rilievo. Nel contempo la struttura non perde la sua vocazione originaria dei servizi al territorio. Questa mattina mi confermavano che nonostante la trasformazione del PPI in PAT il numero degli accessi è rimasto pressoché invariato, 10.000, questo significa che nonostante la variazione di nomi la percezione che il territorio ha della struttura appunto è rimasta invariata e quindi la bravura dei tecnici e degli amministratori deve essere quella di riuscire a contemperare entrambe le esigenze della specializzazione in un'area sicuramente più vasta e di cogliere le esigenze sicuramente di minor rilievo ma non meno urgenti del territorio.
2: E alcune considerazioni collegandomi un po' al discorso del sindaco. Ora, questo ospedale ha fatto una scelta molto importante e secondo me ha fatto una scelta intelligente in un momento in cui poteva solo che crescere e non ritornare indietro. E noi abbiamo ancora 10 posti letto di cura intermedie che dovranno essere attivate a breve tempo, ma in questo momento noi abbiamo più di 200 ricoveri l'anno di cittadini che vengono dimessi per l'80% dell'ospedale e il restante per cento sono cittadini che vengono da casa, che sarebbero andati nei pronto soccorsi a fare delle file lunghissime, oppure addirittura dei pazienti che vanno al pronto soccorso che non hanno necessità di essere ricoverati e vengono messi però in queste cure intermedie perché a casa è una patologia che comunque non può essere gestita. Come diceva il sindaco, noi se facciamo il confronto degli accessi al punto di primo intervento 2015 dove erano 10.400, 2016 10.300, nel 2017 quindi a parte già operativo, anche se alcuni mesi avevamo ancora il punto di primo intervento, siamo esattamente a 10.300 accessi. Un'altra cosa, devo dire che a questo si associano un numero, vediamo attorno ai 6.000 di prestazioni infermieristiche che vengono fatte ad accesso diretto e sono quelle cose che i soggetti anziani, ma anche i soggetti fragili, a casa non ricevono, quindi una flebo di ferro piuttosto che una trasfusione, che sono costretti a farla all'interno o del trasfusionale in Ancona, oppure nei pronto soccorsi dove c'è un buco per poterli appoggiare. Quella che è l'eccellenza di questo centro, al di là della specificità, della tecnicità e dell'aspetto scientifico, è l'umanità con la quale vengono accolte queste donne. E dai numeri che per questioni anche di privacy evitiamo di dirlo, di donne che decidono comunque di continuare la gravidanza in un momento così difficile, è possibile solamente perché c'è veramente la presa in carico e l'accoglienza da parte del centro, della struttura e di tutto quello che fa, non soltanto il dottor Cecchi ma anche tutti i collaboratori che io devo dire spesso passo qui di mattina per altri motivi e sono tutti presenti, quindi grazie per il lavoro che fate. Un'altra cosa importante è che da questo mese abbiamo aperto un ambulatorio di diabetologia, se così lo possiamo chiamare, di secondo livello, con un medico autorizzato a prescrivere i farmaci specifici che secondo dei regolamenti dell'AIFA e che viene qui una volta alla settimana secondo delle necessità, ma c'è continuamente la presenza della presa in carico dei pazienti diabetici dai nostri medici all'interno della struttura. Un altro ampliamento è stato fatto per l'allergologia, che è sempre stato un po' il fiore all'occhiello di questa struttura, perché i numeri sono molto elevati, quindi dobbiamo far crescere ancora di più questo aspetto.
3: Questa iniziativa fa parte di una rete di contrazione che noi ormai abbiamo consolidato nel tempo, nell'area Vasta 2, perché costantemente a posteriori valutiamo e certifichiamo anche la presenza del pubblico, dei giornalisti e delle nostre attività. In questo caso stiamo trattando ovviamente un'attività di eccellenza.
4: Allora, nell'investimento e nell'attenzione delle persone ci sta anche questo. È bello avere 100 TAC, ma anche avere il 98 e magari tutte le strutture climatizzate. La scelta che abbiamo fatto non è una scelta di disinvestimento, ma di ricollocazione delle risorse in maniera adeguata per offrire grande qualità, professionalità, un servizio, un colloquio, un dialogo, tutto quello che serve per accogliere appunto le persone.
5: Se il dottor Cecchi ha detto che è felice, io sono doppiamente felice perché faccio parte di una scommessa, perché dopo un anno, grazie.

0: Grazie a una delibera di giunta regionale che è la 1250 del 2017 sono stati stanziati dei fondi per continuare questa scommessa che è partita un anno fa. E la scommessa è continuata con una determina del direttore generale dell'ASU del dicembre 2017 che ha istituito un gruppo di progettazione. Io sono il portavoce, diciamo, perché sono il coordinatore, mi hanno investito di questa carica. Noi siamo un gruppo di progettazione. Abbiamo il compito di progettare un sistema di prefettazione, quello che diceva prima il dottor Cecchi. Quando si parla di progettazione, realizzare qualche cosa, a me mi viene sempre in mente questa figura. Noi siamo partiti qui, era gennaio quando ci siamo visti la prima volta, e oggi credo che siamo qua, al quarto. Dovremmo arrivare a essere l'uomo eretto in piedi che cammina. Non ho trovato l'immagine, però servirebbe l'uomo eretto con un PC in mano, che il PC serve per mettere in comunicazione le persone e dialogare tra tutte le persone che sono nella regione. Quindi vedremo però comunque sia l'ecografo su questo schermo.
1: Pronto? Salutiamo la signora.
0: Pronto?
2: Pronto? Ci sentite?
0: Sì, ci deve mandare il link per prendere lo streaming video.
2: Certo, allora, ecco qui. Qui abbiamo un'anteprima di quello che
3: loro vedono. Sì, lo vedo. Perfetto.
2: Bello come il sole.
1: Ecografia.
3: E qui il dottor Oliva sta facendo un'ecografia, questa è una spina dorsale, vedete le immagini, chiaramente non faremo un'ecografia, però vedete come si può
1: senza spostarsi,
3: con le immagini su cui ragionare.
1: E ha la stessa definizione della sorgente.
0: Sì. Vabbè,
3: adesso questo è il proiettore, ma in un video americano, in un monitor americano, posto in una posizione tipo è come se stessimo facendo l'ecografia a distanza.
1: Blu.
4: Facendo l'ecocardio.
1: Ecco, cambio. Ecco. Comunque partiva, noi volevamo salutare la signora e ringraziarla.
2: Allora, il presidente della regione vuole ringraziarci e salutarci. Ringrazia.
5: Disponibilità di incrementare i propri investimenti di oltre 20 milioni di euro, la possibilità di recuperare un gap di personale in due esercizi. Noi abbiamo aumentato 1000 le persone che ogni giorno lavorano nella nostra grande organizzazione che ricopre la regione. Questo grazie al fatto che le scelte giuste, anche sofferte, ci consente di rendere coerente l'azione che stiamo facendo con i bisogni dei cittadini e con il fatto poi che le normative ci danno alcuni spazi e altri no. Quindi rispetto a un riallineamento vero del sistema sanitario regionale, noi stiamo ottenendo importanti risultati che vengono riconosciuti a livello italiano. Un'altra cosa volevo dire, oltre a questo centro di eccellenza, lo citava la dottoressa Storti, abbiamo attivato qui esperienze, come dire, intervastali, cioè abbiamo finalmente messo in piedi

la rete dell'offerta, che è appunto la rete dell'offerta di un'azienda sanitaria unica regionale. E sicuramente la massima soddisfazione per questo. Un'altra cosa la voglio dire, perché caratterizza questa struttura, questo centro in particolare, le persone che ho avuto modo di incontrare dopo che sono passate qui ci hanno ringraziato per la competenza, per la cura dal punto di vista scientifico, l'abbiamo detto prima, l'ho presa in carico dal punto di vista clinico, ma una cosa l'hanno detta tutti, la gentilezza, la capacità di mettere oltre alle capacità professionali anche un sorriso sulle cose che facciamo. Questo credo che sia un altro elemento vincente che noi ce lo possiamo sicuramente spendere. Grazie.

0: Grazie Augusto, grazie di vero cuore. Questa volta però ho pensato che possiamo dare il telefono degli studi di Maria Vision. Così io ti batto le mani da qui, sì. Ma i nostri telespettatori possono telefonare per esprimere il loro apprezzamento. Il numero è 071 750 1707. Ecco, vi invitiamo a chiamare, fate sapere ad Augusto come avete apprezzato e quanto avete goduto della sua splendida voce. Grazie di questa preghiera. Io ho visto scorrere le immagini della Santa Casa mentre tu cantavi a un certo punto e pensavo, guarda proprio come il canto esprime tutta la passione di un cuore che ama e che prega con affetto Maria. Un rapporto speciale con Maria ce l'hai? È una domanda un po' personale, lo so. Se puoi rispondere ci fa piacere.
1: Sì, sì, tanto tanto.
0: Tanto tanto, vero?
1: Sì, sì. È una cosa bella.
0: Vero.
1: Anche guardare negli occhi le persone che hanno la gioia, capito? Che non... La gioia che dà la fede, capito? E quindi ho seguito tanti anni, diciamo, gruppi di tutte le, diciamo,
0: sì. Le realtà associative le conosci bene, quindi?
1: Sì. Quindi dove c'era la Madonna di mezzo c'ero sempre io.
0: Sì.
1: Sì.
0: Davvero una mamma per te.
1: Sì.
0: Davvero una mamma. Dopo il concerto del 26 giugno scorso mi hai detto una cosa molto bella al termine del concerto. Mi hai detto che chi non conosce Dio, chi non canta per Lui e non riconosce di avere avuto da Lui il dono di una voce, non può arrivare ad esprimere in pienezza tutte le capacità vocali che ha. Forse
1: sì.
0: L'ho detta con parole poco diverse, ma ho interpretato bene, no? Quello che tu volevi dirmi.
1: Sì.
0: Spiegaci questo, come mai? Perché sai, tanti artisti non ne sono mica convinti invece, sono convinti di essere artefici di se stessi col proprio lavoro.
1: Cioè, il discorso della fede secondo me è primario.
0: Vero?
1: Sì. Se non c'è una fede forte e anche una, diciamo, se non sei passato per una grande sofferenza non puoi, diciamo, secondo me non puoi arrivare a certi livelli che io, diciamo, per me un buon livello è spirituale, diciamo.
0: Ecco.
1: Sì, sì, è importante.
0: Quindi per esprimere al meglio i propri talenti occorre riconoscere che
1: bisogna,
0: sono meglio di Dio.
1: Sì.
0: È bello sentirlo dire da chi del proprio talento fa la sua vita, come te, anche se sappiamo che in verità tu non hai smesso di fare il tuo lavoro di operaio meccanico.
1: Sì, sappiamo
0: che hai le mani d'oro oltre al nugola d'oro,
1: sai fare tutto,
0: macchine, ascensori, tutto ciò che è marchingegno, lo sai
1: smontare. Non è un segreto per me.
0: E già questo non è poco. Prima ci hai parlato dell'energia di un gruppo di bambini che cantano insieme, cosa vuoi dire?
1: Voglio dire che quando c'è un gruppo che prega e canta, in quel posto si sviluppa un'energia fantastica. E quindi secondo me bisogna incentivare essere molto, molto per queste cose, capito?
0: Incoraggiare
1: sì,
0: a cantare,
1: sì, sì, sì.
0: A stare insieme, a pregare insieme, a cantare.
1: Perché dove c'è un gruppo che prega, diciamo che se tu nutri lo spirito, curi anche il corpo.
0: Vero, perché riconosci che è tempio di Dio.
1: Me.
0: Ma certo.
1: E quindi preghiamo e cantiamo. Via.
0: Preghiamo e cantiamo. Augusto, so che hai preparato un'altra cosa molto bella per noi, un'altra preghiera che è di Bach Gounod, nel senso che sull'armonia, sul primo esercizio per clavicembalo,

Ben temperato di Bach sulle sue armonizzazioni, Gounod ha elaborato la melodia di questa splendida Ave Maria. Chiediamo ora alla regia di mandare la base e noi ci uniamo alla preghiera alla Vergine Santa e grazie di questo che fai per noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Ecco, carissimi amici, bentrovati, sono Don Tonino, sono un sacerdote della comunità Nuovi Orizzonti. E oggi mi trovo qui nella comunità Nuovi Orizzonti a Međugorje proprio per ringraziare la nostra Mamma Celeste per i suoi 40 anni di presenza qui a Međugorje. Ecco, anch'io voglio raccontare come è nata Nuovi Orizzonti e come è arrivata anche a Međugorje qui. Dunque, la nostra comunità è nata da questo desiderio di condividere con più persone possibili questa esperienza dell'amore di Dio e soprattutto della gioia della risurrezione. Il Signore, dopo la sua morte sulla croce, è sceso negli inferi e è risorto dopo 3 giorni. Questa sua risurrezione ha portato con la salvezza al mondo intero. Il nostro carisma è proprio questo, annunciare la gioia della risurrezione con una particolare attenzione alla discesa agli inferi di Gesù. E quindi la nostra fondatrice, Chiara Mirante, intorno agli anni 90, ha iniziato ad andare alla stazione Termini, in strada, a parlare con i giovani, soprattutto i giovani nel disagio, ma non soltanto con i giovani nel disagio con problemi di droga o di alcol. Ecco, oggi il male più diffuso non è la droga, non è l'alcol, non è la guerra, non è la fame, il male più diffuso sono gli inferi, la morte dell'anima. E tutte le volte che io cado in uno stato di morte esistenziale dell'anima, che noi cadiamo in questo stato di morte esistenziale dell'anima, frutto del peccato, ecco che il Signore arriva e vuole farci fare un'esperienza nuova, un'esperienza di luce, di gioia. Il Signore ce lo dice, io sono con te, ho vinto la morte, ho vinto il peccato, la morte, il male. Sono qui per te, non aver paura. Quindi Chiara ha sentito questo desiderio di andare in strada tanti anni fa e dopo l'ok del Vescovo Monsignor Boccaccio, che ha riconosciuto nella nostra comunità un nuovo carisma per la Chiesa, appunto, Chiara ha iniziato il suo cammino. Dopo un po', andando alla stazione, un gruppo di giovani si è riunito accanto a lei. Dopo un po' abbiamo messo in comune gli stipendi, abbiamo affittato una villa, abbiamo cominciato ad accogliere i ragazzi a Roma, a Trigoria, come se fossero nostri fratelli, nostre sorelle, proponendo loro di vivere il Vangelo. Quindi da quell'esperienza iniziale, piano piano la comunità è cresciuta, da che eravamo una ventina di persone in questa villa a Trigoria, pensate un po', adesso siamo in tutto il mondo circa una quarantina di strutture di accoglienza residenziali. Abbiamo centri di ascolto, centri di evangelizzazione, centri di accoglienza aperti alla vita, famiglie aperte alla vita. Siamo un'associazione di laici consacrati, riconosciuti dalla Chiesa. E piano piano, ecco, il Signore ci chiama, no? A testimoniare questo fuoco della risurrezione al mondo intero. Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. Intorno agli anni 98-99, Chiara ha cominciato a venire anche a Međugorje e a fare un'esperienza qui, no? Anche con Maria, e qui ha sentito chiaramente

che la Madonna confermava, ecco, nella preghiera, che era volontà di Dio questo cammino che aveva intrapreso. E quindi anche noi siamo qui a Međugorje dal, diciamo, 2001, abbiamo cominciato a costruire le prime strutture grazie all'aiuto della Provvidenza e ecco, in questi anni abbiamo iniziato, ecco, la nostra missione qui. In questo momento la nostra comunità qui a Međugorje svolge un'attività di accoglienza per i giovani nel disagio, un'attività di formazione, un aiuto umano spirituale per tutti quelli che hanno bisogno di essere ascoltati, amati, riconosciuti. Oggi abbiamo bisogno di amore. Il male che ci intrappola oggi è questa mancanza di amore, questa mancanza di comunione, questo eccomi, sono qui per te, è Gesù, è questo per noi. Quindi all'interno della comunità si fa un cammino di guarigione del cuore dove le persone possono riconoscere tutto quello che gli impedisce di amare, tutto quello che oggi può essere un blocco nell'amore, nell'essere un dono, nell'essere un dono di aiuto, di misericordia, di gioia. Oggi è difficile, si procura la gioia a tutti i costi, nell'apparire, nel successo, nell'immagine. Anch'io prima di entrare in comunità facevo una vita, diciamo, tra virgolette normali. Anche se cercavo la felicità nell'apparire, nel successo, nei soldi, nell'immagine. Facevo l'attore, quindi ho lavorato anche con personaggi importanti, con Ugo Pagliai e con Paola Gassman, però non ero felice, perché cercavo questa gioia, questa pace nell'apparire, nell'essere riconosciuto a tutti i costi, nel dimostrare che valevo qualcosa, perché dentro il mio cuore c'erano delle ferite molto grandi, non valgo, non sono amabile, non sono idoneo, non sono all'altezza, che mi portavo dall'infanzia. E vedendo Chiara che andava alla stazione, sono rimasto folgorato da quest'amore gratuito per l'altro e soprattutto dalla gioia, una gioia che contagia, una gioia che contagiava e contagia anche oggi, una gioia che ti trasmette la presenza di Dio, perché Gesù è risorto. E quindi anch'io poi ho sentito la chiamata, no? Di Gesù, vieni, vieni e seguimi, porta il mio amore a questi miei figli, a queste persone che sono negli inferi. E quindi ho iniziato il mio cammino in comunità. Anch'io volevo all'inizio una famiglia di laici consacrati, come ce ne sono tanti nella nostra comunità a Nuovi Orizzonti, e però a Capodanno del 99 vengo qui a Međugorje con la mia ultima fidanzata, e quando arrivo qui praticamente faccio un'esperienza folgorante nella preghiera. Ecco, Međugorje è un dono grande proprio per tutti, per la preghiera. Si scende in una profondità della preghiera che raramente si trova in altre parti del mondo. Quindi pregando sul Podbord, sul Križevac, all'adorazione in parrocchia, una sera ho aperto la Bibbia ed è venuto il passo di Samuele, la chiamata di Samuele. Samuele stava dormendo e sente questa voce, la voce di Dio, che chiama e dice: Samuele, Samuele! E lui risponde: eccomi, Signore. Prima non risponde, prima non capisce, poi alla fine capisce, grazie anche al sacerdote Elì, che gli dice: guarda, non sono io che ti chiamo, è il Signore. E quindi anch'io ho sentito, no, questa chiamata, ed è stata confermata poi da Chiara, anche dal nostro vescovo. Quindi Međugorje per me è stata ed è ancora un luogo di grazia, un luogo di incontro, un luogo di esperienza dell'amore di Dio. Quello che si vive salendo sul Podbordo, andando sulle colline, andando in parrocchia, sul Križevac, è veramente un qualcosa di straordinario. Si entra in contemplazione, ci si sente amati e soprattutto chiamati, chiamati, sì. E la Madonna poi chiama le persone, no? Chiama le persone ad essere concretamente poi apostoli del suo amore, essere testimoni in questo mondo. Ed io anche ho sentito la mia chiamata specifica qui come sacerdote. Quindi quello che posso testimoniare è proprio è questo: grazie alla nostra Mamma Celeste. Posso testimoniare che ho visto tante persone passare di qui, tanti pellegrini, tanti ragazzi nella comunità, tanti volontari. Noi facciamo anche un cammino di volontariato all'interno di questa nostra comunità qui. Aiutiamo anche dei poveri in difficoltà nei campi profughi. Ci sono famiglie nel disagio, facciamo anche questo servizio.
Ecco, tanti giovani vengono qui e riscoprono la chiamata, la vocazione di tutti, che è poi quella di essere amore, portare l'amore,

Il Signore ci dice con chiarezza, anche attraverso Maria, di ritornare alla preghiera, perché la preghiera è l'arte più importante da imparare, perché attraverso la preghiera noi possiamo incontrare colui che ci ha salvato, colui che ci ha creato, colui che ci ama e ci redime, colui che ci realizza come persona. Quindi, ecco, volevo ringraziare, come ho detto prima, e augurare a tutti un'esperienza grande con Maria, con Gesù, con Giuseppe, con la Sacra Famiglia, e soprattutto un'esperienza anche con il Papà Celeste, il nostro Padre Santo, che con tanto amore ci ha inviato Gesù e poi Maria in questi anni. Quindi ringraziamo di cuore, vi auguro in questo anno un nuovo inizio per la vostra vita, per il vostro cammino, e soprattutto una nuova speranza, anche se c'è in questo tempo un momento di crisi per la pandemia, di paura, di dubbio, di incertezza. Ecco, io vi dico con chiarezza, non abbiate paura, perché il Signore, se permette questo in questo momento, è per una crescita, per una fioritura. Ecco, il Signore viene e ci aiuta, anche se i momenti difficili non mancano, le paure, le preoccupazioni. Ma il Signore arriva per tutti, oggi, e soprattutto viene anche con la nostra mamma. Chiediamo la grazia di accoglierla nella nostra vita e testimoniarla al mondo intero. Quindi adesso vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo uniti sempre con la preghiera. Un abbraccio forte, Don Tonino, Nuovi Orizzonti, da Međugorje. Ciao, un saluto.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Divia Salvatore, Serretta Caterina, Carpitella Giuseppa, Genovese Pietro, Figlio Meni Pietro, Castoro Paola e Barraco Diego. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio.

dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Amen.

Seduti. Ecco le parole di Gesù nel Vangelo secondo Matteo che abbiamo appena ascoltato, sono tra le più consolanti di tutta la scrittura. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Chi di noi, soprattutto in questo periodo estivo, non conosce la stanchezza? C'è la stanchezza del corpo, ma anche quella del cuore. E le preoccupazioni per la famiglia, il lavoro, la salute, le delusioni, il peso dei peccati, la fatica di andare avanti quando tutto sembra difficile. Gesù non promette una vita senza problemi, non dice vi toglierò dalle difficoltà o vi toglierò ogni difficoltà, dice invece venite a me. Prima di cambiare le situazioni, Gesù desidera incontrare la persona. Per lui siamo più importanti dei nostri problemi. La prima lettura, tratta dal libro del profeta Zaccaria, presenta un re molto diverso da quelli che il mondo ammira. Un re umile. Il Messia entra in Gerusalemme non su un cavallo da guerra, ma su un umile asinello. È il segno di un Dio che non conquista con la forza, ma con l'amore e l'umiltà. Dio non schiaccia nessuno, si avvicina con mitezza e rispetto, aspettando la nostra libera risposta. E anche San Paolo nella seconda lettura ci ricorda che il cristiano non vive secondo la logica dell'egoismo e della carne, ma secondo lo Spirito. Seguire Gesù significa lasciare che sia lo Spirito Santo a guidare le nostre scelte quotidiane. Non è una lotta fatta solo con le nostre forze, ma è Dio stesso che opera in noi. Infine, Gesù ci invita a prendere su di noi il suo giogo. Questa immagine potrebbe sembrare un po' strana, perché il giogo richiama il peso. Eppure Gesù aggiunge: «Il mio giogo è dolce e il mio peso leggero». Com'è possibile questo? Perché il peso diventa leggero.

quando è condiviso con Lui. L'amore non elimina la fatica, ma le dà un significato. Una madre che veglia il figlio malato è stanca, ma l'amore rende quella fatica preziosa. Così il discepolo porta la croce con Gesù e scopre che non è mai solo. Gesù loda il Padre perché i piccoli comprendono ciò che i sapienti e gli intelligenti, chiusi nella loro autosufficienza, spesso non riescono a vedere. Essere piccoli non significa essere ignoranti, ma avere un cuore umile, capace di fidarsi, di lasciarsi insegnare, di riconoscere il bisogno di Dio. E allora questa domenica il Signore ci rivolge un invito semplice e concreto: portiamogli ciò che ci pesa. Quando veniamo qui e siamo a tu per tu con Lui durante l'adorazione eucaristica, ecco, parliamo con Lui. Fino a quando parliamo a voce alta con Lui, non ci fa niente. Quando parliamo tra di noi, ecco, non è bello davanti agli occhi di Dio, mentre c'è il silenzio. Ecco, allora presentiamo a Gesù quello che è difficile vivere nella nostra vita quotidiana. Portiamogli davvero i nostri pesi, non nascondiamogli le nostre ferite, le nostre paure, i nostri fallimenti, perché Gesù non ci giudica per la nostra debolezza e la nostra fragilità, non ha mai giudicato nessuno, ma ci offre la sua misericordia, come diceva il Salmo responsoriale: misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, perché il Signore ci offre la sua misericordia e il suo riposo. Accostandoci tra poco all'Eucaristia, affidiamogli tutto ciò che davvero ci affatica. Da questo incontro ripartiremo non perché i problemi saranno scomparsi, ma perché avremo ritrovato la forza di affrontarli con Lui. Chi cammina con Gesù scopre che anche nelle prove più dure che la vita ci riserva non viene mai lasciato solo. E anche se una mamma si dovesse dimenticare del proprio bambino, il Signore nostro Dio non si dimenticherà mai dei suoi figli. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio.
1: Credo nel

0: Aspetta. Seduti.
1: Siamo felici di presentare all'intera comunità i giovani che si sono resi disponibili per mettersi al servizio come animatori dell'oratorio estivo di quest'anno.

Ovviamente invito adesso, dato che non hanno fatto il ballo, e gli altri scansafatica. Dove sono? Gli altri scansafatica. Dov'è? C'è Nino là. Nino, vieni, alzati. Ecco perché ho fatto alzare anche gli altri, perché è giusto, non tanto solo per presentarvi i ragazzi, vediamo se da dietro ricordo i nomi. Ecco, Matteo, Sofia, Laila, Simona, Vanessa, Viola, Daniele, Stefano, Jessica, Pietro, Ciccio, Nino e Gianna. Ovviamente c'è qualcun altro che stasera non è presente per motivi di famiglia. Ecco, abbiamo presentato i loro nomi, però è giusto che sono i ragazzi che hanno dato la loro disponibilità per un mese e due settimane qui in parrocchia per l'oratorio estivo e quindi per il grest dei ragazzi, dei bambini. Quindi è giusto che ricevano il mandato, dovevamo farlo la settimana scorsa ma qualcuno non c'era e quindi abbiamo deciso oggi. Quindi carissimi, la comunità accoglie con gioia la vostra disponibilità, dono gratuito, vi girate adesso, vi girate ragazzi, girate. Dono gratuito e mai scontato, l'oratorio estivo è un tempo bello ma anche impegnativo. Volete impegnarvi a donarvi con generosità, mettendo a servizio i vostri talenti, il vostro tempo e le vostre energie? Sì, vogliamo impegnarci. Come animatori sarete chiamati a prendervi cura dei più piccoli, che sono la speranza della nostra comunità. Volete impegnarvi a dedicarvi a loro con cura e amorevolezza, anche quando la stanchezza e la fatica si faranno sentire? Sì, vogliamo impegnarci.

ringraziandovi per la vostra disponibilità. Ecco, vi abbiamo consegnato già la maglietta che vi renderà riconoscibili durante le giornate di oratorio, sia per voi, ricordo dell'impegno che avete assunto oggi e della vicinanza di tutta la comunità che vi accompagna e sostiene.

0: ecco, prima nel gruppo, nella chat ho mandato questa preghiera, prendete il telefonino e leggiamo insieme questa preghiera. Signore Gesù, ti affidiamo il nostro servizio in questo oratorio estivo. Per diverse strade siamo arrivati a questa partenza, ognuno con il suo percorso, ma oggi vogliamo camminare insieme. Aiutaci a spenderci con generosità, a intessere relazioni belle e vere, nostre giornate e la gioia che solo tu puoi dare. Ti affidiamo i ragazzi che incontreremo e tutti coloro che ci accompagneranno in questa avventura. Grazie. Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. Diciamo insieme: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Dio nostra speranza, ascoltaci. La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito che parla all'intimo della coscienza e del ministero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurano tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è il loro vicino. Preghiamo.
0: Dio nostra speranza, ascoltaci.
1: Ognuno di noi accolga l'amore che in questo Tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti ad una vita piena. Preghiamo.
0: Dio nostro. Per i nostri fratelli defunti Salvatore, Caterina, Giuseppa, Pietro, Paola e Diego, i loro volti possano contemplare la bellezza di Dio e risplenderne nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Dio nostro.
0: O Dio, che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte. Fai che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Seduti.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

quello più vicino.

Preghiamo, o Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.

Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate e annunciate il Vangelo del Signore. Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cattolica e il magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati

ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle e benvenuti ancora con noi con questa bellissima trasmissione di Catena d'Amore che ci dà la possibilità di trascorrere un'oretta insieme a voi ad ascoltare, a leggere le vostre preghiere. E io e Margherita che è qui a fianco a me.
1: Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle, benvenuti, siamo contenti di essere di nuovo fra di voi, benvenuti a tutti.
0: Ci auguriamo veramente che abbiate trascorso un'estate diciamo serena, anche se il momento sembra un poco ancora essere purtroppo non bello, non solo per la pandemia ma anche per questa guerra. Infatti stiamo pregando tantissimo e penso che lo facciate anche voi affinché tutto possa ritornare sereno e con la pace, come appunto ieri e tutti i giorni ci dice il nostro carissimo Papa Francesco, di pregare tantissimo. Bene, intanto siamo contenti che anche voi quanto prima e anche tanti di voi già l'hanno a casa, hanno un decoder per cui possono vedere Maria Visionno anche in televisione. E questo è un grande dono che il Signore, la Madonna ci ha fatto. E per questo ringraziamo tantissimo.
1: Ringraziamo la Madonna e ringraziamo di avere questa opportunità. Sì. Perché è molto importante la riflessione.
0: È importante, perché Maria Visionno proprio è una TV tutta missionaria, sì, evangelizzatrice, è meravigliosa, diciamo, i messaggi che dalla mattina alla sera viene a dare ad ognuno di noi. E oggi, no, ieri anzi, volevo dire, prima di passare al tema di oggi, che è la missione di cui tratteremo, sì, oggi, ieri è stato i Santi Angeli Custodi. È stato veramente, ognuno di noi, carissimi fratelli e sorelle, ha il proprio angelo custode. È un compagno che Dio ha messo a ognuno di noi, un compagno che ci guida, che ci protegge, che ci suggerisce. E siamo chiamati però per ascoltarlo a fare che cosa? A fare silenzio, perché quando facciamo molto rumore, molto chiasso dentro di noi non riusciamo mai ad ascoltare il nostro angelo custode. E addirittura per i padri della Chiesa li chiamano luce seconde, perché la grande luce, lo sappiamo benissimo, la grande luce è Dio. E le luci seconde sono questi, gli angeli, mm-hmm, chiamati proprio ad accompagnarci fin dalla nostra nascita e ci accompagneranno sempre, anche dopo la nostra vita terrena. Adesso, carissimi fratelli e sorelle, passiamo al tema di oggi. Noi sappiamo che il mese di ottobre è il mese missionario e quindi oggi, Margherita ed io, vogliamo trattare questo tema, la missione.
1: Bene, cari fratelli e sorelle, intanto di nuovo benvenuti, siamo felicissimi di ritornare fra di voi, sia io che Giovanna. Allora, cari fratelli e sorelle, ottobre sappiamo che è un mese molto ricco di ricorrenze liturgiche. Intanto voglio fare per prima cosa gli auguri a tutti i nonni. Ricordiamo che ieri, ecco, sì, abbiamo vissuto la festa dei nonni. Auguri a tutti i nonni di cuore, che siano veramente benedetti da Dio.
0: E proprio per questo sono i nonni, la festa delle nonne ricade proprio il 2 ottobre.
1: Il 2 ottobre, sì.
0: Perché
1: sì,
0: sono, loro accompagnano tutti, sì, noi nipotini.
1: Sì, sì, bellissimo.
0: Noi non l'abbiamo più, almeno io.
1: Nemmeno io, purtroppo.
0: Purtroppo non. Però anche di là Margherita ci accompagnano.
1: Ci accompagnano e ci proteggono assolutamente.
0: I nostri angeli custodi.
1: Quindi auguri veramente a tutti i nonni del mondo. Ricordavo, dicevo che ottobre è un mese molto ricco di ricorrenze liturgiche. Il giorno 1 abbiamo vissuto la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino e nel Volto Santo, una santa molto molto molto ricca di spiritualità e che magari Giovanna, ecco, riprenderemo con calma, perché secondo me veramente ne vale la pena di conoscerla. E oggi, come vi ha anticipato la nostra cara Giovanna, parleremo della missione, perché ottobre ricordiamo che è un mese anche dedicato alla missione. Cari fratelli e sorelle, chi è il missionario, cos'è la missione? Intanto dobbiamo partire da una cosa molto importante per ogni cristiano. per ogni missionario. Quindi tutti i cristiani, ovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l'esempio nella propria vita, con la parola di Gesù. Quindi ogni cristiano, la prima chiamata che ogni cristiano ha come missionario, appunto, è testimoniare con l'esempio nella propria vita e con la parola di Dio. Che significa testimoniare con l'esempio della vita? Non significa, cari fratelli e sorelle, fare cose straordinarie. La missione non è solo andare in Africa, bellissimo, cose bellissime, sicuramente molto belle, perché ci sono persone chiamate a grandi cose come quelle di andare in Africa, medici che vanno in Africa, che hanno questa grande missione, infermieri che vanno in Africa. Però la missione, cari fratelli e sorelle, è proprio vivere nella quotidianità. È la missione che noi viviamo nella vita quotidiana, che a ciò a cui siamo chiamati appunto nella vita quotidiana, la missione di figlia, la missione di mamma, di papà, di nonno, appunto. Ogni chiamata appunto è una missione che dobbiamo cercare di vivere sempre nella presenza, sempre alla presenza di Gesù. Ecco per esempio cara Giovanna, io non sono sposata, non vivo la missione di moglie e mamma, ma la nostra cara Giovanna ci può testimoniare la sua chiamata, la sua missione di mamma e di moglie. Prego.
0: La prima voglio parlare, scusate la mia voce oggi, della missione di moglie, che è una bella cosa,
1: Certo,
0: senz'altro, però che non
1: sicuramente.
0: è facile, come ogni
1: Certo.
0: missione non è facile, perché appunto come diceva prima Margherita, la missione non è fare grandissime cose, ma è fare le cose che Gesù ti mette davanti. Allora tu sei la missionaria più grande del mondo. Gesù ti mette come moglie e va bene. Gesù ti mette a fianco ai poveri, ti mette a fianco ai malati. La missione. Ed essere missionaria, essere moglie è anche una grande missione, come dicevo,
1: Assolutamente.
0: perché ci vuole molto spirito di sopportazione, di amore, in principal modo l'amore, quella è la cosa che è più grande di tutte, è sapersi ascoltare.
1: L'ascolto è fondamentale.
0: L'ascolto è fondamentale in tutto, e anche fra marito e moglie, in
1: Certo.
0: tutto. E sapere andare incontro all'altro e sapere accettare l'altro così com'è, perché spesso e volentieri noi vogliamo l'altro, lo vogliamo costruire a nostro e piacimento, a nostra immagine, non lo so, come noi siamo, e invece non è così. Come mamma missionaria è anche una bella missione essere
1: Essere
0: mamma,
1: mamma è una grande
0: una
1: missione.
0: grande missione, accompagnare i figli in tutto, nella crescita, nella vita spirituale, nel dare consigli ai figli, e anche lì è una grande missione. E c'è pure una grande missione che mi viene in mente adesso, c'è essere missionari, anche il silenzio è missione. A volte noi
1: La
0: parlo in
1: nostra
0: prima
1: missione a volte è
0: persona.
1: soltanto pregare, dove non possiamo
0: Brava.
1: fare grandi cose.
0: Pregare va
1: Sì.
0: bene, però anche il
1: Sì.
0: silenzio è accompagnare l'altro
1: Nei suoi silenzi,
0: nei
1: tante
0: suoi
1: volte.
0: silenzi, nelle sue angosce, nelle lacrime. Carissimi fratelli e sorelle, e quella è una grande missione. E comunque ringrazio il Signore per avermi dato questo dono di moglie e di mamma, ecco.
1: E naturalmente il fondamento della missione, cari fratelli e sorelle, qual è? Sempre l'amore. È
0: L'amore
1: sempre
0: in primo
1: l'amore che
0: luogo,
1: muove tutto,
0: l'amore.
1: perché senza l'amore non potremmo assolutamente portare avanti anche la missione di mamma, la missione di moglie o qualsiasi altra missione. È l'amore che deve muovere sempre ogni nostro passo, ogni cosa che noi
0: Sì,
1: facciamo.
0: però infatti volevo dire a questo che spesso e volentieri parlo in prima persona, io dico ma cosa devo fare? Penso sempre alle grandi cose, non dobbiamo pensare alle grandi cose, ma alle piccole cose che ci fanno missionare in tutti i giorni, in tutti i momenti della nostra vita. Essere missionare, ascoltatore. Comunque adesso penso che passeremo.
1: Abbiamo capito che essere missionari, appunto, oltre che a fare cose grandi, bellissimo quando il Signore ci chiama a fare questo, sia missionari e significa appunto fare piccole cose nel quotidiano. A proposito di questo, io e Giovanna volevamo proporvi un bellissimo commento di Don Luigi Maria Epicocco, missionari nel quotidiano.
2: Sapete, ci sono delle cose che accadono nel cuore delle persone che non passano per forza attraverso una categoria razionale e culturale, ma sono appunto un'esperienza, qualcosa che sorge dal cuore dell'uomo. Io sto insistendo molto su questo aspetto per dirvi che nessuno di noi deve scoraggiarsi nella missione, nessuno di noi deve pensare che c'è qualcuno a cui si può annunciare e altri a cui non si può annunciare. Qualche settimana fa è stato proclamato santo Charles de Foucault. Ha passato tutta la sua vita in mezzo a una popolazione islamica, lontana dalla fede cristiana, lui solo lì, a testimoniare il cristianesimo, non a voler convincere queste persone chissà di che cosa, non a portare avanti delle battaglie, ma il suo ragionamento missionario era questo: sarò buono, sarò così buono che loro dovranno domandarsi, perché è così buono quest'uomo? E se è così buono lui che è il servo, quanto sarà buono il padrone che l'ha mandato? Che bello, eh? Noi possiamo trovarci in mezzo a stranieri, lontani da quella che è la nostra esperienza cristiana e lì vivere un'autentica azione missionaria. Ecco, se io vi faccio l'esempio di Charles de Foucault in mezzo a un popolo di musulmani, capite subito lo stridore. Quante volte qualcosa di simile è a casa nostra? Non ci sono musulmani, ma a volte c'è gente lontana che non gli importa nulla, in cui non sappiamo cosa dire, ma a volte non dobbiamo dire nulla, dobbiamo semplicemente testimoniare che ciò che stiamo vivendo dentro la nostra vita è vero. La domanda deve nascere dal nostro modo di vivere. Se la tua vita ha incontrato l'amore di Dio, tu automaticamente sei un missionario, sei una missionaria. Perché? Perché se veramente hai incontrato l'amore, non riesci a nascondere questo incontro. E questo fa nascere una domanda.
1: Bellissimo questo video di Don Luigi Maria Epicocco, molto bello questo commento. Ecco, cari fratelli e sorelle, prima di ridare la parola alla mia cara Giovanna, volevo precisare una cosa. All'inizio, quando io ho iniziato a parlare, ho iniziato appunto dicendo che un cardine fondamentale per ogni cristiano e per ogni missionario è che ogni cristiano, ovunque sia, è tenuto a manifestare con l'esempio della vita e con la testimonianza della parola l'uomo nuovo che ha rivestito nel battesimo. Che significa testimoniare con la vita? Cari fratelli e sorelle, testimoniare con la vita significa che se noi siamo innamorati veramente di Gesù, se noi abbiamo veramente Gesù nel cuore, le persone che stanno accanto a noi lo devono percepire, anche se noi facciamo silenzio, devono percepire questo amore che c'è nel nostro cuore, devono percepire la presenza di Gesù che è nel nostro cuore. Questo significa anche essere missionari, è molto importante il rispetto della parola e portare avanti, testimoniare la parola di Gesù nella vita quotidiana. Ripeto ancora, non so se sono ripetuto, però ci tengo tanto veramente a ripetere questo concetto, testimoniare la parola nella quotidianità. È questo che ci chiede il Signore. Volevo precisarlo perché magari l'ho detto un po' velocemente così all'inizio e ci tenevo a precisare questa cosa. Ritorna la parola alla nostra Giovanna.
0: Sì, non possiamo dimenticare, anche oggi voglio parlare pure di questo, del nostro cammino sinodale che è già iniziato nel 2022 e prevede appunto un approfondimento di questa parola ascolto. Io ho partecipato anche nella nostra diocesi di Trapani a questa preparazione del sinodo che il Papa ha indetto, che arriveremo fino al 2025. E appunto la prima cosa che si parla, che si è parlato e che si continuerà a parlare è l'ascolto. E a noi tutti e in primis anche a me ci sembra che sia facile ascoltare, e invece vi posso assicurare, carissimi fratelli e sorelle, che non è facile, non è facile, perché noi vogliamo sempre mettere in prima linea il nostro io, la nostra testa, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, e non è così. Non è così, perché noi abbiamo sempre ragione, e invece ascoltare l'altro, e l'altro quando vede che tu l'ascolti, la qualsiasi persona, la persona che noi magari possiamo ritenere, ma che non è così, intendo veramente affermarlo questo, la più piccola, ma che non esiste, lo sto dicendo così, tanto per dire, l'altro che magari io non conosco, e l'altro che magari lo trovo, insomma, ascoltare quella persona. Questa è una cosa importante, perché fa crescere l'altra persona, gli fa crescere la sua autostima, perché tu sei lì che l'ascolti, tu sei lì che lo affianchi, tu sei lì che suggerisci, non lo so, qualche cosa, diciamo, quello che magari in quel momento ti senti di dire, sì. Ed è importante.
1: Nel momento in cui la persona si sente ascoltata, si sente anche attenzionata, amata, e quindi è molto importante. L'ascolto, secondo me, è proprio la missione fondamentale del cristiano, certo. Ascoltare l'altro e mettersi veramente alla presenza dell'altra persona è molto importante.
0: Sì, e quindi veramente... siamo invitati a camminare con la Chiesa, insieme alla Chiesa. A questo, è proprio questo il Papa, la cosa che ci sta suggerendo la Chiesa, il Papa, è questo che ci sta suggerendo, ascoltare e camminare insieme. Veramente chiediamo al Signore che ci faccia questa grazia, perché è una grazia, come ripetevo prima, non è facile, carissime fratelli e sorelle, perché noi...
1: Diciamo che viviamo in una società molto...
0: Viviamo in una società, come dice Margherita, molto difficile, molto che siamo capaci a giudicare tante volte. Io lo vedo che purtroppo...
1: Siamo molto capaci purtroppo di giudicare.
0: Siamo umani, però il Signore oggi viene a dire a ognuno di noi, a me, a te, carissimo fratello e sorella che ci stai seguendo, viene a dire sempre che siamo sempre pronti, cadiamo e Lui è sempre pronto a farci rialzare. Ecco, non dobbiamo mai avere paura delle nostre cadute. Proprio ieri nel Vangelo si parlava della fede, se avessimo una fede, una minima,
1: come un granellino di sabbia,
0: di senape addirittura, che è ancora più piccolo, il granellino di senape è ancora più piccolo di quello della sabbia, e allora è lì proprio che il Signore ci chiama. Però quello che stavo dicendo, questo, che non dobbiamo mai avere paura delle nostre cadute, perché ogni giorno noi cadiamo e ogni giorno il Signore è sempre lì pronto a rialzarci, perché Lui è un padre amorevole, un padre che a volte noi ci sentiamo giustamente bisognoso, ognuno di noi, del Signore, ma Lui è sempre lì pronto a farci rialzare, a darci una mano. Quindi non dobbiamo avere paura delle cadute. Questa è una cosa...
1: Fanno parte del nostro cammino, sì. Le cadute, assolutamente. Gesù li permette perché noi veramente possiamo gustare la grazia che Lui ci tiene la mano in tutti i modi, in modo che noi ci possiamo rialzare insieme a Lui. Però dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo invocare lo Spirito Santo, che sicuramente ci viene in soccorso, e cercare sempre di ricominciare, sempre, avere il coraggio sempre di ricominciare, sì. Qualsiasi sia il nostro tipo di caduta, giusto?
0: Sì, qualsiasi tipo di... Sì, ma dobbiamo crederci, sì. Perché la cosa più brutta, è la cosa che noi non crediamo, sì. Io parlo sempre in prima persona, ma è vero che Gesù è sempre pronto lì a farmi rialzare, è vero, guai se non credessimo a questo grande mistero, a questo grande amore.
1: Ecco, bene, invece adesso, prima che io, sì, e Giovanni iniziamo a leggere le vostre intenzioni, che grazie a Dio ci mandate abbondantemente, volevamo ascoltare insieme a voi questo bellissimo canto.
0: Sì.
1: Manda a noi un canto, appunto, missionario. Ascoltiamolo.

0: Molto bello questo canto,
1: meraviglioso, le
0: molto,
1: parole
0: molto gioioso, molto
1: manda
0: belle
1: noi,
0: anche le parole. Manda a noi.
1: ognuno di noi.
0: Ognuno di noi veramente ha una grande missione, soprattutto anche i giovani, di cui poi
1: Certo.
0: parleremo. Allora, la carica delle sorelle, volevo semplicemente puntualizzare un passo del Vangelo, soprattutto uno degli ultimi versi del Vangelo di Matteo, precisamente Matteo 28, 18, 20, per chi volesse leggerlo, in cui proprio si evince perfettamente la vocazione missionaria dei cristiani. Ve lo leggo. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate ovunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Matteo 28, 18, 20. Quindi già vediamo in questi ultimi versi appunto del Vangelo di Matteo, è molto, molto chiara appunto la missione del cristiano. E diciamo che la preghiera appunto è cardine fondamentale del missionario, ma del cristiano naturalmente in generale. E cambia, diciamo che il contenuto teologico è uguale. Ma cambia l'ottica, cari fratelli e sorelle, perché la preghiera nostra, del cristiano, dobbiamo dirla tutta, normalmente è un po' egoista. Noi cristiani preghiamo, qual è la nostra ottica?
1: Chiediamo
0: I miei
1: per noi.
0: problemi, la mia situazione, ciò che mi opprime, questa è, diciamo, la nostra preghiera. La nostra ottica qual è? Il nostro, diciamo, tutto ciò che rientra nella nostra sfera. Ecco, ve lo dico in maniera molto semplice. Invece la preghiera del missionario, appunto, i contenuti teologici sono uguali. Cambia l'ottica, perché il missionario prega appunto per l'altro, l'altro in quanto importante, l'altro in quanto fratello. E qual è l'ottica generale del missionario, della preghiera del missionario? Il mondo. Il mondo. Questa è, cari fratelli e sorelle, una differenza importante fra la preghiera tipicamente missionaria e la preghiera del cristiano, che è sempre preghiera, per carità. Dico, però cambia, appunto, i contenuti teologici sono uguali, ma cambia l'ottica, e questo è molto importante. E con questo passo la parola alla mia cara Giovanna.
1: Sì, io volevo leggere qualche preghiera
0: Sì.
1: proprio, che poi dobbiamo mandare un video, carissime, un video molto
0: Molto importante,
1: importante
0: sì.
1: che ci fa vedere come Maria Visionno entra ancora, continuerà a entrare nelle nostre case. Questa è una cosa veramente, come ho detto prima, abbiamo detto prima, una cosa importante, un grande dono che il Signore e la Madonna
0: E la
1: hanno
0: Madonna ci hanno
1: fatto a ognuno di
0: fatto.
1: noi. Già in tante famiglie, si vede Maria Visionno in TV. Qualche preghiera e poi mandiamo il video. Allora abbiamo Angela da Catanzaro, una preghiera per il figlio Flavio che deve sostenere un esame. Ancora. Marcello da Cesena, preghiere per Nadia, Veronica e Marcello. Marco da Genova, preghiere per le sue e per le intenzioni di Maria Visionno. Eleonora da Foligno, vi chiedo una preghiera per me che sto male. Ancora abbiamo Daniela d'Arezzo, chiedo preghiere per mia madre Adriana, è malata di Alzheimer e gli è venuto il fuoco di Sant'Antonio. Grazie di cuore. Leggo qualche altra e poi mandiamo il video. Alfonso da Castellammare di Stabia, buongiorno e santa giornata. Signore Gesù, ti supplico, te ne prego, per intercessione di Maria che scioglie i nodi di Don Dolindo Ruotolo e di Padre Pio. Ti chiedo di slegare definitivamente quei nodi che rendono infelice me, mia moglie Maria, i miei genitori, Salvatore e Anna, i miei fratelli, Antonio e Anna Maria, i miei cognati, Rosa e Pietro, i nonni, Anna e Giuseppe, gli zii, Luisa e Raffaele, mia suocera Fiorentina, i miei nipotini, Toni e Sasà, e tutti i parenti paterni e materni, vivi e defunti della mia famiglia, e quelli di mia moglie Maria. Fa che tutti noi possiamo essere accolti sotto il tuo manto paterno e sotto il manto materno della mamma celeste. Ed esaudisci per tua gloria tutto ciò che alberga nel nostro cuore. Bene, adesso vogliamo mandare, ecco, questo video che è molto, molto importante, che ci fa vedere come Maria Visionno continuerà e già continua a entrare nelle nostre case. Anche questo è una missione,
0: sì.
1: Una missione che Maria Visionno fa per ognuno di noi, evangelizzare, che è la cosa più importante per noi. Allora veramente ringraziamo il Signore e la Madonna per questo grande
0: mezzo
1: dono.
0: Che ci ha donato.
1: Ascoltiamo e guardiamo.

Bentrovati a tutti i telespettatori di Maria Visiono. Oggi sono qui per cercare di aiutarvi a risolvere un problema che viviamo da mesi, quello di non poter vedere Maria Visiono in televisione. Lo facciamo attraverso internet in streaming, quindi sui telefonini, sui tablet, sui computer per chi ce l'ha, ma in televisione non riusciamo più. Ecco, da pochi giorni, e questa è la bella notizia, il presidente internazionale di Maria Visione è riuscito ad ottenere da Amazon la possibilità di un decoder dove si può vedere Maria Visione in diretta televisiva. Questo è il decoder di cui vi ho parlato. Si tratta di un aggeggio che potete acquistare su Amazon. Si chiama Fire TV, Amazon Fire TV, e lo potete acquistare attraverso un link che potete trovare da voi stessi o, se volete, vi mandiamo attraverso i volontari di Maria Vision, a cui daremo il link. Due le condizioni per poter usare questo decoder: avere a casa una televisione che abbia la porta HDMI e avere a casa la Wi-Fi, quindi internet. Adesso vediamo cosa c'è dentro e come si monta. Apriamo la scatola. Dentro c'è un telecomando. Pezzi che uniti comporranno il nostro decoder. 1, 2, 3. Una presa elettrica e due pile. Basta. Vediamo come montare. Prendiamo questi due pezzi e li uniamo così. Inseriamo in questo modo. Prendiamo questo cavo, la parte più piccola, e lo mettiamo qui. La parte più grande del cavo lo mettiamo qui, montato il decoder. Telecomando. Sfiliamo la porta. E inseriamo le pile come un normale telecomando. Chiudiamo la porta. Montato. Prendiamo il decoder così montato e lo inseriamo nella porta HDMI della nostra televisione. Prendiamo la presa e lo inseriamo in una presa elettrica. Una volta inserita nella porta HDMI il decoder, ecco cosa vedrete. Fire TV è sotto, in italiano, vi dirà premere sul telecomando il tasto centrale. Dopo aver cliccato il tasto centrale del telecomando, dobbiamo scegliere il linguaggio e scegliamo naturalmente la lingua italiana. Clicchiamo sulla lingua italiana e mi dice ricerca reti. A questo punto vi segnalerà la vostra rete Wi-Fi, che ha un nome, ha una user, voi la riconoscete. Digitate sulla vostra rete, nel nostro caso è la prima di Link. Mi dice inserisci la password. Inserite la vostra password. Abbiamo inserito la password, abbiamo digitato connetti, naturalmente la connessione riesce e Fire TV è entrata nel nostro televisore. Cosa mi dice? Ho un account accedi. Ebbene, ce l'abbiamo, proprio per la convenzione che vi ho detto. Quindi digitate sì, ho un account. Qui premete né fase 1 né fase 2, ma giù quando dice premi,
quel simbolo che trovate sul telecomando perché dobbiamo accedere ad Amazon Fire TV. A questo punto mi dice inserisci il login di Amazon. Il login che noi abbiamo come Maria Vision è il seguente: Vision Italia Maria chiocciola gmail.com. Ve lo scrivo. Vision Italia Ita li a Maria, tutta una parola, mi raccomando, senza nessuno stacco. Maria, non abbiamo ancora finito. Chiocciola, la chiocciola la trovate qui e digitate gmail.com. A questo punto possiamo direttamente digitare questo tasto perché c'è tutto. Gmail.com. Bene, Visione Italia Maria, chiocciola gmail.com. Avanti. E andiamo avanti. Vuole la password. La password è MVITATV22. Lo digitiamo insieme. Ita, i, ti, a, tv, ti, v, 22, 1, 2. Accedi. Ci sta dicendo registrazione di Amazon Fire TV in corso. Bene, registrazione effettuata con successo. Ci siamo quasi. Questo dispositivo Amazon Fire TV Stick Lite sarà registrato sul tuo account. Dobbiamo digitare continua. E ci siamo. Basta fare un clic. Tutto ciò che è in bianco va digitato. Sì. Ti dice, sembra che tu sei già un utente. Beh, tanti già lo sono. Allora a questo punto dobbiamo dire salta. Nessun parental control, figurarsi con Maria Visione, tutti i bambini possono vederla. Ottimizzazione, caricamento in corso. Ci siamo quasi. Qui. Indietro. Qui no grazie. Ho capito. Maria Vision TV, eccoci. Ma non abbiamo ancora finito. Ci compare la home di questo decoder, dove c'è Prime Video, Netflix, Amazon Music, tutto quello che leggete, ma ancora non leggiamo Maria Vision. Troviamola. Da home passa a trova. Cerca. Cerco Maria Vision. M A R I A spazio, non è un'unica parola, spazio, vi, i, eccola, ci siamo, la riconosce, la vede, esiste, Maria Vision, eccola, Maria Vision, digito sopra Maria Vision perché la devo scaricare. E infatti mi dice, dopo Maria Vision usa tutte le età, scarica, la possiedi? No, gli dico scarica. Cioè, devo solo digitare. In coda sta digitando. In coda vuol dire che sta facendo il download e tra poco, finalmente, possiamo vedere
tutte le applicazioni di MariaVisione, non solo MariaVisione Italia, ma se volete con questo decoder si può accedere in diretta, attenzione, viaggia su internet, ma è in diretta, sia MariaVisione USA, sia MariaVisione Medjugorje, sia le due sedi principali in Messico, Guadalupe, Zapopan e Spagna, per ultimare con Italia. Che per noi ovviamente è la prima. Sta installando. Apri. Eccoci qua. Maria Vision USA, perché la convenzione con USA. Consenti. Eccoci. Abbiamo la prima applicazione USA, la seconda Messico, la terza Spagna, la quarta Maria Vision Italia. Andiamo sopra. Digitiamo. Maria Vision TV Live. Digitiamo. Signore e signori, questa è la messa in diretta. E siamo in diretta. Voi direte è complicato, non lo è, perché una volta che lo avete configurato non c'è nient'altro da fare. La messa in diretta dal Santuario di Assisi, lo riconoscerete, la spogliazione. Bene, tolgo, vado indietro dal mio telecomando. E nient'altro. Quando voglio guardare MariaVision, apro, digito MariaVision Italia, una volta che è configurato, entro MariaVision TV, MariaVision Live. Qualche secondo, siamo in diretta. Ho spento la televisione, la riaccendo. Mi compare la schermata nera perché non ho ancora acceso il decoder. Lo accendo. Mi compare la schermata con tutte le applicazioni di MariaVision. Digito ovviamente MariaVision Italia o comunque quella che vi interessa. Una cosa volevo dirvi che è molto importante. Nel caso in cui dalla porta HDMI volete andare alla vostra TV, dovete cambiare la risorsa di uscita della televisione. E questo ve lo dovete far spiegare bene da magari un vostro parente, un vostro nipote, un vostro figlio, oppure se già sapete, basta andare sul telecomando della televisione, risorse, digito TV per vedere la TV normale, digito HDMI per vedere MariaVision e questa schermata e quindi puoi digitare sull'applicazione. Un'ultima cosa prima di salutarvi. Se non volete configurare voi il decoder MariaVision, c'è anche la possibilità che lo faccia MariaVision stessa. Quindi lo acquista per voi, lo configura per voi, ve lo spedisce a casa, poi voi non dovete fare altro che montare come ho montato io e mettere nella porta HDMI. Ovviamente questo ha un costo in più perché fa tutto MariaVision e ha il costo di spedizione, quindi si passa da un costo totalmente vergine di acquisto di 30 euro del prodotto su Amazon a 45 euro. Ma questo è per favorire e agevolare tutto quello che è il processo di configurazione. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo su MariaVision.

0: Eccoci nuovamente in studio. La nostra carissima Sabina è stata veramente chiara a spiegare tutto come viene montato il decoder, è veramente chiaro. Allora noi stiamo passando ai saluti e vi dico una cosa, io e Margherita vogliamo dirvi una cosa. Fatevi, ecco, missionari di Maria Visionno. Ecco, anche quella è una missione, invitare le persone, fare sapere alle persone che abbiamo questa grande grazia, questa opportunità, sì, di vedere Maria Visionno in TV come si vedeva prima, e già si vede, grazie a questo decoder. Allora, fatevi missionare, ecco, questo è l'invito che facciamo.
1: Fatevi missionare,
0: di Maria Visionno. Allora, Margherita.
1: Noi, con dispiacere, perché sembra un dispiacere lasciarvi, ma ci vediamo presto.
0: Sì,
1: quindi vi
0: bene.
1: Salutiamo con gioia e vi diamo l'appuntamento alla prossima volta.
0: Alla prossima volta.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Grazie di essere venuto. Questa sera ovviamente Mauro non si è portato l'organo perché non si può portare in studio. Allora, ha preparato per noi dei brani che eseguirà all'organo. L'organo sarà quello della Basilica della Santa Casa. I tecnici dello studio così gentilmente sono venuti a registrarlo mentre lui suonava. Ecco, perché non vedete strumenti qui in giro e siamo solo lui e io. Mauro è l'organista della Cappella Musicale della Santa Casa, qui al Santuario. Un incarico che tu svolgi proprio come un servizio liturgico, un servizio di chiesa. Da quanto tempo, Mauro, fai questo?
1: Qui a Loreto?
0: Qui a Loreto.
1: Sono 7-8 anni circa.
0: 7-8
1: Sì.
0: anni, quindi è già un bel pezzo.
1: Sì, poi avevo iniziato anche prima, in qualche occasione, nel 93, sempre con Giuliano, avevo accompagnato una messa della rassegna. Insomma.
0: Giuliano, per chi non lo sapesse, è padre Giuliano, organista titolare della Basilica e maestro della Cappella Musicale della
1: Sì.
0: Santa Casa. Come è nata questa passione per l'organo?
1: L'organo è stato un po' un amore a prima vista, perché già da bambino, le prime volte che andavo in chiesa, sono rimasto subito colpito da questo strumento meraviglioso che secondo me è lo strumento che è più vicino a Dio.
0: In che senso? Cosa vuol dire che è più vicino a Dio?
1: Ma forse è lo strumento che lo rappresenta di più, perché con la sua maestosità, insomma, la sua spiritualità esprime proprio quello che c'è di più bello, insomma.
0: Quello che c'è di più bello. È vero, è vero. Quindi da bambino il desiderio di imparare a suonare
1: Sì, è stato
0: l'organo.
1: subito, mi ricordo le prime volte che entravo in chiesa, soprattutto nella chiesa dei Cappuccini, dei Francescani di Ancona, c'era organista un certo padre Bernardo, che me lo ricordo ancora, e subito ho sentito non so, questo amore. E poi da lì è nato tutto, insomma, dall'età, da 4-5 anni, diciamo.
0: Quindi prestissimo,
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: una passione proprio
1: Sì,
0: che ti ha
1: sì, sì.
0: accompagnato da
1: Sì, da
0: sempre.
1: sempre. Poi con l'inizio, diciamo, il primo incontro con la musica è stato dalle scuole elementari, dove mi ricordo facevano dei corsi musicali. E poi, seriamente, con il mio primo maestro, Adamo Volpi, al conservatorio, ecco,
0: Ecco, grande maestro.
1: sì, l'organista della Basilica di Loreto. E i primi anni con lui, dall'età di 12 anni circa, fino alla sua morte, dopo purtroppo, ecco, ci ho potuto studiare solo i primi 3 anni, però è stato un grandissimo insegnamento, qualcosa che ancora mi porto dentro. Quest'uomo era un uomo straordinario, secondo me, proprio la serietà, la professionalità e soprattutto un grande uomo di chiesa. Perché un organista lo riconosci soprattutto da questo, cioè, no, è una figura un po' particolare. E allora ecco, ho questo grandissimo ricordo, diciamo che è quello che ha messo dentro di me il seme. Poi altri maestri, anche come l'ultimo maestro Andrea Freddini, che mi sono diplomato con lui, anche lui mi ha trasmesso
0: Ecco,
1: molto.
0: diplomato al
1: Sì,
0: Conservatorio di Ancona,
1: no,
0: no, di
1: no,
0: Pesaro,
1: no,
0: nemmeno.
1: sì, ho girato
0: È
1: diversi
0: girato, è
1: conservatori.
0: girato.
1: Però ecco, questa passione è nata proprio da questo incontro con Adamo Volpi.
0: Con Adamo
1: Questo
0: Volpi.
1: me lo ricordo proprio, è fisso proprio nella mente questa cosa, mi è
0: Un
1: rimasto.
0: grande maestro.
1: Sì.
0: Quando uno ha la passione per uno strumento, o in generale una passione per qualcosa, vorrebbe gli strumenti del mestiere sempre con sé. È chiaro che l'organo non si può portare
1: Certo,
0: con sé, non è
1: certo.
0: uno strumento, non è come la fisarmonica a bocca, non è,
1: Certo.
0: ecco, non è un flauto. E forse anche per questo tutti quanti ormai abbiamo associato l'organo nella nostra mente, nel nostro immaginario, alla chiesa, che è il luogo dove meglio l'organo esprime tutte le sue
1: Certo.
0: potenzialità, le sue caratteristiche. Ci sono organi, sappiamo, in tanti auditorium.

0: In tante sale da concerto, ma in chiesa l'organo esprime il massimo. Secondo te è così?
1: Ma io direi che l'organo è proprio lo strumento della Chiesa, secondo me non ha senso fuori dalla Chiesa. Cioè
0: Non ha
1: capisco,
0: senso fuori
1: no,
0: dalla chiesa,
1: capisco.
0: anche se esistono tante musiche
1: Sì,
0: profane che non sono musiche
1: sicuramente,
0: sacre, però
1: ma
0: organo.
1: l'organo è lo strumento della Chiesa. Il valore proprio di questo strumento, secondo me, lo acquista proprio perché ha questa funzione. Se no sarebbe uno strumento come gli altri.
0: Strumento privilegiato, questo è anche quello che la Chiesa ritiene in tanti suoi documenti, dà come
1: Sì.
0: strumento per eccellenza per l'accompagnamento del canto
1: Certo.
0: sacro e del canto liturgico proprio l'organo. E so che hai preparato alcuni pezzi per noi e il
1: Ma sì,
0: primo è un pezzo molto solenne, molto carino, di un'epoca in cui, ecco, tutto è brillante, tutto
1: Sì.
0: è vivace. In verità si tratta di una trascrizione
1: Sì.
0: da un oratorio di Handel, dal Solomon. Ecco, l'arrivo della regina di Sheba,
1: Sì. Sì. Sì,
0: la
1: studiato
0: regina di Saba.
1: in pochissimo tempo perché è stata una richiesta per un matrimonio.
0: Addirittura.
1: Sì, mi hanno richiesto questo pezzo, l'ho studiato e poi l'ho suonato anche a un concerto ultimamente in Basilica. Allora è un pezzo fresco che avevo così,
0: Un
1: insomma.
0: pezzo fresco, un pezzo trionfale,
1: Sì.
0: poderoso. Dimmi, sono i tuoi pezzi preferiti, quelli trionfali così?
1: Come preferiti, in che senso?
0: I pezzi in cui l'organo puoi giocare di più con i registri, puoi fare i ripieni, puoi sbizzarrirti un po', far
1: Sì.
0: vibrare anche i vetri di una cattedrale.
1: Sì, ma tutta la letteratura organistica è stupenda. Io preferisco la musica, diciamo, del periodo romantico, post-romantico. Comunque, qualsiasi brano uno suona e studia l'organo. L'ultimo che hai studiato è sempre il più bello.
0: Ah sì, è
1: Sì,
0: così.
1: insomma, non c'è fine, non
0: Non c'è
1: basterebbe una
0: fine.
1: vita, insomma.
0: Dedichi molto tempo allo studio dell'organo ancora?
1: Sì. Sempre, questa è una cosa che devi fare sempre, perché ad ogni concerto vai un po' in clausura e ti concentri, studi e l'organo richiede tantissimo tempo, tantissima concentrazione, tantissima passione, però ti dà tanto. E soprattutto è il rapporto che ti dà proprio con Dio, cioè sei un po' un tramite, è qualcosa che ricevi dall'alto, poi l'organista è visto come una figura che sta sempre su in alto nella cantoria, no?
0: Sì, è un po'
1: Un
0: sconosciuto,
1: po'
0: quasi quasi,
1: sconosciuto.
0: non si
1: Infatti
0: vede, non si
1: l'organista
0: nota.
1: non parla mai molto volentieri, ma suona, no? Perché appunto è un qualcosa un po' di misterioso che sta lì e comunica, fa un po' da tramite. Però è questa la vera funzione dell'organista.
0: Ecco, torneremo ancora sull'organista, il suo ruolo in chiesa, il suo ruolo importantissimo, direi un ministero proprio. All'interno delle celebrazioni liturgiche, chiediamo alla regia di mandare in onda la prima registrazione di Mauro Buscarini all'organo. Si tratta di una trascrizione per organo dell'arrivo della regina di Sheba, tratto dall'oratorio di Handel intitolato Solomon. A voi.

0: Grazie Mauro per questo bellissimo pezzo.
1: Prego.
0: Torniamo a noi. Suonare l'organo della Basilica di Loreto è certamente un'esperienza unica. Qual
1: Direi proprio
0: è
1: di sì.
0: l'organo tra tutti quelli che hai suonato nella tua vita, in tante chiese, più nuovi, meno nuovi, qual è quello che ti è piaciuto di più suonare e perché?
1: Ma dunque, io ricordo di organi tedeschi, che ho avuto la fortuna di suonare da piccolo, però ancora non è che ero, non sapevo suonare grandi pezzi, diciamo i primi tempi. C'ho questo ricordo di questi organi tedeschi, infatti mi ricordo che avevo suonato un organo, cinque tastiere in una basilica, vicino, dunque, vicino Mannheim, adesso non mi ricordo bene, ero piccolo. Mi ricordo che l'avevo detto a Volpi alle lezioni che andavo, dicevo: "Maestro, ho suonato un organo a cinque tastiere". Lui mi ha detto: "Ah sì, ma ne quasi nemmeno io l'avrei mai suonato". Ma una cosa semplice. Comunque sì, gli organi, l'organo di San Pietro, anche se preferisco quello di Loreto, sinceramente.
0: Preferisci quello di Loreto? Come
1: Sì.
0: mai? Come mai? Questo è
1: Ma no,
0: interessante.
1: come sonorità, come fonica. Mascioni per me è un grande organo, insomma,
0: Un
1: è il
0: grand'organo.
1: migliore. Lo preferisco a un tamburini e ad altri italiani.
0: Benissimo. Un'altra cosa, un'altra domanda. Torniamo alla musica da chiesa. Come vivi il tuo essere organista di una cappella musicale, quindi di un coro che si occupa soprattutto di animazione delle celebrazioni liturgiche? Come vivi questo ministero? A me piace definirlo così,
1: Certo, sono
0: perché è un
1: d'accordo.
0: servizio
1: Sì,
0: speciale che
1: sì.
0: aiuta la gente, a vivere con profondità la celebrazione liturgica e in un certo senso li porta in cielo. Ecco, li
1: Certo.
0: porta in cielo. Come vivi questo?
1: Per me è una bellissima esperienza. Adesso oggi pensando a questa cosa, io mi sono buttato giù, perché poi se non me lo ricordo, no, me ne sono scritte certe frasi. Vedi, per me un organista è un ricercatore di spiritualità.
0: In generale, questo tu
1: In
0: dici?
1: generale, ma
0: O è quello che senti
1: è
0: tu?
1: quello che sento, io ho scritto quello che sento io, cioè quello che provo io facendo questo servizio. Adesso qui non so se è un po' esagerata, però è quello che io sento. È un ponte tra Dio e gli uomini. È uno che cerca Dio attraverso la musica. È uno che passa molto tempo da solo in chiesa studiando, ascoltando la sua anima. Ed oltre ad avere una grande preparazione tecnica, deve averne anche una spirituale. Qui entriamo un po' nel campo di essere o un suonatore d'organo o un organista, che sono due cose
0: Ecco,
1: diverse.
0: ecco.

0: questo è interessante, ma lo capisco.
1: Sì.
0: È come essere un cantante ed essere un cantore.
1: Ecco. Deve essere un grande comunicatore di emozioni e di fede. Dovrebbe essere un bravo esecutore ed anche un concelebrante, come dicevate prima. Avere un'adeguata preparazione liturgica. Cioè, è un insieme di cose. Deve essere un bravo improvvisatore e anche un compositore. Perché
0: certo.
1: Devi anche scrivere. La differenza è questa. In liturgia non sei un esecutore, non sei uno che esegue un concerto o fa un pezzo. Ti devi adattare, devi improvvisare sul canto che stai facendo. È una serie di cose. Questa, secondo me, è la più importante. Con la sua musica deve glorificare Dio e mai se stesso. Mai se
0: Questo
1: stesso.
0: vale per ogni ministero, questo vale per ogni servizio che uno svolge all'interno di una celebrazione.
1: Certo, io
0: In chiesa è così. Poi vale per un predicatore, vale per il coro che canta,
1: adesso io vedo,
0: vale per tutti, vale
1: vedo
0: per i
1: di quello che
0: chierichetti.
1: mi occupo. L'organista è uno che ha passato più tempo in cantoria che a casa. Perché il tempo è tantissimo.
0: Tante
1: Passi
0: ore,
1: tempo.
0: vero, richiede? Tante ore di preparazione, di studio.
1: Tanti anni.
0: Anni.
1: Tanti anni. E diciamo le prime due caratteristiche dovrebbero essere l'umiltà e il rispetto del luogo in cui opera.
0: Certo, perché
1: Fondamentale.
0: se uno ha consapevolezza del luogo in cui è, di cosa la gente vada a fare in quel luogo,
1: Certo.
0: assume anche una delicatezza e un rispetto.
1: Certo.
0: Questo l'ho sentito dire a tanti organisti, per esempio. Il fare attenzione al momento liturgico dell'anno, se è Quaresima piuttosto che Pasqua,
1: Certo,
0: al
1: poi
0: momento della celebrazione in cui suonare un brano.
1: sicuramente questo
0: Questo
1: è.
0: aiuta a fare scelte sempre opportune, sempre ponderate, e l'effetto è nella partecipazione della gente, cioè un fedele qualunque, una persona tipo me, che va a messa e sente l'organo che suona per sottolineare i momenti della liturgia.
1: Certo.
0: Anche se non sa chi ha scritto quella musica, di che epoca è, quanto sia difficile eseguirla, anche se è analfabeta musicalmente, di fatto ne ricava un beneficio. Si sente aiutato o meno, o disturbato nel pregare. Tutto
1: Certo.
0: ciò che aiuta a pregare e che non porta alla mente altre emozioni, non porta alla mente altri ricordi, altre immagini che sono fuori dal contesto
1: Sì.
0: liturgico, ecco, tutto questo è benvenuto.
1: Vorrei dire questa cosa che secondo me è importante, che l'organo attraverso le mani, la mente, soprattutto il cuore dell'organista, si anima, prende vita, è vivo, respira, canta, gioisce, soffre, piange, esulta, grida, pensa, medita, celebra e prega.
0: Certo, così come fa la gente che partecipa alla celebrazione, proprio così.
1: E in ogni caso è sempre sincero. È un insieme di umano e divino e diventa miracolosamente un portavoce di Dio. Questo è quello che io penso.
0: Ecco, io
1: Non è
0: ti
1: una
0: ringrazio che te
1: legge.
0: lo sei addirittura scritto
1: Sì,
0: per
1: l'ho scritto
0: dirlo con
1: perché
0: precisione.
1: volevo dirlo perché
0: Certo,
1: ci
0: perché sono le
1: tengo a
0: cose
1: questo. Sì,
0: fondamentali.
1: ci tengo a questo. Un organista si deve basare su queste cose, secondo me.
0: Un organista
1: Però,
0: da chiesa.
1: sì, ecco, non è una legge che io.
0: Ma può esistere allora un organista che non è anche organista di chiesa?
1: Può esistere, io per me non avrebbe senso, però può esistere. Cioè, la musica organistica è un qualcosa che eleva Dio.
0: Il tuo autore preferito?
1: Ma sono
0: Di compositore
1: tantissimi,
0: per organo, ovviamente.
1: tantissimi, guarda, non ce n'è proprio uno preferito da Bach, Max Reger, tutti i romantici, Dilmann, Bellman.
0: Romantici perché so che tu hai un debole
1: Sì, a me
0: per tutto
1: piace.
0: ciò che è dell'epoca romantica.
1: Piace molto la musica romantica, e poi ti dico, secondo me ognuno suona anche per com'è,
0: Certo, ci mette dentro.
1: perché puoi suonare tanta musica, ma prima di tutto la devi sentire, capire, interpretare, insomma.
0: Non è una mera esecuzione, giustamente, ma una
1: Sì,
0: interpretazione. La fai tua e la ridoni.
1: è anche una ricerca, proprio una ricerca di spiritualità. Questo per me è la musica d'organo, non è mai un'esibizione, assolutamente.
0: Hai menzionato Reger. So che il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è proprio l'inizio,
1: sì, l'introduzione, sì,
0: dell'introduzione Passacaglia, re minore di Max Reger.
1: È un pezzo che amo tantissimo, proprio che l'ho suonato diverse volte ai concerti. L'ultimo concerto l'ho suonato addirittura con un piede solo, purtroppo, perché...
0: Per salute, per motivi di salute,
1: sì,
0: tuoi.
1: Sì, non so se ti ricordi, c'eri anche te presente. Avevo un'ernia, avevo una parte del piede che non la sentivo.
0: Che non potevi usare,
1: però
0: sì.
1: Però miracolosamente quella sera, non so come ho fatto, ma è stata una delle più belle esecuzioni che ho fatto nella mia vita, ma forse perché l'ho suonato a Loreto vicino alla Madonna.
0: Ecco, un'esecuzione sofferta.
1: Sì.
0: Benissimo. Adesso diamo la linea alla regia e ascoltiamo questa introduzione in re minore, la Passacaglia non c'è, di Max Reger, Mauro Buscarini all'organo della Basilica della Santa Casa a Loreto.

Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo. Un saluto a tutti gli spettatori di Maria Visione. Io mi chiamo Antonio, vengo da Roma per questo 40° anniversario delle apparizioni. Per me è la terza volta qui a Medjugorje. La prima volta sono venuto perché mi sono sentito chiamato da Maria. Avevo visto molti video su Medjugorje, ma non mi ero mai sentito coinvolto da questa cosa. Mi sembrava una cosa molto lontana, una cosa

Che non era vera, insomma, mi sembrava un po' impossibile che la Madonna ci parlasse così spesso. E invece a un certo punto ho sentito forte il desiderio di voler venire qui. È successo 6 anni fa, nel 2015, ed è stato molto bello. Io non ho visto la Madonna, però ho sentito una fortissima spiritualità. Vedere le file di persone in attesa per confessarsi, centinaia di persone in attesa per confessarsi, è stato un miracolo. Ecco, forse l'ho visto il miracolo ed era quello lì. Il Medjugorje ti cambia la vita non quando vieni qui, ma quando torni a casa. E infatti, dopo essere stato qui, ho iniziato un cammino di fede nel cammino neocatecumenale. Il Signore mi ha dato tantissimo, tanti doni, soprattutto la sua vicinanza. Il Signore non è un mago, non ti risolve i problemi nella vita, i problemi rimangono, ma sai che c'è Lui vicino e ti passa la disperazione, non ti senti più angosciato, anche se i problemi certamente rimangono, ma c'è tutto un altro coraggio per affrontarli. Ecco, questa è la mia testimonianza, spero che tanti miei connazionali che oggi non possono essere qui, oggi 25 giugno, non possono essere qui, ma possono essere qui con la preghiera e spero che presto possiate tornare qui a Medjugorje. Un saluto a tutti.

scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria.

Maria Vergine. Soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

hacia Alabama, en el

0: Ecco, e ora dovremmo cominciare con la terza relazione magistrale del nostro incontro ad entrare proprio nelle storie di santità di alcuni bambini. Ecco, comincia la sezione del nostro incontro dedicata a bambini santi e bambini venerabili. E qui ci facciamo guidare da una terza parola del convegno. La terza parola, dopo Gesù Bambino e dopo Vangelo, è Maria. Quando parliamo della possibilità attuale di riconoscere la santità dei bambini, abbiamo detto il pensiero va immediatamente alla canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto, canonizzazione celebrata solennemente nel 2017 in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima. Giacinta e Francesco, possiamo dire, sono gli apripista. Ci confermano che la santità è possibile anche per i bambini, perché loro due hanno compiuto tutto il percorso del riconoscimento delle loro virtù insieme alla Chiesa, essendo dichiarati prima servi di Dio, poi venerabili, quindi beati e infine santi. Il nesso tra questo primo caso di bambini santi per le loro virtù e un'apparizione mariana sembra farci intendere che la Madonna si è fatta personalmente garante per aprire questa via alla santità dei bambini nella Chiesa, Chiesa di cui lei è madre. Nella sua tenerezza materna, lei ha un rapporto speciale con i suoi figli più piccoli, che sceglie, cura, istruisce, guida e accompagna in modo del tutto peculiare sulla salita al Monte Santo. Nella sua tenerezza materna sembra che ultimamente affidi a questi piccoli anche i suoi figli più grandi, un po' il contrario di quello che si fa secondo la mentalità umana in cui sono i maggiori a badare ai minori. Questi piccoli la Madonna li rende testimoni e maestri della strada che conduce al cielo anche per gli adulti, sia nelle loro famiglie che fuori del loro ristretto ambito familiare. Infine, anche Maria Bambina è stata una piccola di Dio e dunque insieme a Gesù Bambino anche lei costituisce il modello irraggiungibile, certo, ma il precedente possibile, insomma l'esempio e il riferimento per la santità dei bambini. Di questo rapporto tra Maria e i santi bambini ci parla il massimo esperto a livello internazionale delle apparizioni mariane, padre Salvatore Perrella, servo di Maria, teologo, già preside della Facoltà Teologica Marianum di Roma, segretario per gli studi e la formazione permanente, il quale ci ha fatto il grande onore di intervenire con una relazione dal titolo La tenerezza di Maria e la tenerezza di Gesù accolta dai bambini, i santi bambini di Fatima.
1: Buongiorno a tutti, prima di tutto. Io dedico questo mio intervento a questa bambina martoriata e uccisa nel febbraio, Beatrice. E dedico questo mio intervento in memoria di tutti i bambini che sono vessati, vilpesi, uccisi, mortificati. Perché salga verso di loro una richiesta di perdono universale. Globalizzare la richiesta di perdono verso tutti questi bambini mortificati e uccisi, proprio avendo come orizzonte i bambini di Fatima, Giacinta, Francesco e ora Lucia. Il tema è la tenerezza di Gesù e di Maria accolta dai bambini di Fatima. Poi ho messo un sottotitolo che credo sia esplicativo di tutto ciò che vorrò dire, dovrò dire, che non potrò dire in questa sessione. Per una teologia della tenerezza in un tempo anaffettivo e violento. Il primo punto tratta l'oggi del mondo nell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il Papa dice così: se in ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e ingiusto. Lo scopo di questo recentissimo documento di Papa Leone è proprio questo: contrastare la disumanità e l'ingiustizia dei nostri giorni. Ma sono anni che il mondo, non solo occidentale, vive questa crisi di violenza, di ateismo, di acidità nei rapporti. Noi abbiamo bisogno di ritornare all'umanità. E non è un caso che la Chiesa Cattolica, consapevole di come sia fondamentale nei rapporti il cuore, che è il luogo dell'incontro, è il luogo del riposo, è il luogo della tranquillità, è il luogo della ricomposizione delle asperità, ripropone la civiltà dell'amore, vagheggiata sin dal 1970 da San Paolo VI, rinnovata, rinvigorita e reinnestata nell'evangelizzazione della Chiesa dai pontefici suoi successori, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e ora Papa Leone. In questo tempo convulso, o come diceva sempre Paolo VI, in questo tempo magnifico ma anche drammatico, la Chiesa non è inoperosa. La Chiesa sa di essere sacramentum caritatis, di quella carità che nasce dal cuore di Cristo, dal cuore di Dio, a cui si associa, perché ne fu beneficiaria, Maria, la piccola del Regno, la madre del Signore, la madre, la sorella e l'amica di tutti noi. E allora la domanda che si pone: come noi possiamo parlare di carità cristiana in un tempo che sembra, anche se rozzamente, rifiutare Dio, il Dio dei nostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri fratelli maggiori, gli ebrei, lo stesso Dio dei nostri fratelli e sorelle musulmani, il Dio di Cristo, principio e fondamento della nostra fede cristiana e nello specifico cattolico-romana, non per presunzione, ma per servizio. Ci troviamo di fronte alla gigantesca opera e rinnovamento della scienza e della tecnica. Non dobbiamo, dice Papa Leone, aver paura della scienza, della tecnica e di tutto ciò che è e che viene dall'uomo. Se l'uomo è retto, da retta coscienza e da una coscienza che ha come obiettivo il bene comune e anche il bene di questa casa comune, come più volte ha sottolineato e indicato Papa Francesco. In questa casa comune tutti vi abitiamo, per questa casa comune tutti dobbiamo agire sinergicamente per riportare il tutto al bello, al buono e al giusto, principi antichi dimenticati, antichi non vecchi. Ciò che è antico è prezioso, ciò che è vecchio è decrepito. Dobbiamo guardare, cioè, a quella parola di sapienza che ci viene dalla Bibbia e che Papa Leone ci ha ricordato negli inizi di questa sua meditazione su come la Chiesa deve vivere l'oggi della Chiesa, del mondo, per il mondo. E ci ha dato due belle immagini bibliche. La Torre di Babele, in cui l'uomo assume e consuma l'affetto per Dio, distrugge in lui questa immagine del figlio di Dio che il padre ha voluto che fosse ogni uomo e ogni donna, sgorgati dalla carità di Dio. E se Dio viene rifiutato, se Dio viene offeso, se Dio viene cacciato, se Dio viene sottovalutato, se Dio è a Dio non, è di Dio non importa nulla, ecco la torre di Babele. Confusione, aggressività, egoismo omicida, distruzione, morte di tutto e di tutti. Come possiamo recuperare ciò che abbiamo sciupato? Si spera non irrimediabilmente. Ecco allora l'altro passo che il nostro buon Papa, intelligente, misurato, disarmato e disarmante per tanti aspetti, ci offre. Neemia 2:6. La ricostruzione delle mura di Gerusalemme, che sono paradigma di come Dio sa ricostruire i legami filacciati e troncati prima ancora di costruire un nuovo edificio, un edificio che ha come obiettivo la ricostruzione di una civiltà, la civiltà dell'amore, partendo però, per umiltà stessa di Dio, dall'umanesimo. Umanesimo integrale. Leggendo e rileggendo il bel documento Magnifica Humanitas di Papa Leone, che farebbe bene leggere tutti e meditare e cercare di cogliere la concretezza degli enunciati, ci farà sicuramente bene. Sinodalmente dobbiamo tutti concorrere alla ricostruzione di questo sogno. Guai a noi se rinunciamo a sognare. Guai a noi se rinunciamo a sperare. Guai a noi se diventiamo stanchi e burocrati artigiani dell'effimero. Papa Leone XIV ci ha dato buone indicazioni, concrete, partendo da un aspetto fondamentale che poi fonda anche il rispetto, l'accoglienza, la venerazione che si deve a tutto e a tutti, specie degli emarginati o degli scartati, come ci insegnava la pastorale organica ed insieme di Papa Francesco. La grandezza della persona dinanzi alle promesse della scienza e della tecnica, in modo speciale dell'intelligenza artificiale, così ben spiegata, così ben organizzata, così ben ispirata nel capitolo terzo dell'enciclica Magnifica Humanitas, nei numeri 90-130. L'umanesimo cristiano non rifiuta pregiudizialmente e ostinatamente la scienza e la tecnica, ma le assume, le critica, le valorizza, le stigmatizza. Quello che muove la Chiesa non è l'imperialismo della religione, ma è la missione di portare a tutti la carità di Cristo. Caritas Christi, urget nos. E questa è una sfida che la Chiesa con umiltà e tenacia pone all'intelligenza non solo artificiale, alla supponenza di uomini e di donne che credono di poter fare a meno di Dio e dei suoi valori. L'unico interesse di Dio è il bene delle persone. L'unico interesse di Dio e godere del bene e della bellezza di tutto e di tutti, a partire dalle creature e del creato, scombussolato dall'ecocentrismo ottuso delle solite persone a tutti note. Questa è la prima parte che poi svilupperò organicamente nello scritto che consegnerò a tempo debito. I bambini sono un tema, o meglio, i bambini sono una presenza quasi sacramentale. Sono essi che fermano, seguendo la storia, l'andante teologico, biblico, pastorale della Chiesa dei tempi di Fatima, degli inizi del XX secolo, che fermano la mano forte e potente di Dio. I bambini. Allora noi dobbiamo partire da colui che ci ha dato una pedagogia di accoglienza dei bambini. E Gesù, anch'egli nato dalla Vergine, madre sollecita, madre colma di tenerezza ma non di svenevolezze materne, fortificata dall'amore non ottuso ed egocentrico, genitoriale, ma da quell'amore responsabile che ogni genitore deve possedere per la crescita integrale del proprio figlio, della propria figlia. Gesù, nella sua vita terrena, è stato l'uomo dell'incontro. Ha incontrato tante persone, tante situazioni, tanti luoghi, tanti pregiudizi. E pregiudizialmente i bambini venivano considerati solo dopo l'età adulta. Erano tutti avvolti nell'omertà di una consuetudine. Erano tutti invischiati in un non protagonismo culturale. Perciò Gesù è innovativo, rivoluziona il modo di considerare, il modo di accogliere, il modo di, tra virgolette, capitemi, di utilizzare la genialità dei bambini. Questo termine genialità mi sovviene tenendo conto di ciò che è l'antropologia femminile di Papa Giovanni Paolo II, quando nella sua bella e propositiva lettera sulle donne parlava del genio femminile. Il genio in una persona nasce con lui. Il genio di una persona cresce con lui. Il genio di una persona presenza e incide nella persona e ha sbocchi fondamentali e fecondi nelle relazioni. Il bambino è un essere specialmente relazionale e interrelazionale. Ecco perché Gesù, in un contesto non avverso, ma che discriminava, minimizzava la dignità e il ruolo dei bambini, ci lascia un messaggio che è valido per tutte le stagioni, per tutte le culture, per tutte le religioni, perché l'attenzione verso il fragile, che potrà diventare, se lo lasciamo crescere, potenza di Dio, potenza per Dio, potenza per tutti. Lasciate che i bambini vengano a me e non impedite loro, perché chi è come loro appartiene il regno di Dio. Marco 10,14. E ancora subito dopo è lo stesso Signore Gesù che dice: in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. I luoghi in cui i bambini sono oggetto della carità, dell'apprensione, della tenerezza, della cura, della gioia di Gesù, si trovano nell'Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 17. nel Vangelo di Matteo capitolo 18 nel versetto 3. Possiamo dire che mentre in Matteo, Marco e Luca si usano i bambini e si portano i bambini nella loro realtà come esempio morale di umiltà e di piccolezza. Nel Vangelo di Giovanni non troviamo bambini, ma troviamo ciò che suppone l'essere bambino del regno, è il concetto a livello mistico dell'essere capaci di essere chiesa, di essere figli di Dio. Se uno non nasce dall'alto, non può vedere e non può provvedere al regno di Dio. Entrare, rinascere, entrare in sintonia, in comprensione con Cristo è sempre stato il problema dell'uomo, della donna, non solo biblicamente inteso. Entrare nei pensieri di Dio. Solo i bambini vi entrano senza tecnicismi razionali, tatticismi psicologici. Vi entrano perché sono semplici, perché hanno il cuore puro, non storpiato dal pregiudizio, dall'astuzia e dal volgare interesse. Se non diventerete come bambini, non per regressione, ma per imitazione genuina di loro, voi, noi, non entrerete nel regno di Dio. Nell'antico Israele non si parla di bambini, si parla di figli, si parla di famiglia. E il bambino entrava in questa dinamica e in questa realtà talvolta oppressiva, perché non aveva nessuna capacità, non aveva nessun luogo o presenza di rispetto. Era a carico della famiglia, veniva assorbito dalla famiglia, veniva relegato alla volontà educatrice formativa, si spera in bene, dei genitori, come ci dicono i libri. Prima Samuele 4:20, secondo Samuele 18:18, il libro di Rutta, capitolo 4, versetto 13. Il bambino riceveva un nome appena nato e il maschio veniva circonciso l'ottavo giorno. Nei primi anni l'educazione del bambino era affidata alla madre o alla nutrice e il padre si interessava solo più tardi dell'educazione religiosa e professionale dei figli. Si potrebbe dire ben poca cosa, ma noi sappiamo dalla storia di Israele l'efficacia, la passione con la quale i genitori istruivano, performavano i propri figli. Erano i loro beni, erano il loro bene. Gesù attesta questa realtà. Gesù, il figlio di Giuseppe, come si credeva, il figlio di Maria, come è stato, sine virili semine, attesta la passione e l'amore dei genitori verso i figli, portandoli all'età adulta e ad essere poi protagonisti nella società religiosa, sociale, politica, lavorativa del suo tempo. I bambini. Maria è stata bambina e nella devozione cattolica c'è anche la devozione a Maria bambina. Ma la vera devozione verso un bambino, verso una bambina, sta nel venerarlo come immagine concreta del Figlio di Dio.

Dio sa dare. Per quanto riguarda la situazione pedagogica, formativa del tempo di Gesù, troviamo informazioni credibili e congrue nel volume e nei più volumi di John Paul Meyer, famosissimi, Un ebreo marginato, Ripensare il Gesù storico. E concretamente, dal punto di vista della genitorialità responsabile mariana, nel libretto abbastanza recente del 2018 del teologo latinoamericano, mio confratello servo di Maria, Clodovis Boff, La vita quotidiana di Maria. In questi due autori troviamo informazioni sufficienti per poter conoscere che cosa significava essere ebreo, che cosa significava essere figlio di Dio, che cosa significava e comportava essere graditi a Dio. Qual è il significato della presenza e del senso che il bambino sa dare, può dare, deve dare, mettendolo però nella possibilità di essere fecondo? Lo sappiamo dalla cura particolare che sin dalla creazione Dio in Gesù ha mostrato e mostra per ogni persona. Ogni persona è cara a Dio. Per ogni persona Cristo è venuto, per ogni persona Cristo ha evangelizzato, per ogni persona Cristo è morto, per ogni persona Cristo è risorto. Per ogni persona Cristo è affettuosamente e salvificamente presente. Perciò può dire con giustezza, senza nessuna arroganza presenzialista, io sono con voi tutti i giorni, non temete. In un tempo come il nostro, che viene connotato da studiosi come un tempo di crisi permanente, abbiamo ricordato giorni fa la morte ultracentenaria di Edgar Morin, che parla del nostro tempo come un tempo affastellato da crisi terribili che hanno coinvolto e stravolto società, luoghi, religioni, persone. Che cosa è accaduto? Perché noi non possiamo progettare, non possiamo costruire né ricostruire senza essere consapevoli di ciò che ci è accaduto e ci accade. Allora, attenzione, due parole: necrofilia e filia sono due parole che dicono il dramma di oggi, ma che ci possono aprire al recupero del domani. Combattiamo la sclerocardia, questa durezza del cuore, questa asprezza delle forme esterne e cordiali, per costruire e ricostruire le fondamenta, come diceva agli inizi, della civiltà dell'amore. E i bambini sono sotto questo aspetto risorsa fondamentale per ricostruire gli sfilacciati legami interpersonali. Ricordo solo alcuni nomi di autori e tutto ciò che essi hanno offerto a noi. Bauman, lo psicologo Andreoli, Umberto Galimberti, Fromm, solo per alcuni nomi, poi dopo troverete nella relazione tutta la completezza dell'informazione. Che cos'è la civiltà dell'amore? Come si fonda la civiltà dell'amore? La civiltà dell'amore si fonda sulla carità. Questa carità che è sempre stata e sempre sarà, ma che viene spesse volte dolosamente dimenticata o derisa. Rinvio a voi, alla memoria, la prima parte della bella enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est,

0: che risponde sobriamente ma incisivamente alla critica di Nietzsche al cristianesimo, declinando da par suo eros, filia, agapè. Lì troviamo ulteriori stimoli perché possiamo ricostruire nel fondamento della carità di Dio trinitaria la civiltà dell'amore. Circa i bambini di Fatima. Allora, 1917, questa mariofania così importante, così declinante la passione di Dio e la grande genialità della passione dei bambini, Francisco, Giacinta e Lucia, sono di una grande attualità. Il tempo del 17 e degli inizi del XX secolo è stato un tempo oscuro, un tempo acido, un tempo frammezzato di dolore e di morti, ma che aspirava a risorgere. Ecco le apparizioni mariane. Hanno questo scopo, ricordare che Dio è sempre con noi ed è per noi. Chi è, se non la migliore discepola, la migliore messaggera delle cose buone di Dio, se non Maria ad apparire, ad evangelizzare? Ebbene, le sei apparizioni di Fatima ci dicono alcune cose. Come Maria, la donna del cielo, non dimentica di essere stata una donna della terra, una madre affettuosa, una sorella incisiva, un'amica sempre disposta a farsi trovare. I bambini lo percepiscono e intessono con Maria quel dialogo tra cielo e terra, tra innocenza glorificata e innocenza creata e che deve permanere nell'innocenza. Ricordo un libro della professoressa Alberoni del 2007, La cacciata di Cristo, dove questa brava sociologa, ahimè morta, ci dice che i bambini di oggi sono stati devitalizzati dall'innocenza a motivo del fontumismo, della superficialità e della pervasività dell'intelligenza. Allora non era detta artificiale, ma pervasività della digitalizzazione. Essi promettono a Maria di riparare alle offese di Cristo. E lo fanno con quel linguaggio, lo fanno con quell'atteggiamento, solo dei bambini. Ecco perché Cristo dice, condiziona il nostro essere figli di Dio, imparando dai bambini. Se non diventerete come bambini, voi non entrerete nel regno dei cieli. Non è una minaccia, ma è paradigma di come si può e si deve essere per Cristo, con Cristo ed in Cristo. I bambini di Fatima, vi rimando alle tre omelie bellissime di Papa Giovanni Paolo II del maggio del 2013, no del 2013, scusate, del 17 maggio del 2000, a quella susseguente di Papa Benedetto e a quella abbastanza recente di Papa Francesco, che ci danno una teologia dei bambini e ci dicono che i bambini sono modelli eroici di sopportazione, di ascolto, di partecipazione, di tenerezza. Essi amano al di sopra di ogni cosa il Signore e si addolorano che venga messo sotto lo schiaffo della aridità, della violenza, dell'indifferenza. Ripariamo noi le offese a Cristo. Questi tre bambini sono l'emblema e il modello di come si può essere bambini per il regno dei cieli. Un regno dei cieli che non deve essere preso da violenza e dalla violenza, ma un regno dei cieli, un regno della terra che deve essere formato e performato e deve ridare pace, serenità, tranquillità, disarmata e disarmante, come si impegna sin dal suo primo giorno di pontificato il nostro pontefice Leone XIV. Grazie.
1: Padre Salvatore Perrella, devo dire, con questa relazione che è partita da una prospettiva inaspettata, ma ha messo, ha incastonato anche la nostra riflessione, perché dobbiamo essere felici anche di questa diversità degli approcci e della ricchezza, no? Il primo dialogo lo facciamo proprio tra di noi, e questo aver messo questa nostra giornata dentro una prospettiva del recente magistero di Papa Leone da una parte, del pensiero sociologico dall'altra, sotto questa luce della civiltà dell'amore, recuperando Paolo VI, sicuramente, ecco, porterà in noi anche un'elaborazione diversa, no? Da quella che avevamo immaginato. E la cosa che mi è piaciuta più di tutte, se posso dire, nell'approccio di Padre Salvatore, è che sì, ci ha parlato della teologia dei bambini, in qualche modo, no? Ha aperto, almeno per il poco tempo che aveva, ha aperto degli squarci importanti sulla teologia dei bambini, anche rimandando a degli autori molto molto importanti che avremo modo poi di approfondire, ma ha anche parlato di qualche cosa che riteniamo particolarmente complementare a questo, cioè la genitorialità responsabile mariana, l'ha chiamata. Ecco, in un momento in cui questo approccio della concezione proprietaria dei figli è tutt'altro che superato, perché lo vediamo in mille modi, no? nel desiderio ostinato del figlio a tutti i costi, piuttosto che negli ostacoli che si mettono alle vocazioni, piuttosto che alla progettualità dei bambini, del futuro dei figli, no? Così imposta, senza guardare un po' ai loro talenti, ai loro sogni, alle loro strade. Ecco, tutto questo, per non parlare, ecco, poi dopo anche delle deviazioni, no? Che addirittura negano ai bambini la custodia, la difesa, la protezione. Ecco, però questa genitorialità responsabile di cui ci parlava, che passa da una concezione proprietaria al protagonismo dei bambini, passando per un amore sano, che si snoda intorno a questo macro concetto della tenerezza di Maria e che riesce a promuovere la genialità dei bambini. Ecco, queste sollecitazioni che ci ha dato Padre Salvatore le ho trovate nuove, ecco, e anche, per differenza rispetto a tutto quello che era stato detto fin qui, veramente complementari.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiera a Gesù Cristo. Signore mio Gesù Cristo, che per l'amore che nutri per gli uomini sei giorno e notte in questo sacramento pieno d'amore, aspettando, chiamando e ricevendo quanti vengono a visitarti, credo che tu sia presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti adoro dall'abisso del mio nulla e ti rendo grazie per tutti i doni che mi hai fatto, soprattutto per avermi dato in questo sacramento il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità. Per avermi dato come avvocato la tua Santissima Madre, la Vergine Maria, e per avermi chiamato a farti visita in questo momento. Adoro il tuo amatissimo cuore e desidero adorarlo per tre motivi. In primo luogo, in segno di ringraziamento per questo dono tanto prezioso. In secondo luogo, per risarcirci di tutte le offese che riceve dai tuoi nemici in questo sacramento. In terzo luogo,

perché in questa visita desidero adorarti in tutti i luoghi della terra. Gesù mio, ti amo con tutto il cuore. Perdona tutte le volte che in passato ho offeso la tua infinita bontà. Propongo con l'aiuto della tua grazia di emendarmi in futuro e ora, miserabile come sono, mi consacro totalmente a te. Ti dono e ti offro tutta la mia volontà, i miei affetti, i miei desideri e tutto quanto mi appartiene. Da oggi in poi, Signore, fa di me e delle mie cose tutto ciò che ti risulta gradito. Quello che voglio e ti chiedo è il tuo amore, la perfetta obbedienza alla tua santissima volontà e la perseveranza finale. Ti prego per le anime del Purgatorio, soprattutto per le più devote al Santissimo Sacramento e a tua Madre. Infine, mio amato, unisco tutto il mio affetto e i miei desideri a quelli del tuo amabilissimo cuore, e così uniti li offro al tuo eterno Padre, e ti chiedo in tuo nome e per il tuo amore di accettarli e di guardarmi benignamente. Amen.

Grazie, Signore Gesù, per questo nuovo giorno. Ti prego, ascolta questa mia preghiera. Dona sollievo a chi è nel dolore, a chi non riesce a trovare lavoro, a chi non trova pace e a chi ha perso la speranza. Ricordati di proteggere sempre me, la mia famiglia e i miei cari e di concedere a noi tutti la tua santa benedizione. Signore Gesù, a te mi affido e in te confido. Amen.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino di salvare il mondo intero. Rosso come il sole al suo tramonto, come gli occhi di.

splende il sole, come mi

questa sera che risplende nella notte e ci guida fino all'aurora. Bianco come il quadro di un pittore con tutti i suoi

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp 29 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ogni Santa Messa è un invito di Gesù: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Allora veniamo a Lui con la nostra vita così com'è, con le sue fatiche, anche con le sue gioie, con le speranze, anche con le preoccupazioni, e chiediamo al Signore di donarci un cuore umile, un cuore semplice, capace di ascoltare la Sua parola, il cuore capace di accogliere il Suo amore. E per celebrare degnamente questi santi misteri, prima riconosciamo il nostro peccato e lasciamoci perdonare e guarire. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dei morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, come ogni domenica ci ritroviamo qui per ascoltare la parola di Dio, per celebrare, per assistere alla Santa Messa. Ma veniamo non solo per partecipare alla Messa, ma c'è una ragione più profonda. Veniamo per stare con il Signore. Perché durante la settimana il nostro cuore si riempie di tante cose, di preoccupazioni, di lavoro, responsabilità, delusioni, ansie, e a volte arriviamo qui con l'anima stanca, quasi senza più respiro, e ci sentiamo affaticati non solo nel corpo, ma ci sentiamo affaticati proprio dentro. Quante persone portano un sorriso sul volto e nel cuore portano dei pesi che nessuno vede, che nessuno riconosce. E così la Chiesa diventa per noi il luogo dove possiamo fermarci un attimino, dove possiamo stare in silenzio, dove possiamo riflettere come va la mia vita, dove va la mia vita. Qui possiamo ritrovare anche la presenza di Dio che rasserena i nostri cuori. E non veniamo ovviamente perché siamo perfetti, nessuno di noi è perfetto, veniamo qui perché abbiamo bisogno di Dio. Non è Dio di aver bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Dio, i nostri cuori, le nostre anime hanno bisogno di Lui. E abbiamo bisogno di una presenza che ci sostenga, che appunto ridoni pace, serenità ai nostri cuori. Ed è proprio questo il dono che ci offre il Vangelo di oggi. Gesù nel Vangelo di oggi rivolge a tutti, non solo alla gente di 2000 anni fa, a tutti noi qui presenti questo suo dolce invito: venite, venite a me, voi che siete ogni tanto stanchi, che vi vedo che siete oppressi, affaticati, e io vi darò ristoro. Non dice vai dal tuo marito, dalla tua moglie, vai dai tuoi amici, vieni a me, qui troverai il tuo ristoro. Gesù, questo Vangelo sembra essere una preghiera di Gesù. E notiamo una cosa, un particolare molto interessante. Come inizia questa preghiera di Gesù? Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Ecco, Gesù ci insegna che la preghiera sempre inizia dalla gratitudine. Quante volte invece noi quando preghiamo perché abbiamo bisogno di qualcosa, no? Abbiamo bisogno di un intervento di Dio, del suo aiuto, quando abbiamo un problema da risolvere. Invece Gesù ci mostra un'altra strada, di una preghiera più matura, più profonda: riconoscere il bene che hai ricevuto, il bene che il Signore ti dona ogni giorno,
Cioè accorgersi della presenza di Dio nella nostra vita e imparare ogni giorno a dire grazie, no? Un po' di anni fa il Papa Francesco lo ribadiva molte volte, dire ogni giorno queste parole che a volte costano un po', ma sono molto importanti nella vita di tutti noi, dire, saper chiedere scusa, no? E dire grazie ogni giorno al Signore, saper dire grazie. E la Chiesa ogni volta che celebriamo l'Eucaristia ci educa a questo insegnamento, no? Anche Gesù, prima della sua missione difficile, prima della sua passione, durante l'ultima cena, che cosa dice? Prese il pane e rese grazie, prese il calice e rese grazie. Anche prima di una missione difficile Gesù ringrazia, perché sa che anche in questo momento doloroso c'è la provvidenza di Dio, che Dio non lo abbandona, non ci abbandona, ma ci guida sempre per mano. E tra poco nel prefazio diremo: rendiamo grazie al Signore nostro Dio, e voi risponderete: è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo. Ecco, sempre e in ogni luogo dire grazie al Signore. La gratitudine è il cuore della fede. E noi quante volte ringraziamo ogni giorno al Signore? La mattina, per il fatto di avere un altro giorno a nostra disposizione, diciamo grazie. La sera, prima di coricarci, diciamo grazie per tutto ciò che abbiamo ricevuto. Grazie. Grazie anche alle persone che Dio mette sul nostro cammino. Ma Gesù perché cosa ancora ringrazia nel Vangelo di oggi? Ringrazia perché il Padre ha rivelato il mistero del suo amore, le cose più importanti le ha fatto capire ai piccoli, non ai sapienti, ai piccoli. E attenzione, Gesù non sta facendo l'elogio dell'ignoranza, no? Non dice che studiare sia inutile, non dice che la cultura sia un ostacolo alla fede. Bisogna studiare, leggere, approfondire sempre per tutta la vita, no? Ma nel Vangelo i sapienti sono coloro che pensano di sapere già tutto. Io già so tutto su Dio, su Gesù, io già sono arrivato. Sono coloro che credono di non aver bisogno di imparare, sono coloro che giudicano gli altri e si sentono sempre dalla parte della verità, sono gli altri a sbagliare, io so come stanno le cose. I piccoli invece sono quelli che sanno di aver bisogno di Dio. Essere piccoli non significa essere bambini di età, no? Perché a volte ci possono essere anche dei bambini capricciosi. Essere piccoli significa avere il cuore di un bambino. Pensiamo ad un bambino di 3-4 anni, quando si sente spaventato, ha paura di qualcosa, dove corre? Corre dalla mamma, no? Cerca i genitori sempre. E così sono i piccoli del Vangelo, persone che non confidano solo nella propria bravura, nelle proprie capacità, nelle proprie forze, ma si affidano come un bambino al Signore. Persone che riconoscono la propria fragilità, no? Senza vergogna, persone che non pretendono di controllare tutto, ma che sanno affidarsi, si lasciano affidare al Signore, lasciano spazio a Dio. E forse la tentazione più grande del nostro tempo è proprio quella di sentirci autosufficienti, no? Perché abbiamo la tecnologia, abbiamo conoscenze, abbiamo mezzi, abbiamo programmi, oggi si può con l'intelligenza artificiale veramente fare tante cose, però nonostante ciò, nonostante la tecnologia, basta poco perché tutto vacilli, basta a volte una malattia, no? Basta una delusione, basta una crisi familiare, basta una crisi matrimoniale, una perdita improvvisa, e allora come se tutto si azzerasse,
non abbiamo niente tra le mani e ci aggrappiamo a chi? A Dio. Signore, tutto dipende da te. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Venite a me. È importante avere gli amici, le persone con cui possiamo parlare, sfogarci, chiedere qualche aiuto, no, consiglio. Però prima venite a me, andiamo a Gesù. E non dice venite quando siete perfetti, non dice venite quando avrete risolto tutti i problemi, ma venite, venite con le vostre fatiche, venite con i vostri peccati, venite con le vostre preoccupazioni, le vostre delusioni, tutte le domande, quando non capite perché la vostra vita va così, venite. Il gioco che cosa era? Era il pezzo di legno che si usava con i buoi, che univa due buoi durante il lavoro nei campi. E Gesù non ci propone un peso in più, ma ci invita, come questi due buoi, invita a camminare insieme a Lui. E quando il peso della vita è condiviso con Cristo, non schiaccia più, non schiaccia più. Il gioco diventa leggero perché è Lui il primo a portarlo. E per questo Gesù conclude, imparate da me perché sono mite e umile di cuore. La forza di Gesù non è il potere, anche se Gesù era onnipotente, vero Dio, vero uomo, però la sua forza è la sua mitezza, il suo amore. L'umiltà di Cristo non è debolezza, ma la forma più alta della forza, la forza dell'amore che si dona. A volte le persone miti, le persone umili, semplici, silenziose vengono giudicate, non ha coraggio di aprire la bocca, sempre come coniglio. Invece questa tante volte è la vera forza, la mitezza, l'umiltà, avere la forza di non rispondere, avere la forza di non pagare con il male al male, avere la forza di sopportare pazientemente, no, le contrarietà, i problemi, la sofferenza, le persone difficili. Questa è una vera forza, perché è più facile sgridare, aprire la bocca, urlare, dire le parolacce, offendere, no? Invece la vera forza è saper contenersi. E noi veniamo a messa, che partecipiamo alla vita, perché partecipiamo alla vita delle comunità, che preghiamo, come ci presentiamo davanti al Signore quando preghiamo? Con il cuore dei sapienti, convinti di sapere già tutto, di non aver bisogno tanto di Dio perché siamo abbastanza bravi, oppure veniamo con il cuore dei piccoli, capaci ancora di stupirsi, che Dio ancora può stupirmi nella mia vita, che può donarci delle sorprese belle. Come la mia fede? Davvero in Dio che ripongo tutta la mia fiducia, oppure nelle mie conoscenze, nei miei soldi, nella mia salute o in una persona? Chiediamo oggi al Signore di avere questi tre doni, anzitutto il dono della gratitudine, perché impariamo ogni giorno a dire grazie. Grazie a Gesù, grazie a Dio, grazie alle persone che il Signore mette sul nostro cammino, alla moglie quando ci prepara il pranzo, quando stira i panni, al marito che porta la spesa, non so se portano la spesa o no. No, dire grazie a Dio, dire grazie al prossimo. E poi il dono dell'umiltà. Perché non ci sentiamo mai autosufficienti, perché non siamo autosufficienti, ma per riconoscere di aver sempre bisogno di Dio e aver bisogno anche degli altri, abbiamo bisogno degli altri. E infine, fratelli e sorelle, il dono dell'abbandono fiducioso, perché quando la vita inizia ad andare pesante, si fa pesante, sappiamo affidarci al Signore. Forse questa settimana porteremo con noi preoccupazioni, qualche dolore, qualche stanchezza, responsabilità,
E non possiamo sempre scegliere i pesi della vita, ma possiamo scegliere con chi portarli, con chi condividerli. E oggi, ma non solo oggi, in tutta la settimana, fino alla domenica prossima, ricordiamo che qualunque cosa ci attenda, c'è sempre un posto dove possiamo trovare il ristoro per le nostre anime, per i nostri cuori. Non sarà il centro commerciale, anche se bisogna fare la spesa. Quel posto è qui. E ogni volta che ci sentiremo stanchi, scoraggiati, smarriti, ricordiamoci delle parole di Gesù. Vieni a me e il tuo cuore qui troverà il ristoro e la pace. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
1: Preghiamo con fiducia. Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a Tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei Tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle Tue opere glorifichi Te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. La risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, però in Dio sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Accomodiamoci un attimino.
1: Martedì 7 luglio alle ore 20:30 nella grotta di San Michele ci sarà la consueta veglia di preghiera in onore di San Michele con l'esposizione del Santissimo Sacramento. Invitiamo tutti a questo orante appuntamento con Dio, il suo Arcangelo Michele.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona domenica.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 3241 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.
1: This is a mass for life.

Care amiche e cari amici, eccoci ancora insieme per questa nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Oggi ci dedichiamo alla figura di San Bartolomeo. È uno dei 12 apostoli, forse è quello meno conosciuto, ecco, dopo Mattia. Ma comunque, in ogni caso, diciamo che è stato un apostolo che nel corso dei secoli è stato rappresentato parecchie volte, anche perché ha una simbologia particolare, perché purtroppo questo santo, questo apostolo, poi santo ovviamente, è stato martirizzato. In che modo? Sostanzialmente lo hanno scorticato vivo, ecco, è molto brutto, cioè dire queste cose, però è stato questo, è morto in questo modo. E ora vedremo prima, diciamo, una serie di immagini che ce lo fa vedere così come è stato rappresentato, e poi vedremo, diciamo, un'altra serie di immagini che sono abbastanza raccapriccianti, senz'altro, in cui gli artisti nel corso dei secoli hanno dipinto il suo martirio. Ecco, ora vediamo la prima immagine, che fa parte di una predella smembrata, e in cui viene rappresentato, appunto, come vedete, il nostro apostolo San Bartolomeo. Ecco, guardate, ha in mano la Bibbia e nella mano destra ha il coltello, proprio il simbolo del martirio, Ecco, questa diciamo parte di predella è stata dipinta da Cecco di Pietro, che è un artista pisano che è nato circa nel 1330 ed è morto nel 1402. Simone, appunto, Cecco di Pietro, detto Simone di Pietro, ha realizzato quest'opera nel 1386 circa, e è un'opera molto decorativa. Vedete, effettivamente lui vive la scuola senese, siamo verso la fine del 1300, è la scuola in cui opera Duccio di Buoninsegna, ecco, quindi una scuola che guarda molto alla decorazione. E in effetti qui vedete che il nostro pittore Cecco di Pietro punta tutto sull'elemento decorativo, anche se il volto di San Bartolomeo è, diciamo, iconograficamente

dipinto secondo la tradizione, ecco, senz'altro. Interessante anche sono guardate, i riccioli dei capelli, ecco. Lui lo realizza non frontalmente, però, vedete, leggermente di tre quarti, quindi c'è una certa evoluzione, ecco, rispetto al frontalismo, alla bidimensionalità della pittura bizantina. Ecco, la prossima opera, che riguarda sempre appunto l'immagine di San Bartolomeo, ecco, questa è effettivamente è quasi raccapricciante, perché vedete che Bartolomeo è completamente scuoiato, ecco, scorticato dalla sua pelle, e con la sua pelle diventa un mantello, vedete, un mantello. E qui questo artista, questo pittore sempre senese, Matteo Di Giovanni, è nato a Siena nel 1430, ecco, è vissuto dopo l'artista che abbiamo visto precedentemente, ed è morto verso la fine del 1400. Ecco, diciamo che è un artista un po' attardato rispetto ai nuovi modi della pittura fiorentina. Ecco, pensiamo che in quegli anni già Masaccio aveva affrescato la Cappella Brancacci, aprendo effettivamente la pittura a un nuovo modo di dipingere, a un modo aperto alla realtà, aperta, diciamo, alla prospettiva, aperta alle volumetrie dei personaggi, senza poi contare all'espressività degli stessi. Ecco, qui Matteo Di Giovanni ce lo rappresenta così, con l'iconografia, con la barba, eccetera, e ce lo rappresenta così, mentre ci guarda, ci mostra il suo martirio. Qui c'è una certa profondità, senz'altro, anche se il fondo è piatto, però vedete che i piedi poggiano per terra, ecco, senz'altro. Quindi gli echi della pittura fiorentina arrivavano anche ovviamente a Siena. Ecco, il prossimo dipinto, facciamo un salto, andiamo in Spagna, e questo artista, eccolo qui, si chiama Jiménez Bernat, anche questo è attardato sostanzialmente, vedete, rispetto alla pittura del primo rinascimento italiano. E qui appunto vediamo San Bartolomeo, che è stato realizzato nel 1485 e si trova nel museo cittadino della città di Saragozza, e vedete che è molto, come ho detto prima, sta molto attenta all'aspetto decorativo. Questo artista accoglie il pittore mentre sta parlando, mentre sta così facendo probabilmente una predica, qualcosa, ecco. Comunque sempre con il simbolo, vedete, il simbolo della cioè c'è questa spada, ecco, questa spada che è il simbolo proprio del suo martirio. La mano, ecco, dell'artista è un po' particolare, guardate, ecco, se vedete sembra quasi appiccicata, diciamo, a tutta la strutturazione, al panneggio, esce fuori, ecco, non sembra nemmeno la sua. Comunque punta molto sull'aspetto decorativo, ecco, quasi così lenticolare, quasi fiammingo, ecco, senz'altro. Probabilmente questo è un artista che è stato influenzato dalla pittura del nord Europa, ecco, che tendeva, diciamo, all'analisi, ecco, dei singoli elementi che erano rappresentati, rispetto a diversa dalla pittura italiana, che invece è una pittura analitica, non diciamo, cioè analitica nel senso sintetica per un verso, perché guarda tutto, però nella sintesi diventa diciamo così sintetica, perché ci fa vedere immediatamente tutto quanto quello che viene rappresentato, mentre qui abbiamo un'analisi effettivamente approfondita dei singoli particolari. Ecco, ora, dopo quest'opera, passeremo a un'opera importantissima, un'opera universale, riconosciuta a livello universale, che è Il Giudizio di Michelangelo, dipinto nella Cappella Sistina. Questo è il grande giudizio in cui Michelangelo
realizzò il giudizio, ecco, finale con i beati e i dannati, con al centro il Padre Eterno che giudica. Ecco. Perché vi faccio vedere quest'opera? Perché all'interno appunto di questa grande massa, ecco, questo vortice incredibile di circa 400 personaggi, vi è la figura di San Bartolomeo, la figura di San Bartolomeo. Ecco, ora lo vediamo così in maniera sintetica. Ecco, questo è il giudizio, ovviamente una parete enorme, se andate a vedere la Cappella Sistina, oltre alla volta, ovviamente non potete non vedere sulla parete di fronte il grande giudizio universale di Michelangelo, che è stato realizzato tra il 1535 e terminato nel 41, anzi è stato scoperto il 25 dicembre, il giorno di Natale del 1541. Ecco, al centro abbiamo il Padre Eterno che praticamente con quel gesto, eccolo lì, imperioso, vedete, ecco, giudica, ecco, chi dovrà, chi sarà beato e chi sarà dannato. Ecco, in basso, verso la sinistra del Padre Eterno, tutto è stato dipinto senza la barba, è stato dipinto così, un Padre Eterno giovane, atletico, bello, ecco, incredibile. Ecco, in basso, verso destra, al centro, vi è la figura di San Bartolomeo, la figura di San Bartolomeo, che ora vedremo nel particolare, ecco, vedremo nel particolare perché è importante. Però prima di passare al particolare, volevo leggervi uno stralcio della vita di Michelangelo scritta da Vasari, che parla appunto del giudizio universale. Ecco qui appunto nella vita di Michelangelo che conclude le vite degli artisti, degli architetti, degli scultori, eccetera eccetera, no? Scritta da Giorgio Vasari e praticamente lui scrive, ecco, dunque, ecco qui, sua santità per memoria di Sisto, suo zio, fece dipingere la volta della cappella che le aveva fatto in palazzo e in più, che cosa? Anche il giudizio universale, ecco, anche il giudizio universale. E parla appunto, eccolo qui, onde scoperto questo giudizio, come vi dicevo il 25 di dicembre del 1491, mostrò non solo essere vincitore dei primi artefici, scrive, cioè che supera addirittura gli antichi, ecco, i greci che lavorato vi avevano, cioè non soltanto i greci, ma anche, per quanto riguarda la scultura ovviamente, anche chi aveva già affrescato le pareti della Cappella Sistina, che lavorato vi avevano, ma ancora nella volta che egli tanto celebrata aveva fatta, volse vincere se stesso ed in quella di gran lunga passato si superò se medesimo, quindi addirittura si supera se stesso che aveva già dipinto la volta della Cappella Sistina. E parla a piedi Padre Eterno, cioè ai piedi gli è un San Bartolomeo bellissimo, il quale mostra la pelle scorticata. Ecco, ora vedremo il particolare. Eccolo qua, vedete? Allora, il particolare che cosa ci dice intanto? Che San Bartolomeo ha in mano la sua pelle, però se vedete il volto della pelle, quella che tiene in mano San Bartolomeo, non corrisponde al volto del santo che tiene in mano, vedete, il coltello, ecco, il simbolo del suo martirio, perché la pelle, nella pelle c'è che cosa?
Vedete, il ritratto

di Michelangelo. È una cosa incredibile, vedete, Michelangelo si è ritratto, molti artisti si ritraevano all'interno delle opere che realizzavano, qui Michelangelo addirittura nella pelle di San Bartolomeo. Ecco, questo per farci capire il

e con i protestanti, insomma, ecco, c'era già qualche fermento e effettivamente Michelangelo sente questo e ce lo trasmette in tutta la sua drammaticità attraverso la pelle di San Bartolomeo. Ecco, vi ricordo come sempre che Michelangelo è nato a Caprese, vicino a Arezzo, un bellissimo paesetto, nel 1475 ed è morto a Roma nel 1564. Ecco, bene, con quest'opera la terminiamo questa prima parte, un minuto di pausa per la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa seconda parte e incominciamo subito con un'opera di un artista semi sconosciuto sostanzialmente, Raminghi Bartolomeo, detto il Bagno Cavallo, perché era nato a Bagno Cavallo. È un artista che realizza quest'opera verso il 1510 circa. È un olio su tavola piccolissimo, perché 14x14 cm, quindi era una tavoletta probabilmente di uso domestico, oppure faceva parte di un polittico, eccetera. E un'opera, appunto, un olio su tavola che si trova a Bergamo, all'Accademia Carrara. Ecco, abbiamo già parlato di questa accademia privata, Accademia delle Belle Arti, che ha un suo fondo effettivamente molto interessante di opere sia incisorie che pittoriche. E Raminghi Bartolomeo, un nome un po' particolare, vero Raminghi, detto il Bagno Cavallo, appunto è nato a Bagno Cavallo nel 1484 è morto nel 1542. Vedete questa piccola tavoletta, il Bagno Cavallo insiste molto sull'aspetto macabro, vedete, c'è il carnefice che gli sta togliendo la pelle, vedete, la pelle del braccio, è molto tragico questa tavoletta veramente. E mentre con la gamba destra, ecco, si puntella sul povero Bartolomeo che subisce il martirio. Ecco, lo inserisce in un ambiente veramente molto interessante dal punto di vista proprio naturalistico, proprio tipico della pittura così centro nordica, ecco, italiana, quella emiliana, lombarda, veneta sostanzialmente, ecco. Ora vedremo la prossima opera, che anche questa, la prossima opera è particolare, veramente.

perché passiamo, diciamo, da una pittura così con una stesura pittorica, una tavolozza dai toni bassi, così abbastanza, diciamo, ecco, sgranata nella forma, ecco, passiamo a una scultura che è trovata all'interno del Duomo di Milano. È una scultura che, non so, molti forse non riescono a capire, ovviamente non tutti sanno chi è questo, il personaggio rappresentato, noi ora lo sappiamo perché è appunto San Bartolomeo, e questo è un artista poco conosciuto del Cinquecento, è Marco da Grate, da Grate perché è nato ad Agrate, ecco, Brianza, ecco, in provincia di Milano, e il suo cognome era Marco Ferrari, che è nato nel 1504 ed è morto nel 1564, quindi ha visto tutto il secondo Rinascimento e anche il manierismo. E qui appunto quest'opera è stata realizzata nel 1562 circa ed è collocata all'interno del Duomo. Ecco, è una scultura veramente che fa impressione, perché noi qui siamo di fronte a San Bartolomeo completamente scuoiato, che non ha un mantello, attenzione, perché magari a prima vista uno pensa che questo sia il mantello, che invece ha che cosa? Ha appunto la sua pelle. Infatti c'è un particolare, la mano destra, vedete il braccio destro, la mano destra, stringe che cosa? La parte finale della sua pelle in cui c'è la pelle scorticata di una mano, ecco, vedete, è incredibile. Mentre con la mano sinistra, tiene appunto la Bibbia. Ecco, questa, certo che se osserviamo quest'opera e poi magari abbiamo l'occasione di vedere qualche trattato di anatomia di quegli anni, sembra veramente una scultura anatomica, una scultura per uno studio anatomico dei muscoli in questo caso. Ecco dopo appunto Marco da Grate, passiamo alla pittura. Ecco, passiamo alla pittura e qui ovviamente anche qui gli artisti si sono sbizzarriti nel rappresentare questo povero Bartolomeo, così, o prima del momento, ecco, del martirio, o durante il martirio. Ecco, diciamo che quasi tutti hanno insistito su questo, sull'aspetto del momento dello strappo della pelle, ecco, il momento della pelle. E uno di questi è Gioacchino Assereto, è un artista genovese che abbiamo visto già in altre occasioni, che appunto ha rappresentato con modi che sono caravaggeschi, infatti lui è nato nel 1600 a Genova ed è morto nel 1649, insomma abbastanza giovane, e infatti lui era così, seguiva le orme di Van Dyck, del Procaccini, che comunque in ogni caso guardavano a quel naturalismo che proveniva proprio dalla Lombardia e tramite i caravaggeschi, quello appunto di Caravaggio. Ecco, questa è stata realizzata nel 1630 circa ed è un olio su tela che si trova a Genova presso l'Accademia Ligustica. Anche questa è un'accademia privata che si chiama Ligustica. Uno dice che cos'è questo Ligustica? Ligustica è anticamente, dalla lingua antica, dei Liguri, significa appunto della Liguria, ecco, quindi Accademia Ligustica. Ecco, qui vediamo appunto il momento proprio dell'inizio del martirio con il carnefice che gli sta staccando la pelle, ecco, dalla gamba del povero Bartolomeo, con un personaggio, vedete, che sta alle sue spalle, un personaggio con il turbante che fa di tutto per convincerlo a diciamo, negare il suo Dio, che invece lo conforta attraverso l'angelo che è sopra la sua testa. Ecco, questo abbiamo visto Gioacchino Assereto. Ora vedremo un artista che è spagnolo, però italiano sostanzialmente, Giuseppe de Ribera, perché ha lavorato quasi sempre a Napoli. Giuseppe de Ribera era chiamato lo spagnoletto perché

Piccolo di statura, piccolo di statura. Ecco, questo appunto quello che vedremo ora è diciamo la presentazione del martirio, però prima, ecco, prima dell'inizio proprio dello scuoiamento, ecco, dello scuoiamento. Qui vediamo questi modi chiaroscurali che derivano appunto dal caravaggismo sostanzialmente napoletano. Vedete il carnefice che lo sta guardando, sembra quasi un chirurgo con altri due personaggi dietro alle spalle, così, che stanno discutendo, e il povero Bartolomeo che allarga le braccia così, pronto per il martirio. Ecco, vedete, bellissimo illuminismo che diciamo rende plastica la forma, anche se vedete il fondo è molto veloce nell'esecuzione, ma comunque diciamo che dal fondo delle tenebre tenebrose emerge la plasticità dei personaggi, soprattutto questo colpo di luce, vedete, che fa risaltare le anatomie di San Bartolomeo. Ora vedremo anche il come abbiamo visto prima, il ritratto di Michelangelo, dipinto appunto nella pelle incredibile di San Bartolomeo. Qui vediamo il nostro Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto, vedete, bello panciuto, diciamo, tra virgolette, no? bello cicciotto, che ci guarda per una maniera strana, vedete, ma non ci guarda, sembra quasi che si sia fissato in un punto, no? E guarda questo punto, vedete, ecco, ci guarda e non ci guarda, vedete, ecco, è un momento un po' particolare, così, ecco, anche un po' languido. Ecco, vi ricordo che appunto Giuseppe de Ribera è nato in Spagna nel 1591, quindi alla fine del 1500, ed è morto a Napoli nel 1652. Ecco, allora, con quest'opera terminiamo questa seconda parte, un minuto di pausa e poi ci rivedremo per l'ultima parte.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo

più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Bene, eccoci qui per questa terza parte. Incominciamo subito con un grande artista del Settecento, italiano ed europeo, Giambattista Tiepolo. Ecco, Giambattista Tiepolo è stato l'ultimo grande frescante, ecco, chiude effettivamente l'epoca dei grandi affreschi. Poi arrivò l'Ottocento con il realismo, l'impressionismo, eccetera, eccetera. E si perse effettivamente questa metodica. Ecco, quello che vediamo è San Bartolomeo, realizzato nel 1622, ed è un olio su tela che si trova nella chiesa di San Stae a Venezia. Non è facile, è così, non è tanto usuale. Imbattersi in un martirio, eh. Di solito c'è la crocifissione, è un po' raro, trovare nelle chiese, immagini dei martiri dei santi, eh. E in questo caso, vedete, San Bartolomeo così si affida quasi, totalmente con il corpo al carnefice e guarda ovviamente verso l'alto, verso ovviamente il Padre Eterno che c'è e non si vede. Ecco qui Tiepolo, quest'opera è stata realizzata nel 1622, diciamo che era agli inizi, ecco, e guardava non tanto a quella che poi sarà la sua grande diciamo, pittura che verrà messa diciamo, in atto dopo ecco, queste opere che aveva realizzato a San Stae, che come vedete sono ancora, diciamo, tendono più a un chiaro scuro, ecco, che gli deriva dalla frequentazione, aver visto le opere di Giovan Battista Piazzetta, ecco, questo naturalismo tenebrista, comunque qui già Tiepolo tende a schiarire la tavolozza, comunque dando quell'impronta dinamica che sarà poi la costante, ecco, della sua pittura sia sulle tele, ecco, di piccolo formato, e sia i grandi affreschi che lui ha realizzato in Europa e nelle ville e a Venezia. E infatti ora vedremo che cosa, il suo autoritratto, che è il suo autoritratto che è stato realizzato all'interno di una grande decorazione realizzata in Germania, a Würzburg. Ecco, qui abbiamo lui a sinistra, vedete, e a destra uno dei suoi due figli, perché lui si è recato appunto presso la sede del principe von Greifenau per realizzare proprio il trionfo, l'apoteosi di Federico Barbarossa ed altri dipinti. Metri e metri, centinaia, ecco, di metri quadri di affreschi, una cosa incredibile. E qui lui si è ritratto, si è autoritratto insieme a uno dei due figli, perché lui ha lavorato. Diciamo, i suoi due figli sono stati due suoi valenti collaboratori, valenti collaboratori. Ecco, abbiamo visto anche il volto di appunto Giovan Battista Tiepolo. Ora vedremo che cosa? Vedremo appunto un altro martirio, diciamo dipinto però nell'Ottocento, ecco, forse una delle ultime rappresentazioni, ecco, in una maniera così tradizionale, così di un martirio, ecco, di una scena di arte sacra. E quest'opera è stata realizzata da Francesco Hayez. Ecco, il martirio di San Bartolomeo, Francesco Hayez, che effettivamente Francesco Hayez è stato un artista veneziano che diciamo, è vissuto per quasi tutto l'Ottocento sostanzialmente, ecco. Però non si è mai, diciamo, avvicinato
alle rivoluzioni, ecco, pittoriche che si andavano così succedendo dalla, non dico proprio all'inizio dell'Ottocento, ma dalla metà dell'Ottocento in poi. Pensate un po' al romanticismo, pensate nella metà dell'Ottocento al realismo in pittura, in cui si abbandonano i temi di arte sacra per dipingere i temi sociali, ad esempio, ecco. Oppure pensate un po' poi all'impressionismo francese. Ecco, lui invece resta fuori da queste correnti. In effetti lui, come potete ben constatare, si lega alla grande pittura italiana del passato, quindi ovviamente insistendo in questo recupero proprio, ecco, della grande pittura del manierismo, sostanzialmente, ovviamente mitigata da accenni naturalistici, da un certo chiaro scuro. Anche questo che lì deriva dalla conoscenza della grande pittura bolognese, ad esempio. Ecco. E questo è Francesco Hayez, e ora ve lo faccio vedere, lo vediamo in un suo autoritratto. Ecco, un suo autoritratto che è stato dipinto quando lui aveva 71 anni. Ecco. È un olio su tela che si trova a Firenze, agli Uffizi. Ecco, guardate, lui qui è vecchio, vedete, si dipinge senza guardarci, guardate, ecco, è un momento di meditazione, c'è la grande tela dietro, ma appena appena c'è un abbozzo, ha la tavolozza in mano, i pennelli, vedete, si vedono anche un po' i colori, però lui è lì, in un momento di meditazione, è anziano e sta meditando sul fine vita probabilmente, e ci trasmette questa sua, proprio questo suo pensiero, vedete? Sembra quasi un abbozzo poi di opera, vedete? Il suo volto emerge da questo chiaro scuro e dal grigio, ecco, di una grande tela che è stata abbozzata e chissà se riuscì a portarla a termine, oppure nel suo pensiero chissà se riuscirò a portarla a termine. Ecco, guardate, bellissimo, Hayez assente, vedete, però con un pensiero profondo che riguarda appunto l'esistenza. Molti artisti si sono, diciamo, ritratti così in un momento della vita che era molto avanti negli anni, e proprio hanno questo atteggiamento, ecco, di meditazione sul fine vita, sostanzialmente. Ora vedremo una cosa diversa, ecco, volevo farvi vedere, perché qui abbiamo visto il San Bartolomeo che è scuoiato, però abbiamo un precedente nella pittura così laica, pagana, e riguarda appunto che cosa? Il Marsia scorticato, scuoiato. Chi era Marsia? Marsia era un satiro che aveva osato sfidare Apollo a suonare uno strumento. Perché? Perché il satiro Marsia aveva trovato una specie di piffero, ecco, ed era diventato bravissimo a suonarla. E Apollo, che suonava la cetra, era ovviamente il dio della musica, ecco, della bellezza, però suonava. E quindi questo povero Marsia, diciamo povero perché questa leggenda, diciamo, questo mito vi fa capire effettivamente la cattiveria del dio, no? Ecco. Insomma, lui accetta la sfida e appunto Marsia suona e incanta tutti. Allora, a questo punto Apollo, che suona la cetra, dice, pensa che probabilmente Marsia lo supera effettivamente, allora si mette anche a cantare,
Ecco, Marzia non può cantare, perché se ha questo piffero, questa che anticamente si chiamava siringa, e ovviamente perde la sfida. Per punizione lo uccide in questo modo. Ecco, la prima opera che vediamo, giusto per farvi capire come l'iconografia, vedete, è quella laica, pagana, mitologica, ecco, così si mischia anche poi con quella che sarà sacra. Ecco, in quest'opera di Michele Anselmi, Parmense, perché è nato a Parma nel 1491 ed è morto nel 1554, ecco, vedete Marzia che viene scuoiato poi, vedete, mentre Apollo sta ancora suonando, vedete, ecco, in un ambiente veramente bucolico, il povero Marzia subisce la tortura e la morte.

Ecco, questo è un olio su tavola, molto piccolo, misura 57 per 107 cm, si trova alla National Gallery di New York, l'ambiente naturalistico in cui, vedete, abbiamo ovviamente la lezione di Leonardo, la bellezza di Raffaello, eccetera. Ecco, questo per farvi vedere come molti artisti poi si sono ispirati al Marsia Scoiato. Ecco, volevo farvi vedere poi altre due opere appunto del Marsia Scoiato. Uno realizzato, ecco, questa che vedremo tra poco, è stata realizzata da Tiziano. Ecco, da Tiziano, questa di Tiziano è incredibile, perché Tiziano Vecellio l'ha realizzata praticamente verso la fine della sua vita. Lui è morto nel 1576, sempre a Venezia, e questa è stata realizzata verso il 1571. Ecco, questo di Tiziano è interessante perché a destra c'è lui, vedete, eccolo qui, vedete questo vecchio che sta meditando, ma sta meditando, non sta meditando sulla propria vecchiaia, eccolo qui a destra, ma sta meditando sulla cattiveria, diciamo, del Dio che sta scuoiando il povero Marsia che ha osato sfidarlo, ecco, invece di perdonarlo, anzi lo ha vinto con l'inganno sostanzialmente, perché lui riuscì anche a cantare mentre il povero Marsia no. Ecco, vedete in questo ductus pittorico, in questa tavolozza pittorica sfrangiata in cui non esiste il disegno, questa diventa un'allegoria di che cosa? Della cattiveria di un dio pagano, ecco, che si vendica sul povero Marsia, si vende sul povero Marsia. Ecco, l'ultima opera che vediamo è sempre dello spagnoletto Giuseppe de Ribera. Ecco, questa è stata, che abbiamo visto prima, che già conosciamo, è del 1637 ed è un olio su tela molto grande, perché misura 182 cm per 232 cm e si trova a Napoli al Museo di Capodimonte. Ecco, questo è una posizione, la strutturazione è completamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Ecco, perché Apollo in alto e il povero Marsia è disteso a terra che ci guarda, guardate, ci sta guardando e urla, vedete? Vedete, con gli occhi che strabuzzano, nella sostanza proprio, vedete, è appena incominciata, diciamo, la tortura, perché vedete Apollo proprio con le proprie mani sta incominciando appunto a scuoiare il povero Marsia, partendo dai piedi. A destra, vedete, c'è la disperazione degli altri satiri, amici di Marsia, che lo vedono così nel momento proprio più tragico della sua esistenza. Ecco, la morte per mano del dio Apollo. Ecco, bene, allora, con questa immagine cruenta, anche questa, come quasi tutta quella che abbiamo visto, terminiamo questa 76esima pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Vi do appuntamento alla prossima puntata.

Buonasera, sono Roberto Festa, sono il presidente del Centro Aiuto alla Vita qui di Loreto, da dove stiamo trasmettendo con Maria Vision. E questo è il secondo appuntamento dedicato al Centro Aiuto alla Vita. Il Centro Aiuto alla Vita, come sapete, è un'associazione di volontariato che si occupa dell'aiuto alle gravidanze in difficoltà quando le donne, le coppie sono tentate dalla soluzione, dalla scorciatoia dell'aborto, che sappiamo non è mai una soluzione. Questa sera non ci sono altri ospiti, siamo io e voi, abbiamo qui la Madonnina di Loreto che però ci dà conforto anche nell'affrontare temi così delicati come quello dell'accoglienza della vita quando la vita è minacciata. Desidero presentarvi quella che è l'attività che ci sta maggiormente coinvolgendo e in questo periodo fino a settembre-ottobre prossimo ed è l'iniziativa europea Uno di Noi. Molti di voi ne avranno già sentito parlare perché lo stesso Papa, Papa Francesco, il 12 maggio scorso nella preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro ha chiesto a tutti i fedeli, a tutte le persone di buona volontà di dare forza a questa iniziativa. Uno di Noi, One of Us, è, come dice il titolo, una iniziativa che tende a far riconoscere la dignità della persona umana in tutti i suoi stadi, fin dal concepimento, quindi mira ad ottenere il riconoscimento della protezione anche giuridica dell'embrione umano in ambito europeo. Madre Teresa di Calcutta diceva che l'embrione umano, o anche possiamo chiamarlo il bimbo non ancora nato, è il più povero dei poveri, perché è nella condizione di fragilità più estrema, non è in grado di parlare, è invisibile agli occhi di tutti, in alcune condizioni è soltanto la donna che lo ha in grembo sa della sua esistenza e può essere, la sua vita può essere minacciata da una cultura, da una paura che rifiuta la sua presenza. Quindi Madre Teresa diceva che il bimbo non ancora nato, quello che noi con termine scientifico chiamiamo embrione o feto, è il più povero dei poveri. È per questo che c'è bisogno in Europa di questa petizione One of Us, che può essere sottoscritta sia facendo riferimento ai centri di aiuto alla vita che sono presenti in tutta Italia, ce ne sono tanti, nelle Marche ce ne sono 11 addirittura, e quasi in ogni città, in ogni diocesi. Oppure contattando anche il Movimento per la Vita o anche tramite internet, basta avere la carta d'identità a portata di mano sul sito dedicato www.firmaunodinoi.it. Perché è così importante? Perché in questa Europa in cui viviamo e che cerchiamo di costruire e che pure soffre tanti problemi, quello che si avverte è la mancanza di un'anima profonda, quest'anima che deve essere radicata nel riconoscimento della dignità e quindi del rispetto per ogni essere umano. Abbiamo appena visto un facsimile del modulo che è molto semplice, i banali dati

anagrafici, nome, cognome e via dicendo, e il documento di identità. Ecco, questo è un po' il facsimile di quello che si può trovare in internet sul sito, accedendo dal sito www.firma.it.

Infatti il Trattato di Lisbona, che è uno dei documenti che sta alla base dell'Unione Europea, prevede che se tante persone, un milione di almeno sette paesi dell'Unione, sottoscrivono una petizione per portare davanti alla Commissione Europea una causa, un argomento, un tema che ritengono importante per la vita comunitaria, ecco che la Commissione Europea, che è l'organo dell'Unione Europea che fa le leggi in ambito europeo, per così dire obbligata a discutere queste tematiche e quindi anche magari a prendere una decisione. Chiaramente la petizione ha lo scopo di indirizzare le leggi in ambito europeo affinché siano rispettose della vita umana fin dall'inizio. Molte persone, forse anche alcuni di voi, si stanno domandando se questo c'entra con l'aborto, non in maniera diretta, nel senso che le leggi sull'aborto volontario sono di competenza dei singoli stati, quindi l'Unione Europea non può fare leggi in ciò che compete ai singoli stati, però ci sono importantissime iniziative europee che riguardano soprattutto il finanziamento di progetti sia di ricerca ma anche economici, industriali, commerciali e anche di cooperazione internazionale che sono finanziati appunto dall'Unione Europea e quindi sono di competenza della legge europea e quindi possono essere modificate grazie a questa importante petizione di uno di noi. E, dicevo quindi finanziamenti e cooperazione internazionale. Perché dicevo questo? Perché sono i due grandi filoni in cui vuole andare a incidere, su cui vuole andare a incidere questa petizione. L'Unione Europea programma di anno in anno dei finanziamenti per la ricerca che muovono milioni di euro e quindi è importante decidere dove allocare queste risorse, in quali progetti di ricerca, favorire e quali invece magari favorire di meno o tralasciare perché sono meno importanti o anche non rispettosi dell'essere umano. Ebbene, quello che si chiede con la petizione uno di noi è che questi soldi, che sono soldi di tutti noi perché dei cittadini europei, siano usati per finanziare progetti di ricerca che non implichino la manipolazione, la distruzione, anche la creazione artificiale per semplice scopo di ricerca, la clonazione e via dicendo dell'embrione umano, che è appunto uno di noi, anzi il più piccolo di noi e quindi colui che ha bisogno di maggiore protezione e di maggiore attenzione. Quindi questo importante capitolo della ricerca. Poi abbiamo la cooperazione internazionale, perché l'Unione Europea partecipa a progetti di sviluppo, comunque di sostegno a livello internazionale, in particolare ovviamente per i cosiddetti paesi del terzo mondo, e anche lì però ci sono progetti che insieme ad altre cose buone però hanno come obiettivo quello di regolare le nascite in questi paesi ricorrendo all'aborto. Chiaramente l'uccisione deliberata, volontaria di un essere umano indifeso come innocente, come è praticamente ovviamente il concepito, il figlio ancora nel grembo della mamma, non ancora nato, non può essere un mezzo lecito di regolazione delle nascite. E quindi chiediamo con la petizione uno di noi che sempre questi nostri soldi per l'aiuto dei paesi più poveri siano utilizzati in maniera però rispettosa veramente della dignità dell'essere umano e della vita dell'essere umano, soprattutto quando è più fragile, più piccolo e indifeso. Quindi uno di noi, one of us, uno di noi, perché l'embrione umano è uno di noi. Abbiamo visto prima una bella immagine del bambino che dice: anch'io sono stato un embrione. Ecco, è lapalissiano, è evidente, è manifesto a tutti noi che ciascuno di noi è stato all'inizio della sua vita un'unica cellula che poi si è sviluppata nella protezione del grembo dell'utero materno fino a venire poi alla luce e magari a diventare un bambino e poi un ragazzo, un giovane, un
un adulto e via dicendo. Quindi non ci vuole una grande dottrina né filosofia.

0: filosofica né scientifica né teologica per capire che l'essere umano inizia fin da allora, dal momento in cui viene alla luce ed è uno di noi, perché ognuno di noi è stato un embrione. Ecco, adesso facciamo una breve pausa e poi affrontiamo anche qualche altro importante argomento del Centro di Aiuto alla Vita.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, cari amici, bentornati in diretta su Maria Vision da Loreto, l'emittente di Loreto. Io sono Roberto Festa, il presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Loreto. Questo è uno spazio dedicato all'accoglienza della vita, al centro di aiuto alla vita, al Movimento per la Vita. E desidero adesso, dopo aver parlato un po' di uno di noi prima della pausa, desidero farvi vedere un breve filmato, un breve video messo a disposizione dal Movimento per la Vita italiano, che sintetizza un po' tutto quello che ho cercato di spiegare prima. Ecco, possiamo guardare il video.
1: Ma guarda questi!
2: Ma cosa ti lamenti? Non sei ancora nato!
1: Cosa ho da lamentarmi? Devo stare rinchiuso 9 mesi a sperare che vada tutto bene. Mi possono fare esperimenti, uccidere, forse perfino duplicare. Insomma, non ho diritti. Ed io come devo stare? Zitto e muto. È possibile che non me ne freghi niente? Io sono uno di voi.
2: Tu sei uno di noi.
0: Abbiamo visto questo piccolo spot preparato dal Movimento per la Vita, che sottolinea chiaramente anche il titolo della petizione europea Uno di Noi, e effettivamente non possiamo non considerare che oggi la persona, l'essere umano, è molto minacciato, anche a volte con le buone intenzioni, perché una cultura che perde di vista il rispetto integrale della vita umana, di fatto poi anche con le migliori intenzioni, come possono essere quello dello sviluppo scientifico, della ricerca, possono poi, ecco, una cultura così può anche produrre delle aberrazioni. E Giovanni Paolo II, nell'importantissima enciclica Evangelium Vitae, diceva che come 100 anni prima l'emergenza sociale denunciata nella Populorum nella Rerum Novarum era lo stato di quasi schiavitù, quasi trattamento bestiale, che era riservato agli operai, era, diciamo, la rivoluzione industriale. Ecco, dopo 100 anni, quindi nell'epoca nostra, Giovanni Paolo II dice che oggi un'altra importante categoria di esseri umani è minacciata ancora di più, evidentemente, e sono i bambini non ancora nati. Questo perché abbiamo creato a livello mondiale una cultura, tra virgolette, cultura che sotto l'egida, sotto la bandiera dell'autodeterminazione a tutti i costi, in particolare dell'autodeterminazione della donna, ha voluto far passare nelle menti, nei cuori delle persone, che ciò che normalmente, istintivamente, dalla ragione, dal buon senso, è compreso come un delitto, cioè l'uccisione di un essere umano innocente, in particolare di un figlio non ancora nato, ecco che viene trasformato quasi in un diritto sotto questo presunto principio della autodeterminazione a tutti i costi. È per questo che la petizione europea Uno di Noi, che si può sottoscrivere contattando i centri di aiuto alla vita in tutta Italia, o anche andando su internet www.firmaunodinoi.it, è così importante. La stessa Maria Vision si mette a disposizione, quindi è possibile telefonare anche qui con su un numero fisso 071 75 01 707 e poter lasciare i propri estremi e quindi sottoscrivere questa importante petizione. Quindi questa è l'attività che da ormai dell'anno scorso, quindi maggio 2012, fino a settembre-ottobre di quest'anno vede impegnati i centri di aiuto alla vita di tutta Italia e i movimenti per la vita di tutta Europa. Però è chiaro che l'attività, chiamiamola ordinaria, dei centri di aiuto alla vita non si ferma, e il nucleo fondamentale di questa attività è l'aiuto alle donne in difficoltà nel momento della loro gravidanza. Oggi come oggi in Italia questa problematica interessa soprattutto le donne straniere, quindi gli immigrati, però la, diciamo, la, anche a causa della crisi economica, la quota di popolazione di cittadini e di cittadine italiane che si trovano in difficoltà e spinte anche da una certa cultura della soluzione, come si dice, a buon mercato dell'aborto, sono quindi spinte magari a prendere in considerazione questa scelta così gravosa sotto tutti i punti di vista. E i centri di aiuto alla vita cercano di contattare queste persone, queste donne in difficoltà attraverso diversi canali, soprattutto tramite la loro attività quotidiana e quindi facendosi conoscere nel territorio dove operano, e cercano di venire incontro soprattutto da un punto di vista morale, perché la disperazione che accompagna una scelta del genere nasce in un clima di solitudine, quando la persona, quando la donna non vede più quella che normalmente è una condizione bellissima dell'essere, dell'aspettare un bambino e quindi del dare alla luce poi un figlio, non la vede più come una cosa appunto bella, come un seme di speranza, ma la vede come qualcosa che viene a peggiorare magari una situazione, a mettere in crisi una situazione già precaria, o a sconvolgere dei piani di vita o anche, diciamo, delle condizioni che non si pensava di dover sconvolgere da un momento all'altro. E avere delle persone che creano un nucleo familiare intorno alla donna in questa condizione permette, nella maggior parte dei casi, le nostre statistiche dicono 8 donne su 10 permettono di cambiare punto di vista, di far cambiare punto di vista e quindi di far cambiare anche la scelta, di trasformare una ipotesi di scelta di morte, di disperazione, in una scelta invece di speranza, di apertura, di accoglienza alla vita, e non esiste nessuna donna che abbia poi fatto questa trasformazione, questa conversione verso la vita, che poi si sia pentita una volta che abbia avuto il suo bimbo o la sua bimba in braccio, mentre quotidianamente noi ascoltiamo testimonianze di donne che nella disperazione, a volte anche purtroppo consigliati da medici che hanno assorbito questa cultura di, chiamiamola, di morte, come la chiamava Giovanni Paolo II, vengono consigliate verso questa strada purtroppo a fondo cieco, o meglio una strada che poi porta a un precipizio, perché ripeto, quotidianamente ascoltiamo le testimonianze di donne che vanno incontro a questa scelta dell'aborto volontario e che dopo anni, anni e anni, si può dire poi per tutta la vita, hanno portato dentro di sé questo senso di colpa, questo rimorso di aver rifiutato il figlio che invece chiedeva semplicemente di essere accolto. Ecco, avere una famiglia, che è quello che cerca di essere ogni centro di aiuto alla vita, che ti dice non sei sola, puoi accogliere questo bambino, ti aiutiamo, siamo la tua famiglia, hai bisogno di qualcosa, possiamo esserci, stare con te, accompagnarti, fa la differenza. Il Movimento per la Vita Italiano a questo scopo ha creato anche dei progetti a livello nazionale, il più famoso è sicuramente il progetto Gemma, che serve per un sostegno economico, che chiaramente è importante, può essere importante in molte di queste situazioni, però non è quella la chiave di volta. La chiave di volta è sempre quello di avere una luce di speranza che può essere riflessa negli occhi di chi ti fa vedere il valore immenso della vita, della tua vita come mamma, della vita del figlio che hai in grembo, e ti apre quindi alla speranza. Il centro di aiuto alla vita sono anche un importantissimo focolare, come dire, di nucleo propulsivo anche di cultura e di educazione per la vita, che è ciò che oggi costituisce un'emergenza. La Conferenza Episcopale Italiana ha parlato negli anni scorsi, ma tuttora, di emergenza educativa. Il decennio pastorale che stiamo vivendo fino ai prossimi, per i successivi 8 anni, è dedicato all'educazione, educare alla vita buona, la vita buona del Vangelo. E è quello che si sente oggi molto carente nella nostra società, è questa apertura alla vita e all'apertura all'altro, che può essere il nostro vicino di casa, può essere il nostro collega di lavoro, può essere il nostro familiare innanzitutto, ma nel caso dell'attività del Centro Aiuto alla Vita è innanzitutto quel bambino che è stato concepito e che chiede di essere accolto e che chiede di vedere la luce e di vedere questa luce in un clima di amore e di affetto, possibilmente. Ecco, centri di cultura e di vita, anche di cultura e di accoglienza alla vita, anche chiaramente nel tessuto sociale, ma anche e soprattutto nelle scuole, con dei progetti importanti. Di questo sicuramente parliamo nell'ultima tranche di questo spazio riservato, dopo la pausa che c'è in questo momento, che c'è adesso.
3: Figli, l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

Bentornati cari amici, qui in diretta su Maria Vision, trasmettiamo da Loreto, siamo qui vicinissimi al santuario della Santa Casa di Loreto. È lo spazio dedicato al centro di aiuto alla vita. Io sono Roberto Festa, il presidente del centro di aiuto alla vita di Loreto. Stiamo parlando di quella che è l'attività dei centri di aiuto alla vita. Oggi e ormai da diversi mesi e per qualche mese ancora i nostri sforzi sono concentrati nella petizione europea, nella raccolta firme a livello europeo che si chiama Uno di Noi. Adesso infatti vediamo ancora un breve filmato molto bello che ci mostra lo sviluppo della vita umana e ci fa capire come è semplice ammettere che l'embrione umano è uno di noi. Ecco, possiamo guardare il filmato.

Davvero bello questo video che ci mostra come c'è un mondo fuori che va molto di fretta e piano piano c'è questo bimbo che si sviluppa nella pancia di una mamma che non vediamo nel video, però ecco, forse è arrivato il momento di rallentare un po' per porgere l'orecchio, per rendere il nostro sguardo un po' più penetrante e renderci conto dell'esistenza di questo bimbo, di questo embrione che è uno di noi. www.firmaunodinoi.it è il link diretto per la firma, o anche telefonando qui a Maria Visione è possibile lasciare i propri dati per la sottoscrizione 071 7501 707. Ecco, questa è l'importantissima petizione europea, bisogna raggiungere 1 milione di firme. L'obiettivo è abbastanza vicino, siamo quasi a 700.000 firme in tutta Europa, ma il contributo di ciascuno è molto molto importante. E torniamo a parlare allora di quella che è l'attività da un punto di vista educativo e culturale dei centri di aiuto alla vita. E la possiamo vedere su due livelli, questo tipo di attività, che è non meno importante, pensando all'aspetto appunto educativo, quindi rivolto alle nuove generazioni, dell'importantissima missione dell'accoglienza e della generazione della cultura della vita. Ecco, le due frontiere dove si impegnano maggiormente i centri di aiuto alla vita sono, insieme chiaramente al Movimento per la Vita Italiano, sono la scuola da una parte, la scuola in particolare, la scuola media, inferiore e superiore, ma anche in parte l'università, e la vita civile, il tessuto sociale dall'altra, essendo i centri di aiuto alla vita delle associazioni di volontariato, e noi sappiamo quanto sia importante l'attività di volontariato per generare cultura dell'accoglienza, per generare senso civico, per generare partecipazione, cittadinanza e in generale per produrre una vita sociale che sia degna dell'essere umano. Per quanto riguarda la scuola ci sono i progetti più disparati, in particolare rivolti all'educazione all'accoglienza della vita e anche educazione sentimentale e educazione alla sessualità. C'è un progetto che è un concorso molto bello in ambito nazionale che coinvolge le scuole, in particolare le scuole superiori, ma anche l'università, che è il concorso europeo che ogni anno, con un tema diverso proposto dal Movimento per la Vita, chiede agli studenti di esercitarsi in una produzione, può essere un tema, una poesia, una canzone o anche un cortometraggio, qualsiasi modalità espressiva è ben accetta, su quel tema proposto. Chiaramente è un tema che riguarda l'accoglienza della vita nascente, e i vincitori, che sono tanti ogni anno di questo concorso, vengono finanziati per trascorrere una settimana a Bruxelles in visita al Parlamento europeo, dove avranno modalità di conoscere quello che è il cuore legislativo, il cuore politico dell'Unione Europea, e anche simulare una seduta del Parlamento europeo, un'esperienza molto avvincente per questi ragazzi delle scuole che possono viverla grazie al Movimento per la Vita e all'attività dei centri di aiuto alla vita. E l'altro aspetto a cui accennavo è l'impegno nel volontariato. L'attività di volontariato di qualsiasi tipo è un bene per la società, e perché fa bene alle persone che fanno volontariato, fa bene ovviamente alle persone che ricevono i servizi messi in campo dalle associazioni di volontariato. I centri di aiuto alla vita rappresentano delle associazioni di volontariato molto particolari, perché affrontano questioni molto delicate, vengono a contatto con situazioni davvero davvero difficili a volte, e anche per gli stessi volontari c'è bisogno di un gran cuore e anche di tanta condivisione per affrontare queste situazioni. Però la causa è così bella, così avvincente, così
importante ed entusiasmante che difficilmente si riesce a pensare qualcosa di più bello a cui dedicarsi. Ecco, una mamma che è in difficoltà e delle persone del centro aiuto alla vita che possono aiutarla. Mandiamo adesso un ultimo piccolo filmato per un'ulteriore sottolineatura di questa importantissima petizione Uno di Noi, e che con la potenza delle immagini ci rimanda al cuore del messaggio che vogliamo trasmettere. Guardiamo insieme.

0: firma anche tu per chiedere all'Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani. www.firmaunodinoi.it.
1: Ecco, siamo giunti al termine di questo spazio dedicato al Centro di Aiuto alla Vita. Ringrazio a nome del Centro di Aiuto alla Vita di Loreto e di tutte le Marche, Maria Vision, per questa opportunità.

Ringraziamo la Madonna di Loreto che ospita nella città dedicata alla sua Santa Casa questa associazione di volontariato. È chiaramente l'ambiente ideale per questo tipo di attività. Vi saluto ricordandovi che nelle prossime occasioni avremo modo di approfondire ulteriormente gli aspetti legati all'attività del Centro Aiuto alla Vita che oggi abbiamo brevemente accennato, volendo sottolineare soprattutto il nostro impegno in questo momento e per le prossime settimane per la petizione europea Uno di Noi. www.firmaunodinoi.it è il sito dove ciascuno di noi dalla propria casa può sottoscrivere la petizione. È un invito che faccio con tutto il cuore perché per costruire un'Europa che sia degna di questo nome e degna dell'essere umano. Grazie.

ragazzi. Allora, per noi è veramente un piacere essere qui, anche perché siamo di ritorno dal 2007, quando abbiamo suonato all'Agorà dei Giovani di Loreto con Benedetto XVI, no? Nella spianata di Montorso. Niente, noi ci hanno chiesto di portarvi il nostro concerto, che è un bel concerto rock, come avete visto, se qualcuno non ci conosceva dalle immagini. E quindi un po' ce la saltiamo insieme e un pochino vi raccontiamo qualcosa di noi. So solo che c'è tanta gente che, io quando avevo più o meno la vostra età, una volta avevo visto un foglio che mi diceva, era ad Assisi, no? Mi diceva, tu hai voglia di credere in qualcosa, hai voglia di costruire un mondo più bello, hai voglia di credere che quello che senti nel cuore, quella voglia di giustizia, abbia senso. E poi dopo, e c'era scritto, però tutto il mondo intorno a te ti dice che ti devi accontentare, che non ci devi credere, che devi farti bastare quello che c'è. Tu non ascoltare quelli che ti tirano in basso, vai avanti. Perché io non so, ma voi sicuramente avete questa voglia di credere in qualcosa di bello che va portato qua, no? E quindi la prima canzone si chiama Giocando la vita che hai, perché nonostante che tante voci possano dirvi di sedervi, di appiattirvi un pochino, c'è una vita che avete ricevuto che va giocata alla grande, al 100%, senza mai farvi spaventare da chi vi dice ma dai, coraggio, che quelli che hai sono tutti sogni, perché alla fine il mondo lo cambia chi nei sogni ci crede davvero. Quindi questa ce la vogliamo saltare insieme, Giocando la vita che hai. Cominciamo il concerto. Mani!

Grandi! Allora, se ci siete, se volete fare un passo avanti, noi siamo qui. Il prossimo pezzo che vi presentiamo è un singolo del disco nuovo. La canzone si chiama Rock sulla strada, perché come dicevamo prima, non esiste sogno vero che non ti metta in viaggio, che ha fatto partire anche voi dalle vostre case per trovarvi qui. Quando uno c'è un sogno vero, si mette in moto per cercarlo. Quindi Rock sulla strada parla di questo. Tra l'altro in questa canzone abbiamo collaborato col chitarristi di Vasco e di Ligabue, Maurizio Solieri, Federico Poggi Pollini. Quindi questa ce la saltiamo tutti. Rock sulla strada.

Grandi. Allora, ragazzi, io mi ricordo che ho vissuto un'esperienza simile a questa nel 2005, quando sono andato a Colonia alla giornata mondiale della gioventù. Allora, in mezzo a un mondo che la televisione mi faceva vedere come un mondo disperato, sull'orlo del collasso, mi sono ritrovato là in mezzo a un milione di giovani, che era un mondo tutto diverso. Perché alle giornate mondiali della gioventù cosa succede? Che si riversano nello stesso luogo tutte le persone, tutti i giovani come voi, che ogni giorno ci credono, che non cedono a quella tentazione di disperarsi, di dire che oggi non c'è più la possibilità di fare niente, non c'è più la possibilità di credere a niente. E ognuno nel silenzio costruisce un pezzo di mondo più bello. Quando questi pezzi di mondo si mettono tutti insieme, c'è la possibilità di costruire un mondo più bello. Allora io sono venuto a casa e ho spento la TV, non l'ho più guardata, per un bel po'. E mi sono accorto che ognuno di voi ha la possibilità di portare la speranza in un mondo che ce n'ha bisogno, in un mondo dove non ce n'è più. Ma non domani o quando c'erano tempi migliori o quando forse saranno tempi migliori. Adesso, perché se qualcuno dal cielo ci ha voluto al mondo adesso, è perché c'è bisogno di fare questo adesso. Ci hanno dato un tempo in questo tempo. C'è solo da dire: io ci sono.

Allora, in questo mondo in cui ci dicono che non c'è più speranza, spesso sembra che l'unico modo per emergere da questa mediocrità che ci dicono che ci sia, sia quella del prevalere sull'altro, no? Quindi è sempre una gigantesca gara che parte dalle gare che ci sono in televisione, in cui via via uno viene eliminato e rimane in vita soltanto uno, alla competizione che tutti i giorni ci mette uno contro l'altro, no? La prossima canzone si chiama Terra, Aria, Libertà e parla di quella voglia di libertà.

Ho bisogno della chitarra in spia, la mia. Grandi ragazzi. Intanto un applauso al nostro Elvis che ha rotto una corda in mezzo al pezzo, ma noi siamo qui e noi ti aspettiamo. Per la 200esima volta. Allora ragazzi, ogni viaggio ha sempre, ogni storia, no? Ha sempre un po' il suo inizio. Allora, un po' in quel montaggio che avete prima visto in 6 minuti, no? C'era un po' la nostra storia che è partita nel 2004 quando in un bar di paese a me è venuta questa idea di voler dare una svolta alla mia vita attraverso la musica rock. Penso che attraverso la musica si possa cantare un mondo migliore e condividerlo, come sta succedendo stasera, con chi questo mondo migliore lo cerca e ogni giorno ne può costruire un pezzo.

Allora, io mi ricordo quando ero alle superiori, come forse molti di voi, ero un po' angosciato perché mi sentivo sempre dire che alla fine della scuola, poi bisognava accontentarsi, che bisognava lavorare, dimenticarsi dei sogni, darsi una svegliata, no? Tanto la vita, avevo tanti adulti che mi dicevano, tanto la vita poi è sempre uguale, bisogna accontentarsi, lavorare, fare sempre quelle solite cose. Quando chiedevo ai miei amici più grandi come va, mi dicevano come vuoi che vada, sempre le solite cose. Allora a me un po', ragazzi, mi veniva un po' di angoscia, perché una vita così non la volevo. Io volevo che i sogni belli che avevo continuassero sempre. E quindi cosa è successo? Che in un momento che ero molto angosciato, ci fu una giornata mondiale della gioventù come questa, però di 13 anni fa, era il 2000, e c'era Giovanni Paolo II. Allora lui, come ho detto un po' prima, no? Dice a voi giovani il compito di rendere questa terra più bella e abitabile per tutti. Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Non rassegnatevi a un mondo in cui le persone muoiono di fame, a un mondo brutto. Voi lo dovete fare migliore. E io ho detto, finalmente un adulto, porco cane, che mi dice che la mia vita e i miei sogni sono fatti per essere vissuti alla grande. Quindi questo fu per me molto importante. Da qui nacque una canzone che si chiama Eroi, che poi faremo, che ci cominciò a portare in giro. E nel nostro rock ci piaceva la voglia di mettere su questa voglia di vivere che avevo incontrato, no? Di non lasciarvi, sì. E quindi il nostro percorso è tutto partito con un incontro particolare con Terence Hill prima e con Bud Spencer dopo. Io avevo scritto una canzone anni prima che si chiamava Come Bud Spencer e Terence Hill, e poi il resto è una storia incredibile. Io sono andato a cercarli, gli ho spiegato quello che volevo fare attraverso la musica, gli ho spiegato che tutte le discografiche mi dicevano che un gruppo di giovani che faceva musica per giovani o non doveva dire niente o doveva lanciare messaggi trasgressivi. Quindi mi chiedevano di diventare un pagliaccio da essere costruito da loro. Io ho spiegato questa cosa a Terence Hill, lui mi ha detto quello che fate è troppo bello perché non si faccia sentire, io il video con voi lo faccio. Quindi da lì è partito tutto, per cui abbiamo presentato il video al Festival di Venezia e tutta la storia che è venuta dopo è partita da lì. Quindi adesso vi facciamo sentire questa canzone che per noi è magica, perché penso che questa cosa dell'impossibile che diventa vero quando uno segue quella che è più bello nel cuore dentro, no? È quello che il Signore sogna per ognuno di noi, che ognuno di noi realizzi quella cosa bella, anche se sembra impossibile, che lui ci ha messo nel cuore. Senza svendere, non svendete mai i sogni che avete, perché è la cosa più preziosa che vi è stata donata. Questa è Come Bud Spencer e Terence Hill.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La prossima canzone si chiama Angeli sotto le nuvole. La canzone parla di chi ogni giorno, come abbiamo detto prima, nel silenzio cambia un pezzo di mondo. A me una volta un giornalista in un'intervista mi ha chiesto se è possibile cambiare il mondo, se io ci credo veramente. Io gli ho detto di sì, certo, ognuno di noi può cambiare il mondo, perché voi pensate, da come vivete voi, quanto mondo cambia intorno a voi, no? Tra una persona che ha un bar e lavora in modo accogliente o in modo più incazzato, quanto cambia la vita di chi gli sta intorno, no? Quindi questa si chiama Angeli sotto le nuvole, dedicata a chi ogni giorno sceglie, nonostante i suoi limiti, nonostante la sua fatica e nonostante la sua difficoltà, di portare un piccolo seme di bello anche dove intorno c'è il brutto. Angeli sotto le nuvole.

che giorno per giorno camminano avanti, arrivano gli anni. Allora ragazzi, molti di voi avranno sicuramente sperimentato, non è per gufare, ma perché a tutti quelli che hanno un cuore che va a fondo

dalle cose, prima o poi capita, di credere tanto in una cosa molto bella e di andarsi a fondo, fare tutto quello che era necessario fare e poi trovarsi di fronte a un apparente fallimento, davanti a qualcosa che sembra crollare, tutte le cose belle che uno pensava di poter fare sembrano tutte crollate. Ecco, davanti a questo voi vi accorgerete che rimane in piedi una cosa, nonostante che tutto sia stato un risultato apparentemente fallito, rimane nel profondo del cuore, sotto tutta la delusione e la rabbia, rimane in piedi una cosa, che è la voglia di rialzarsi e continuare. Ecco, quindi questo è il segnale più profondo che un sogno non è un'illusione, ma è veramente vero, perché è un sogno che resiste anche a un fallimento. Questo è il sogno anche, no, della nostra fede, che è straordinaria, che è un Dio che per risorgere ha dovuto passare da una croce. Quindi questa canzone si chiama Un brindisi a quello che hai. Un brindisi a quello che hai anche quando non è come vuoi. Perché noi siamo molto di più degli apparenti fallimenti e quando riusciamo a mantenere in piedi un sogno vero, anche davanti a una specie di fallimento, vuol dire che quello lì è il sogno che vale la nostra vita, perché non dipende dai risultati, ma è il dono di qualcosa di più grande. Un brindisi a quello che hai.

obiettivo mancato, quel fottuto dado truccato che rotola ancora, segnando per ora la solita cifra di chi ti abbandona. E un'altra speranza sfumata, un altro bel sogno smontato, e a raccogliere i pezzi sono sempre gli stessi che tutte le volte ti trovano.

Dedichiamo 30 secondi ognuno, no? A fare un brindisi nel cuore a quello che ha. E tante volte non ce lo ricordiamo perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che manca.

0: Questa è musica nello stomaco.
1: Allora ragazzi, sempre per il ciclo di Don Matteo, che sembra fatto apposta dopo aver fatto il video con Terence Hill, ci è capitato, secondo tutto un altro giro, però di fare un video anche con Pamela Saino, che è quella che avrete visto tante volte in Don Matteo, che fa la figlia del maresciallo. La canzone si chiama Musica nello stomaco, è l'unica canzone d'amore del nostro disco in cui non c'è la parola amore, perché abbiamo pensato di farlo trasparire attraverso quello che ti muove nella vita. Tra l'altro il nostro secondo disco sta per uscire. Il nostro primo disco ce l'abbiamo qua stasera, chi lo vuole dopo ce l'abbiamo. Il video si chiama Musica nello stomaco, se lo vogliamo proiettare mentre lo suoniamo, e anche questa ce la saltiamo un po' insieme. Musica nello stomaco.

0: Ci siete?
1: Così, rock and roll.
0: Allora noi adesso vi facciamo il singolo nostro di quest'estate, che abbiamo fatto in coppia con due rapper che non possiamo portare qui fisicamente perché sono di Torino, ma che sono qui in base. La canzone si chiama Balla al ritmo.
1: Su, su.
0: Balla al ritmo, che ti fa ballare.

Bene, adesso l'unica cover che sicuramente sapete tutti, questa canzone ha 35 anni, più vecchia di tutti qua dentro, tranne che di lui. Niente, questa ve la cantate voi, l'abbiamo rifatta in versione rock perché purtroppo è ancora attuale. Vai!

Signore, vi dia pace. Sono Frate Angelo e vi parlo dalla Porziuncola. Siamo a pochi passi dalla Cappella del Transito, dove Francesco, 800 anni fa, ha cantato la morte, chiamandola addirittura sorella.

Ma perché Francesco può chiamare così la morte? Questa occasione ci permette di poter riflettere sulla morte cristiana. Infatti, nella società contemporanea, il pensiero della morte vediamo come spesso viene rimosso, non solo perché ci ricorda che siamo creature limitate, ma anche perché lascia scoperte quelle false sicurezze che ci fanno sentire padroni del nostro tempo e della nostra vita. Francesco d'Assisi invece accoglie Sorella Morte cantando perché ha capito che essa non è la fine di tutto, ma il fine che ci permette di entrare nella comunione piena con Dio. Alla fine dei suoi giorni, Francesco contempla la sua vita e scopre la presenza e l'azione del Signore dappertutto. Ecco perché nel suo testamento ripete spesso lo stesso ritornello, il

Signore, dette a me, frate Francesco, il Signore mi dette tale fede nelle chiese. E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Così per noi celebrare gli 800 anni della Pasqua di Francesco di Assisi è un invito a contemplare la nostra storia personale e comunitaria, con uno sguardo di fede che sappia cogliere la presenza e l'azione divina in tutto, anche nelle situazioni più difficili e drammatiche che abbiamo vissuto, che dobbiamo vivere nel tempo presente. Vicino al suo santo transito, Francesco diceva ai suoi fratelli: «Cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché finora abbiamo fatto poco e con nessun profitto». Non credeva di avere conquistato il traguardo e, perseverando instancabile nel proposito di un santo rinnovamento, sperava sempre di poter ricominciare. La Pasqua di Francesco, così, ci ricorda che ogni giorno è un'opportunità per rinnovare la nostra risposta alla chiamata del Signore, che ci invia al mondo intero come fratelli e sorelle, per rendergli testimonianza con le parole e le opere, in modo da attirare tutto l'amore di Dio. Celebrare il transito del poverello è inoltre un'occasione per ricordare che tutti noi siamo chiamati alla santità, che come Lui siamo invitati a rispecchiare la bellezza del Vangelo e della nostra vocazione, perché la santità è il volto più bello della Chiesa.

diceva Papa Francesco. Ma che cos'è veramente la morte? E perché Francesco la chiama sorella? La morte, lo sappiamo tutti, è una delle esperienze più profonde e misteriose dell'esistenza umana. Nessuno può evitarla e nessuno può viverla al posto di un altro. Di fronte alla morte sorgono domande fondamentali: che senso ha la vita? Che cosa accade dopo la morte? La morte è poi la fine di tutto? La fede cristiana, in verità, non elimina il dolore della separazione e della perdita, ma illumina il mistero della morte con la luce della Pasqua di Gesù. Per il credente la morte non è certamente l'ultima parola. L'ultima parola appartiene sempre a Dio, che ha risuscitato Gesù dei morti e promette la vita eterna a tutti coloro che credono in Lui.

Nella Sacra Scrittura troviamo che Dio ha creato l'uomo per la vita e per la comunione con Lui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica in questo è molto chiaro. La morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esente se non avesse peccato, è l'ultimo nemico dell'uomo a dover essere vinto. La morte dunque non appartiene certamente al progetto originario di Dio. Essa entra nel mondo come conseguenza del peccato. Non è una punizione arbitraria inflitta.

retta da Dio, ma il segno della frattura che il peccato ha provocato tra l'uomo e la sorgente della vita. Tuttavia Dio non abbandona l'umanità alla morte. Fin dall'inizio della storia della salvezza, egli prepara la vittoria definitiva sulla morte attraverso suo Figlio. Cristo dunque ha trasformato la morte assumendola nel suo corpo in prima persona. Il centro della fede cristiana è proprio la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio ha condiviso in tutto la nostra condizione umana, eccetto il peccato, ha conosciuto la sofferenza, l'agonia e poi la morte. Entrando liberamente nella morte, l'ha trasformata dall'interno. Per il cristiano, dunque, la morte ha un significato positivo. Dirà addirittura San Paolo: per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Gesù non ha eliminato la morte biologica, ma ne ha cambiato il suo significato profondo. Prima di Cristo la morte appariva come una porta chiusa. Dopo Cristo diventa un passaggio verso la pienezza della vera vita, come affermava San Giovanni Paolo II. Con la sua morte e risurrezione, Cristo ha aperto all'uomo la prospettiva della vita eterna. La croce e il sepolcro vuoto sono la risposta cristiana alla paura della morte che ogni uomo vive. Attraverso il battesimo, il cristiano è già unito alla morte e alla risurrezione di Cristo. La vita cristiana, così, è un continuo cammino pasquale, che significa morire al peccato per vivere della vita nuova dei figli di Dio. Il Catechismo così dice: grazie a Cristo la morte cristiana ha un significato positivo. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Per questo motivo la Chiesa invita il credente a prepararsi alla morte, non con angoscia, ma con vigilanza e speranza. Nella tradizione cristiana è sempre stata considerata una grazia chiedere al Signore la perseveranza finale e una buona morte, cioè la grazia di incontrare Dio nella fede e nell'abbandono fiducioso proprio nel momento supremo della vita, che è la morte. Come vivere cristianamente allora il pensiero della morte? La tradizione spirituale della Chiesa invita a ricordare la morte non per vivere nella paura, ma per vivere bene il presente. Papa Francesco, nel suo Magistero, ha ricordato frequentemente che la consapevolezza della nostra fragilità aiuta a dare valore a ciò che conta davvero nella vita: l'amore, il perdono, la comunione con Dio, il servizio ai fratelli. Pensare alla morte cristianamente significa allora vivere ogni giorno come un dono, riconciliarsi con Dio e con gli altri, coltivare la speranza della vita eterna, affrontare la sofferenza con fiducia, accompagnare con carità chi è nel tempo della malattia e del morire, pregare per i defunti.

frase riassume l'intera speranza cristiana. In Cristo la morte è stata vinta. Ciò che appare come una fine diventa un passaggio. Il credente vive dunque nell'attesa fiduciosa del giorno in cui potrà contemplare il volto di Dio e partecipare così alla gioia eterna della sua risurrezione. Tutta la scrittura dunque affronta fin dall'inizio il problema della morte. La morte degli esseri viventi è considerata come una tappa necessaria, perfino naturale, ma per l'uomo rimane un enigma. Perché si muore? Piuttosto, l'esperienza della morte non era stata prevista da Dio nel suo piano originario. Nel progetto di Dio non era prevista la morte, così come non era previsto nemmeno il peccato. Si vede chiaramente nella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, dove si dice: «La morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato». Anche il libro della Sapienza, capitolo 2, sembra muoversi proprio su questa linea. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Non occorre fare altre citazioni per poter affermare che la morte dell'essere umano è un corpo estraneo nelle leggi del cosmo. La morte, cioè, non appartiene all'uomo. L'uomo la sperimenta come nemica. Sulle orme di San Paolo, così, la Chiesa cristiana ha sempre insegnato che l'immensa miseria che opprime gli uomini e la loro inclinazione al male e alla morte non si possono comprendere senza il loro legame con la colpa di Adamo, prescindendo dal fatto che egli ci ha trasmesso un peccato dal quale tutti nasciamo contaminati e che è la morte dell'anima. Per questa certezza di fede, la Chiesa amministra il battesimo per la remissione dei peccati anche ai bambini che non hanno commesso peccati personali. In faccia alla morte, l'enigma della condizione umana diventa sommo. Per un verso la morte corporale è una cosa naturale, ma per la fede essa in realtà è il salario del peccato. E per coloro che muoiono nella grazia di Cristo è una partecipazione alla morte del Signore per poter partecipare anche alla sua risurrezione. La morte, certo, è il termine della vita terrena. Le nostre vite sono misurate dal tempo, nel corso del quale noi cambiamo, invecchiamo, e come per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine normale della vita. Questo aspetto della morte comporta un'urgenza per le nostre vite. Infatti, il fare memoria della nostra mortalità serve anche a ricordarci che abbiamo soltanto un tempo limitato per realizzare la nostra esistenza. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che ritorni la polvere alla terra, come ci racconta il Coelet. La morte, dunque, è conseguenza del peccato. Interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura e della tradizione, il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo proprio perché l'uomo ha peccato. Sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni del Dio Creatore, ed essa entrò nel mondo proprio perché l'uomo ha detto no all'amore di Dio. La morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, è pertanto l'ultimo nemico dell'uomo a dover essere vinto, e questo può avvenire solo attraverso Gesù. Ecco allora il grande segreto che Francesco insegna col suo morire. La morte è trasformata da Gesù Cristo. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha subito la morte propria della condizione umana. Ma malgrado la sua angoscia di fronte ad essa, egli la assunse in un atto di totale libera sottomissione alla volontà del Padre suo, per amore. L'obbedienza di Gesù ha così trasformato la maledizione della morte in una benedizione. Grazie a Cristo, la morte cristiana ha così un significato positivo. Per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno, dirà Paolo. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Qui sta la novità essenziale della morte cristiana. Mediante il battesimo, il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo, per vivere di una vita nuova. E se noi moriamo nella grazia di Cristo, la morte fisica

consuma questo morire con Cristo e compie così la nostra incorporazione a Lui nel suo atto di redenzione. Per me è meglio morire per Lui, per Gesù Cristo, che essere re fino ai confini della terra, diceva Sant'Ignazio di Antiochia. Nella morte così Dio chiama a sé l'uomo. Per questo il cristiano può provare nei riguardi della morte un desiderio simile a quello di San Paolo, il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere finalmente con Cristo. E può trasformare la propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il Padre, sull'esempio di Gesù. Il mio amore è crocifisso, un'acqua viva mormora dentro di me, mi dice: vieni al Padre, dirà Sant'Ignazio di Antiochia. Voglio vedere Dio, ma per vederlo bisogna morire, sottolineava Santa Teresa del Signore. Per me voglio vedere Dio, ma per vederlo bisogna morire, sottolineava Santa Teresa di Gesù Bambino. Così la visione cristiana della morte è espressa in modo impareggiabile proprio nella liturgia della Chiesa. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non viene tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo, dice il Messale Romano nel prefazio dei defunti. Allora capiamo perché Francesco può morire felice. La morte è la fine di un pellegrinaggio terreno per l'uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Quando è finito l'ultimo corso della nostra vita terrena, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene, perché noi siamo fatti per l'eternità. E la Chiesa ci incoraggia sempre, perché l'ultima parola non sarà mai della morte. Ho dato sì, mi Signore, cantava Francesco, verso la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Poi a quelli però che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, che la morte seconda non li farà male. Così per il cristiano che unisce la propria morte a quella di Gesù, la morte è semplicemente un andare verso di lui per entrare nella vita eterna. Ecco perché allora Francesco per noi è colui il quale ci insegna come si muore. Si muore cantando, perché colui che ci aspetta è il nostro sposo. Colui che ci aspetta è il nostro Dio. Beati coloro che muoiono nel Signore. Chi muore così non sarà colpito mai dalla seconda morte, dalla dannazione. Perché? Perché ci sarà sicuramente il Signore, oltre quella porta, ad accoglierci. Auguro dunque a tutti voi di poter riflettere sulla serietà della vita, ma anche sulla serietà del morire cristiano, ma di aprirvi sempre di più alla speranza che viene annunciata da Gesù. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà per sempre. Che il Signore vi dia la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

0: 81 36 40.
1: Coprimi con le tue ali, oh.
0: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

bene, se avete ancora voglia di saltare ancora un altro pezzo, questo pezzo del secondo disco e si chiama Reality Show. Thank you.

Allora, noi abbiamo gli ultimi due pezzi. Allora, nel presentarvi questa canzone, vi racconto un po' una cosa che mi hanno proposto di fare più o meno un anno fa e che io ho accettato, visto che tante volte i concerti diventavano un po' come stasera, un po' un incontro, no? In cui ci si raccontava un po' a vicenda le storie. Mi avevano chiesto di accompagnare il mio disco, al disco che avevo fatto con i Controtempo, un libro in cui di ogni canzone tornavo alle parole che mi avevano aiutato a credere in quello che dico in quella canzone lì. Infatti il libro si chiama Parole per crederci, no? In cui ogni canzone è abbinata a brani di fonte francescane o di Vangelo o di cose che sono state importanti per me, che mi hanno permesso di crederci fino in fondo, no? E quindi questo lo trovate allegato al nostro primo disco, In tutti i giorni eroi, c'è il CD più il libro, più una parte di vita riletta in un'ottica di chi questa vita se l'ha donata. E visto che la vita ci è stata donata, questa canzone si chiama semplicemente Grazie.

Grazie. Allora ragazzi, noi vi salutiamo con l'ultimo pezzo. La canzone si chiama Eroi, quella che vi dicevamo prima, che dà il titolo al nostro primo disco. La canzone che nel 2007 ci ha fatto fare il primo passo importante in quel concerto, proprio qui a Montorso, all'Agorà dei Giovani, e quindi è molto emozionante suonare stasera. La canzone, come vi ho detto, fu ispirata da quelle parole di Giovanni Paolo II, no? Che mi ricordarono una cosa che noi auguriamo con tutto il cuore a voi, di ricordarvi sempre che la vita di ognuno di voi è unica, cioè al mondo non c'è mai stato nessuno come ognuno di voi e mai più ci sarà. Quindi ogni vita è unica e preziosa. Io sogno un mondo in cui ognuno possa esprimersi veramente per l'unicità che ha. Quindi questo è un concetto che non è molto di ogni giorno, sta a ognuno di voi, a ognuno di noi, fare un passo in questa direzione e ricordarsi che ogni vita è un po' come un libro e la vita di ognuno è il più grande romanzo che si possa scrivere o leggere.

Sacchetti. Seguiteci sul nostro sito, perché sta per uscire il nostro nuovo disco. Godetevi la veglia del Papa, che è veramente una grazia, perché ognuno di noi nasce per essere eroe. Da bambino lo sogna, non vede l'ora di diventare grande, per fare qualcosa di bello. Quindi sta a voi, che adesso cominciate ad avere la possibilità di farlo, rendere questo mondo sempre un po' migliore. Noi siamo i Controtempo, grazie di essere stati con noi. E noi siamo

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

Frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia,
prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.

Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria, tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria, tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore, nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono. Per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te

0: confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe.

0: nonno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro.

futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre». E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è uno dei monologhi più alti del Vangelo di Matteo. È un brano molto denso, costituito da tre parti. Una prima parte in cui c'è un ringraziamento al Padre e si innesta in un cammino significativo di Gesù, perché durante il suo viaggio ha incontrato innumerevoli difficoltà, ma l'annuncio del Vangelo ha trovato accoglienza anzitutto nei piccoli. Essere piccoli non è una questione anagrafica, ma di gente semplice, ignorante, ma che ha il cuore aperto al Signore, sperimentando tutta la forza guaritrice del Vangelo nella propria vita. I sapienti e gli intelligenti sono coloro che hanno chiuso il loro cuore a qualunque novità di Dio. I piccoli, invece, sono coloro che non possiedono gli strumenti intellettuali, ma sanno amare e accogliere l'amore di Dio senza doppiezze e falsità. Dobbiamo interrogarci se anche noi, con i nostri studi, con le nostre convinzioni, abbiamo impedito al Signore di parlare alla nostra vita. Una seconda parte è costituita da un profondo soliloquio, che è di grande intensità. Qui è il Figlio che rivela il Padre a chi lo vuole. E proprio in questa parte ci viene aperto uno spiraglio sul mistero della vita trinitaria. Non è una semplice conoscenza teorica quella che ci propone Gesù, ma è un'appartenenza e una dipendenza tra Padre e Figlio che non è chiusa in se stessa, ma è aperta a ciascuno di noi, a coloro a cui il Figlio voglia rivelare. Il monologo si conclude con un grande invito. Questa volta Gesù rivolge la sua attenzione a coloro che sono stanchi e oppressi. Anche qui, la stanchezza non è soltanto una questione materiale, fisica. Se poco prima Gesù aveva parlato dei sapienti e degli intelligenti chiusi in se stessi, a cui è negata la conoscenza del Padre, coloro che sono stanchi sono invece coloro che portano i pesi inutili imposti loro dai sapienti. Il peso da portare è il giogo di Cristo. Il giogo è uno strumento di lavoro a coppia, spalla a spalla con Gesù. E questo è il segreto del discepolo, del cammino del discepolo. Nell'Antico Testamento è la legge, il giogo che viene posto sulle spalle dei credenti. Invece Gesù si propone come il vero giogo da portare. Gesù cammina fianco a fianco con ciascuno di noi, perché Lui non vuole perderci di vista, anche quando il cammino del discepolo diventa arduo, diventa difficile, difficoltoso. Al suo fianco impariamo ad essere come Lui, miti ed umili di cuore. E allora dobbiamo accordare sempre il nostro cuore a quello di Cristo. E sappiamo che il cuore di Cristo batte all'unisono con il cuore della Madre. Il cuore immacolato della Vergine Maria ci aiuti a fare nostri i sentimenti di Cristo.

0: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
1: Che miglior amico che potrebbe uno tenere?